cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord, con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare i

0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio tutta italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: 它就一个对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé.

0: profondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te. È
0: quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no.
1: Me e te. È così chiaro.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano l'apertura e la tensione nel Golfo con l'attacco a un caccia italiano, fortunatamente nessun militare ferito, e con il ministro della difesa Crosetto che chiede l'intervento dell'Unione Europea per la missione nel Mar Rosso. Titoli anche per la politica interna con i partiti e le coalizioni in fermento, e poi l'aggressione di un tredicenne alla professoressa raggiunta da coltellate. Leggeremo anche l'intervista del ministro Valditara su questo. Ma partiamo subito con la lettura delle prime pagine, lo facciamo con il Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, colpito il nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea, gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito. La pace è una cosa seria, questo editoriale a firma di Ernesto Galli della Loggia, che fa un'analisi sugli approcci delle varie appunto partiti politici, parla della sinistra e della questione appunto ucraina e della difesa. E poi di spalla troviamo primarie, Conte è un vantaggio, ma ai progressisti piace il federatore, scrive Nando Pagnoncelli nel naturalmente nella sua analisi del voto o delle preferenze, delle sensibilità insomma degli elettori. Sette giorni, la rubrica di Francesco Verderami, voto e ingerenze, anche qui appunto torna la politica al centro. Centropagina, prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo. Tutto questo avviene a Roma, in una scuola media, il ragazzo aveva la telecamera. E poi i tre carabinieri morti nella casa satura di gas, ufficiali negligenti, ancora Salvini, Euro 5, rinvieremo lo stop, bollo, dubbi dell'Unione sul taglio. Giorgetti coperto con fondi nazionali. La Repubblica, bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, dubbi da Bruxelles sull'uso dei fondi del PNRR per l'abolizione del bollo. IMS controlli su assegno unico. Crosetto per Aspide, spionavi e fondi, raid in Arabia, colpito un jet italiano, e poi niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vuota il programma. Ricorda la Repubblica in prima pagina. E ancora il commento di Massimo Giannini, il dovere di sostenere Kiev. Di spalla, Manuela Swag, la governatrice SPD, argine all'onda nera. E ancora Diaz, sui migranti, le destre agiscono, la sinistra si muova. La Stampa. Attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto nessun ferito, Mar Rosso, il ministro dell'Unione Europea mandino altre navi. E poi l'analisi, Ettore Sequi, Europa più sola senza lo scudo USA. C'è anche l'allarme carburanti, in prima pagina sulla Stampa. Eberhard aumenterà il prezzo dei biglietti e parla appunto l'AD di ITA Airways. A centropagina invece ampio spazio alla notizia di cronaca, 13 anni accoltella la prof, l'agguato in una scuola media di Centocelle a Roma. L'insegnante salvata da uno studente del Congo abbraccerà il ragazzo che mi ha colpito, dice. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. E poi l'Unione apre agli extra profitti, Giorgetti fiducioso, il consenso si allargherà, Macron un G7 sull'emergenza energia. Poi Confindustria, Ursini sull'ETS, speculazione l'Europa ora cambi rotta, scrive Nicoletta Picchio. Andiamo di spalla, ex ministro Amp, ho avvertito Israele di minaccia Hamas prima del 7 ottobre. E ancora intesa MPS, ecco la roadmap dell'OPAS. Questo era il Sole 24 Ore. Avvenire. In prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el-Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Gli editoriali. Il primo, democrazie deboli, Vittorio Pellegrina, quando il limite diventa nemico, l'editoriale numero due a firma di Stefano Vicari, imparare a riprovare, si parla appunto di scuola, leggiamo qualche passaggio, la scuola non trasmette soltanto conoscenze, insegna anche ad aspettare il proprio turno, accettare una correzione, affrontare un voto deludente, riprovare dopo un errore, tollerare la frustrazione non significa non provare rabbia, tristezza o delusione, significa riuscire a regolare queste emozioni senza esserne travolti, senza rinunciare immediatamente e senza trasformare ogni ostacolo in una catastrofe, una capacità che non compare da sola con l'età, ma si costruisce gradualmente fin dai primi anni di vita, ci ricorda Stefano Vicari. Ancora su Avvenire, altro titolo, l'intelligenza artificiale ci chiede un risveglio spirituale. E andiamo al Messaggero. Anche qui in primo piano, Roma sciocchi in classe a 13 anni a coltella la prof, l'editoriale a firma di Romano Prodi, il diritto di veto che blocca l'Europa. A centropagina, Houthi colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. E poi l'analisi, perché restare in Medio Oriente, chiede Stefano Silvestri. L'altro fronte, nuova allerta droni, Parigi, risposta dura, raid sul voto a Mosca. Ancora in prima pagina sul Messaggero, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR. E poi il Movimento 5 Stelle vota sul programma Armi a Kiev, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli, figura autorevole. Andiamo al giornale. Partiamo dall'editoriale. Tommaso Cerno titola Il pianeta delle scimmie controcorrente e si parla della sinistra e non solo. A centropagina, 13 anni a coltare la prof in galera, lui e i genitori, ancora violenza in classe, e poi il jihadista di Modena capace di intendere e il Cudri verso l'accusa di terrorismo, anche la perizia smonta la teoria dell'attentatore pazzo spacciato dalla sinistra, la città scopre l'islamismo, qui negano l'evidenza. E poi oggi la convention Movimento 5 Stelle, cannabis, sesso e Putin, il programma di Conte, scrive Edoardo Barbanera. Ultimo titolo, quando la sinistra voleva il premio elettorale, l'ipocrisia della nuova legge, la firma è quella di Pasquale Napolitano. Domani, l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'Unione Europea, e poi Renzo Guolo titola la sua analisi, caos nel Golfo, tutti i nodi risolti di una missione sugli scenari medio orientali. Vital Bazzolini, il suo titolo, con un governo sempre ai limiti della carta, la legge secondo Meloni, a centropagina si torna con la questione dello studente tredicenne che ha coltellato la professoressa a Roma. Il Dubbio. Schlein adesso tratta la pace un miraggio anche nel campo largo, tensione alle stelle nel centro-sinistra dopo l'apertura al dialogo con Meloni, grane pure sulle armi a Zelensky. Il commento, la politica abbandona il governo della paura e la pena torni umana, scrive Francesco Palazzo. E poi altro titolo, Luigi Salvato, l'intelligenza artificiale è arrivata in Cassazione ma chi controlla che non decida? Ultimo titolo, Parigi si prepara la guerra ibrida con Mosca, Eliseo in allarme. Concludiamo, andiamo avanti con il Foglio, il direttore Cerasa, questa è la sua analisi quotidiana. Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra ma le guerre si occupano dell'Italia, l'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco. Schlein si rifugia nel campo Meloni, per la segreteria del PD è più facile costruire un asse con la Premier che un programma con Conte, anche perché Meloni è l'unica che riconosce Schlein come leader dell'opposizione, puntini da unire. Altro titolo, i pari di Tajani, l'ambasciata in Francia è vacante, la corsa Jean-Noir di Locascio, a Parigi si sogna San Giuliano. E poi l'Europa si prepara alla guerra di Putin, andiamo ancora a leggere, il casting di Meloni, un'altra analisi, da Urso a Calderone, passando per i sindaci, che rischia chi sale in Fratelli d'Italia, che lavora alle liste. E poi l'isolamento di Schlein, la segretaria PD si muove in vista delle primarie, ma da Kiev all'energia avanza l'asse Conte a VS. Concludiamo la carrellata con il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio e le sue analisi, Crosetto cerca rogne e naturalmente la questione è quella degli aiuti yemeniti, l'attacco e tutta la questione che riguarda quella zona con tutte le ripercussioni non solo militari ma anche economiche. La base 5 Stelle vota il programma, armare Kiev è un fallimento, ecco i 20 quesiti, raggi PD in fermento ma ora scelga. Centropagina, in guerra senza dirlo, gli italiani al colle, colpito un nostro jet. E poi danneggiata auto della PM di Idra nel mirino da anni. E chiudiamo così la carrellata lettura di prima pagina, entriamo negli approfondimenti, lo facciamo appunto con la questione del Medio Oriente in fiamme. Abbiamo scelto l'articolo di Marco Galluzzo per aprire questo approfondimento sul Corriere della Sera. L'Italia è pronta a dispiegare sino a 4 unità navali militari nello stretto del Mar Rosso che i ribelli yemeniti potrebbero chiudere. 4 fregate o navi simili sono il minimo necessario a giudizio del governo per rendere sicure quei 20 km di imbuto sul Mar Rosso che gli Houthi minacciano di controllare e sbarrare. La lettera inviata all'Alto Commissario per la Politica Estera dell'Unione Europea, Callas, dal Ministro della Difesa Crosetto, sottolinea l'urgenza di prendere decisioni efficaci e tempestive per scongiurare il rischio di una compromissione della rotta e allo stesso tempo mette nero su bianco che l'Italia, in assenza di altri partecipanti di peso alla rinnovata missione Aspides, è pronta a partire da sola mettendo proprie unità e garantendo la rotta anche per altri paesi europei, a condizione che parte delle spese vengano condivise dagli altri membri dell'Unione Europea. Come anticipato dal Corriere, dunque, per l'Italia la questione è non solo urgente, ma ha superato ogni perimetro di analisi, viene considerata già operativa dal nostro governo, tanto che ieri mattina una nave commerciale italiana è stata scortata di fronte alle coste dello Yemen, finita in mano ai ribelli che vengono foraggiati e incoraggiati dall'Iran. La fretta delle nostre forze armate è sistemica, coordinata ovviamente Con Palazzo Chigi nasce da considerazioni in primo luogo economiche. Se un blocco dello stretto di Hormuz si scarica sui prezzi dell'energia o sul costo della benzina, un blocco di Bab el Mandeb significa strozzare la nostra economia, il cuore produttivo che la sostiene, il nostro export. Per lo stretto del Mar Rosso infatti transitano almeno il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia. Dalla Cina all'India, all'intero quadrante del Pacifico, inclusi Corea del Sud e Giappone. Un blocco avrebbe dunque effetti dirompenti sulla nostra economia, ben più gravi sono le analisi che sono state elaborate nel nostro esecutivo di aumento del prezzo del gas e dei carburanti. Ma non solo, il rischio della chiusura o della compromissione della rotta rischia di avere effetti a catena anche su un altro prezzo dell'economia italiana. Se il traffico commerciale che sbocca oggi nel Mediterraneo uscendo da Suez fosse da domani costretto a circumnavigare l'Africa, le merci probabilmente si fermerebbero una volta arrivate in Europa nei porti spagnoli oppure olandesi, per poi proseguire su gomma in viaggio verso gli altri stati europei destinatari. È sin troppo scontato il danno enorme che ne avrebbero i nostri porti da Trieste a Genova e l'intero sistema della logistica navale italiana. Uno scenario da brivido per il governo Meloni che spiega l'anomalo passo in avanti compiuto da Crosetto. Di solito l'Italia non si offre per missioni internazionali in solitaria. È tradizione che le forze armate vengono impiegate in contesti multilaterali all'interno di coalizioni. Ma al momento solo un'altra unità navale greca è disponibile per un progetto europeo che stenta a decollare. E allora per questo motivo il nostro governo sta imprimendo un'accelerazione che ha carattere strategico. È in ballo una fetta cospicua di Made in Italy, uno dei motori del prodotto interno lordo italiano. Un motivo in più anche per immaginare di fare da soli da subito, ma a condizione che la garanzia su navi battenti bandiera diversa da quella italiana venga in qualche modo ricompensata dagli alleati e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Il piano, che è in fase di elaborazione presso i vertici della nostra marina e presso lo Stato Maggiore delle nostre forze armate, risponde a questi input politici. Crosetto si è detto pronto a discutere in Parlamento, ma pare chiaro che il piano è già entrato nella fase operativa, conclude Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. Restiamo su questo argomento, andiamo a vedere cosa scrive invece Francesco Malfetano nel suo retroscena sulla Stampa. Almeno se navi per sorvegliare Bab el Mandeb contro le tre, di cui una a mezzo servizio che oggi mette in campo l'Europa. È il conto che Guido Crosetto presenta a Bruxelles dopo le ultime 72 ore di tensione su Unifor Aspides nella lettera inviata ieri a Callas. Il ministro della Difesa chiede infatti all'Unione Europea di convincere gli Stati membri a rinfoltire immediatamente la prima linea della missione che si occupa di scortare le navi mercantili attraverso lo stretto messo nel mirino dai ribelli yemeniti Houthi. In questo momento, secondo Roma, le tre fregate schierate, l'italiana Bergamini, la greca Hydra risalente ai primi anni 90 e la francese Provence, momentaneamente in sosta, non riuscirebbero a far fronte a tutte le richieste di accompagnamento. Dopo aver ipotizzato giovedì di distaccare la Bergamini da Aspides per proteggere le sole navi italiane, Crosetto ora mette formalmente l'Unione davanti al problema. Roma è pronta a continuare a fare la propria parte, ma non può essere quasi soltanto la Marina italiana a garantire la sicurezza di una rotta che la stessa Europa considera vitale. Il ministro della Difesa quindi chiede maggiore compartecipazione, in alternativa si dice disponibile ad aumentare la presenza navale dell'area, ma invoca delle compensazioni economiche per far fronte ai costi sostenuti. Per l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Callas, che ieri mattina ha riunito d'urgenza proprio il gabinetto e che dovrebbe rispondere a stretto giro, la richiesta è quindi di un intervento deciso e urgentissimo. Un primo segnale è arrivato già ieri mattina, appena dopo le sollecitazioni, quando la Bergamini è stata autorizzata a scortare il Jolly Oro, mercantile italiano della compagnia Messina, il cui numero 2 Stefano presiede Assarmatori, l'associazione di categoria che giovedì aveva ospitato Crosetto alla Spezia. Ma l'area da coprire è troppo ampia, dal Mar Rosso meridionale al Golfo di Aden occidentale, servirebbero, secondo la difesa, complessivamente almeno altre 4-5 navi della classe Frem, che sono fregate europee a molte missioni, non per riportare il traffico a livelli di un tempo, ma almeno per rendere il passaggio meno rischioso e mitigare l'aumento dei premi assicurativi sui cargo destinati a riflettersi sull'intera filiera logistica. Nel 2023 Bab el Mandeb valeva il 12% del commercio mondiale, secondo Lloyd's Intelligence. Ad agosto di quest'anno la sua rilevanza risulta dimezzata e per l'Italia la deviazione delle rotte pesa ancora di più, per i giorni di navigazione, più giorni di navigazione, più carburante, più costi, senza avere sbocchi alternativi a quelli mediterranei. Per questo la partita non è soltanto militare, è anche economica e soprattutto politica. Se Bab el Mandeb e quindi Suez restano bloccati e i mercantili sono costretti A circumnavigare l'Africa, i porti italiani perdono parte della propria convenienza, passando per l'Atlantico anche per le merci provenienti d'Oriente, trovano più naturale l'approdo a Rotterdam o alle Havre. Difendere quella rotta medio orientale, dunque, secondo il governo, non significa soltanto proteggere una nave da un attacco Houthi, significa anche difendere la posizione italiana nella catena logistica europea. Ed è qui che Roma prova a trasformare la propria disponibilità in una leva politica. Nella lettera Crosetto avverte che senza la risposta attesa e dovuta degli altri stati, l'Italia è pronta a farsi carico di un ulteriore sforzo inviando nuovi assetti nell'area. Ma se la rotta è vitale per tutta l'Europa, è ragionamento del ministro, non può essere l'Italia a sostenere quasi da sola il peso. L'Italia ha dato disponibilità, gli ha fatto eco Tajani, ma certamente dovrà essere l'Unione Europea a fare di più e anche a farsi carico dei costi per quanto riguarda la scorta delle navi non italiane. La richiesta è chiara, il tentativo allora allargare la partita. Contatti sono in corso con Grecia, Spagna, Slovenia e Croazia, paesi che hanno interessi simili a quelli italiani. L'obiettivo è costruire una sponda mediterranea dentro l'Unione Europea. Per ora però un fronte comune capace di affiancare e sostituire la missione europea non c'è. In altri termini, le mosse di Crosetto sembrano dettate dal tentativo di spingere l'Unione a reagire più che alla rottura. D'altro canto, se Roma decidesse davvero di aumentare il proprio dispositivo, non basterebbe un ordine del ministro. Aspide ha statalizzato infatti un massimo di 2-3 unità navali da avvicendare ogni 4 mesi. Per mandarne altre servirebbe una nuova autorizzazione parlamentare. I tecnici della difesa stanno già studiando le opzioni, mentre Crosetto ha fatto sapere informalmente di essere pronto a presentarsi in aula per spiegare cosa è accaduto nelle ultime 72 ore, soprattutto perché se l'Europa non si darà una mossa, l'Italia potrebbe essere costretta a decidere quanto ancora è disposta a fare da sola, conclude il suo retroscena sulla stampa Francesco Malfetano. E adesso andiamo a vedere un altro aspetto con Francesco Verderami, Corriere della Sera. La rubrica 7 giorni e l'analisi è sui report dei servizi sulle ingerenze e timori per le elezioni in Europa. Valse l'asse tra prezzi di sinistra e islamici aiuta la destra radicale. Le ingerenze non sono una novità nella storia della politica internazionale, se non fosse che questa tornata elettorale avviene in una fase epocale con il progetto dell'Unione esposto alle logiche di potenza e senza più l'ombrello di Washington. Perciò il tema avvertito con una maggiore sensibilità non può essere sottovalutato in vista delle elezioni, ha detto il presidente del COPASIR Guerini a un intervento della Fondazione Occorso. C'è l'esigenza di una consapevolezza nel dibattito pubblico per analizzare il modo in cui alcuni paesi agiscono, ad esempio sulle piattaforme social, per far passare una narrazione favorevole alla loro agenda e influenzare l'elettorato. Bisogna alzare la guardia per contrastare la disinformazione, pur rispettando la libertà di espressione. La minaccia coinvolge l'Italia. Non a caso l'argomento sarà affrontato la prossima settimana dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica durante l'audizione del sottosegretario alla Presidenza Mantovano, che ha delega ai servizi. Non ci sono dubbi sul fatto che il vecchio continente sia terreno di conquista per quanti puntano a sabotare il progetto europeo, così come evidente, sottolineano a Chigi, che l'Italia negli ultimi anni sia stato l'anello più stabile dell'Unione e il tentativo di turbare il voto attraverso i social è forte, lo si è visto nel referendum della giustizia. Questo è un virgolettato. Ma c'è un limite invalicabile. Al COPASIR, per esempio, più volte è stato messo in evidenza il fatto che in Italia c'è una presenza molto consistente di spie russe. Tuttavia, il pericolo di ingerenze straniere non può essere usato come pretesto per considerare le posizioni politiche considerate estreme come prova di reclutamento da parte di potenze straniere. Allora, con una sorta di modalità di vigilanza, i partiti cercano di verificare empiricamente se quel limite sia stato superato. Dopo che Futuro Nazionale ha presentato una parte del suo programma, Fratelli d'Italia ha svolto infatti un'analisi comparata tra il progetto Vannacciano e quello di Russia Unita. Messi a confronto i testi, sono stati affidati all'esame di due diversi tipi di intelligenza artificiale. Non sono emerse prove di copia e incolla, ma l'intelligenza artificiale ha rivelato un'affinità ideologica così profonda che va oltre una semplice somiglianza. I due programmi sono uguali su istruzione, gioventù, identità, famiglia e cultura, molto simili sulla politica estera, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla sanità, simili sulla giustizia. Il tema su cui si è manifestato un approccio diverso è l'economia. Certo, la coincidenza delle idee non è una prova di complicità, quella che invece emergerebbe in Francia, altro paese che andrà al voto tra sinistra radicale e estremismo islamico. L'ha denunciato 2 giorni fa l'ex primo ministro francese Valls, socialista, ospite di Pordenone Legge, dove ha presentato il libro inchiesta della giornata franco-marocchina Bussigni, i nuovi antisemiti, edito in Italia da 6 per ottobre. Secondo Valls, il legame di una parte della sinistra con quel pezzo di mondo islamico che ha idee totalitarie, razziste e antisemite sta dando forza alla destra estrema. Il palestinismo, che non ha nulla a che vedere con la nobile difesa della Palestina, è un attacco alla nostra civiltà, si sta commettendo lo stesso drammatico errore di quanto ai tempi del nazifascismo nazifascismo pensavano di poter governare quel fenomeno. Oggi il palestinismo fa proseliti tra i giovani nelle università, mentre l'obiettivo degli islamici radicali è conquistare le nostre istituzioni. E ciò che non accetto, ha concluso, è il silenzio in Europa dei partiti della sinistra riformista, paese che vai, ingerenze che trovi, ma le preoccupazioni accumulano il vecchio continente. In Italia, secondo i report dei servizi, l'estremismo radicale non è in questa fase organizzato in modo tale da turbare il voto. I timori semmai sono legati all'insorgere di atti di terrore e al reclutamento sul web di adolescenti. Perciò nel governo c'è chi invita a non giocare col fuoco, sempre sul confine tra libertà d'opinione e minacce di ingerenze. Questo era Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece che cosa scrive sempre sul Corriere Galli della Loggia nel suo editoriale, che ci parla della sinistra italiana che, dice nel suo incipit, scherza col fuoco. Essa rischia per la seconda volta nella sua storia di dare un contributo decisivo a consegnare il paese ad un marasma irto di pericoli, decretando insieme il proprio suicidio politico. E lo fa di nuovo a proposito della questione cruciale della guerra, come già fu nel 1920, quando la sua 1919, chiedo scusa, preciso 1920, quando la sua azione contribuì a produrre la nascita e la vittoria del fascismo. Mi chiedo se tutto questo abbia una pur pallida consapevolezza. Virginia Libero, la 28enne segretaria nazionale dei giovani del Partito Democratico, fedelissima della Schlein, la quale l'altro giorno, in un comizio dai toni incendiari tenuto alla festa dell'Unità a Reggio Emilia, rivolgendosi evidentemente alla maggioranza di governo, ha detto: non saremo i soldati delle vostre guerre, alle guerre andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Per noi in patria significa ripudiare la guerra, non saremo spettatori e arriveremo a chiedere permesso. No, arriveremo senza chiedere permesso. Una voce isolata, l'interrogativo di Galli della Loggia, per nulla. A rincalzo anche infatti un altro membro della segreteria dei Giovani Democratici. Ma denominazione mi è sembrata più inappropriata. Marco Rocco De Luca, che sempre in un comizio a Reggio Emilia, dopo aver rivendicato la propria qualifica di nipote del comunismo italiano, ha dichiarato di voler distruggere questo capitalismo e liberarci dal gioco imperialista USA, dal gioco sionista, dell'oppressione dei potenti. Sia quelle di Libero che quelle di De Luca sono parole intrise di un'aggressività roboante e di maniera, dettate solo da una sfrenata quanto infantile vis polemica, e specie per quanto riguarda la promessa di diserzione, gonfi di una retorica insurrezionalistica semplicemente grottesca, dal momento che il governo italiano, oltre a una piena solidarietà politica, ha offerto all'Ucraina soprattutto materiale non militare, ha sempre assicurato che neppure un uomo, una donna nel nostro esercito metteranno mai piede in quel paese. Ma quelle risuonate a Reggio Emilia sono soprattutto parole stupefacenti sulla bocca di militanti del PD, perché incompatibili con qualsiasi opposizione che miri ad assumere la responsabilità di governo in una democrazia parlamentare come quella italiana. Non da ultimo, vero segretaria Schlein, per il piccolo particolare che esse sfidano apertamente il dettato di almeno due o tre articoli della Costituzione della Repubblica, e dunque sarebbe stato più che opportuno che qualcuno della segreteria del PD si affrettasse a correggerle e magari a prendere le distanze immediatamente nel modo più netto. Ciò che tuttavia nei comizi di Libero e di De Luca deve colpire di più l'opinione pubblica è quant'altro, a me pare. È il loro valore di sintomo, di spia di un orientamento politico che negli ultimi anni ha conquistato parti significative della gioventù italiana, di quella gravitante non solo nel mondo della sinistra, diciamo così, tradizionale. Sappiamo dal giornale, ad esempio, che Virginia Libero oggi era anche convinta militante propale ed è stata pure una scout, cioè appartenente a un movimento politico proprio del mondo cattolico. Che cosa si agita dunque nella mente di questa gioventù? Che cosa c'è dietro questo straparlare eccitato, potenzialmente pronto però a divenire o comunque ad alimentare l'esaltazione violenta a cui abbiamo assistito in tanti cortei degli ultimi anni? Essenziale, scrive della Loggia, mi sembra una vasta ignoranza del passato, della storia. Dicendo questo non c'è in me alcuna volontà di disprezzo. Se i giovani sanno poco, è colpa soprattutto di noi grandi che negli ultimi decenni abbiamo fornito loro un'istruzione sbagliata e o insufficiente. Non conoscere la storia e al suo posto invece una qualche mitologia ideologica significa avere con la realtà sociale un rapporto che facilmente diviene un rapporto onirico di sogno, in base al quale invece degli esseri umani in carne e ossa ci si dipinge un mondo di angeli da una parte, di demoni dall'altra, un mondo in bianco e nero che o non conosce vincoli o costrizioni e dunque nel quale tutto è possibile, o viceversa, che è dominato da poteri onnipotenti ostili con cui è inevitabile una guerra all'ultimo sangue. Ma dunque un mondo che per definizione non è quello della democrazia, intendo della democrazia dei partiti, delle elezioni, del Parlamento, dominato dalla fatica del consenso e costantemente insediato dalla grigione inevitabile del compromesso non solo con l'avversario ma da quello ben più importante, con i propri sogni. E non basta, perché in una gioventù ignara della storia, per lo più che anche ignara grazie al tenore di vita di cui bene o male gode, delle durezze dell'esistenza quotidiana, la mancanza di senso della realtà tende inevitabilmente a produrre quel veleno mortale della politica che è il moralismo. Moralismo che, come si sa, è cosa ben diversa dall'avere principi morali e comportarsi seguendo i tali principi, bensì vuol dire giudicare i fatti, le persone, astraendo dalle circostanze, applicando unicamente il criterio di ciò che è formalmente giusto e ciò che è formalmente sbagliato. Ad esempio, ponendo sullo stesso piano la violenza di chi aggredisce e la violenza di chi è aggredito, e dunque considerando l'uno e l'altro colpevoli allo stesso modo di non volere la pace. Sono ormai anni che la sinistra italiana, scrive Della Loggia, lei stessa dimentica della storia, lungi dal contrastare tutto questo insieme di inclinazioni che ha viceversa coltivate e diffuse a piene mani, trovando facile ascolto, specie nella gioventù del paese, che oggi, per bocca di Marco De Rocco De Luca, ci assicura baldanzosamente di essere pronta a salpare con coraggio verso nuovi orizzonti. Benissimo, ma prima della partenza qualcuno l'avvetta che Crosetto non è Cadorna e che su quei nuovi orizzonti si staglia in realtà solo il profilo di un'ennesima immancabile sconfitta. Galli della Loggia. Dunque un'analisi molto dettagliata. Andiamo adesso ad aprire una parentesi e torniamo a parlare invece di quelle che sono le ripercussioni economiche di questa guerra, diciamo così, questo conflitto del Golfo, di cui abbiamo parlato anche inizio della lettura degli approfondimenti della nostra rassegna stampa, e lo facciamo con un articolo del Sole 24 Ore sulla posizione italiana e sul ministro Giancarlo Giorgetti, appunto titolare dell'economia, sulla richiesta anche degli extra profitti. Si parla sempre della questione carburanti, energia. Andiamo a leggere cosa scrive Gianni Trovati. Credo che il consenso si allargherà e i suoi confini arriveranno ad abbracciare la maggioranza dei paesi europei. La Commissione dovrà tenerne conto. A margine della prima giornata dell'Ecofin informale di Dublino, Giorgetti mescola preoccupazione e ottimismo. Timori del ministro dell'economia italiano sono quelli condivisi con tutti i suoi colleghi riuniti nella capitale irlandese e si concentrano sulle prospettive di un'impennata ulteriore dei prezzi dell'energia suggerita coralmente dalle variabili internazionali. Ma proprio il fatto che i listini delle materie prime dominano l'agenda di tutti i paesi spiega l'altra faccia dell'atteggiamento giorgettiano, l'ottimismo, che riguarda le sorti della proposta di un intervento fiscale coordinato a livello europeo sui profitti extra delle società energetiche. Ma non è solo una questione immateriale di ottimismo. Nella direzione additata dal titolare dei conti italiani spingono anche alcuni elementi tangibili in una partita che però rimane ancora molto lontana da un risultato certo. Alla prima lettera inviata il 3 aprile alla Commissione per chiedere un intervento firmato da Giorgetti con i ministri delle Finanze Austria, Germania, Spagna e Portogallo, è seguito il 22 agosto un secondo documento sottoscritto anche dalla Polonia per sostenere l'introduzione di un meccanismo europeo per la tassazione degli extra profitti. Ieri il tema ha occupato le discussioni politiche della riunione informale fino alla decisione sull'inserimento nell'ordine del giorno dell'Ecofin ufficiale di ottobre. Il passo avanti non offre per ora certezza alcuna sul raggiungimento del traguardo sperato dal governo italiano in un quadro rilanciato martedì scorso anche della Premier Meloni, che nell'incontro con il Presidente del Consiglio europeo Costa aveva sostenuto l'esigenza di azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini europei. Il commissario UE e dell'economia Dombrovskis rimane freddo, il tavolo dei ministri finanziari dell'Eurozona è spaccato e di fronte alle obiezioni mosse dai francesi, olandesi e baltici, Giorgetti ha voluto sostenere dritto che oggi il problema per l'economia e l'industria italiana si chiama prezzo dell'energia, per cui possiamo parlare dei massimi sistemi di competitività, ma mi sembra giusto venire qui a difendere gli interessi nazionali. Ancora una volta la strategia italiana resta insomma quella di battere una strada che pure non sembra avere almeno da subito una destinazione sicura. Lo stesso del resto era accaduto in primavera con la richiesta di estensione degli investimenti all'energia, della clausola di salvaguardia nazionale, del patto accolto in giugno dopo una netta contrarietà iniziale. Credo che la Commissione UE sarà aperta a concederci questo spazio, può infatti commentare ora Giorgetti in risposta a chi gli chiede pronostici sull'accoglienza della richiesta preliminare di extra deficit da 6 decimali di PIL, 14 miliardi in 2 anni per gli investimenti in rinnovabili, risparmio energetico e sicurezza degli approvvigionamenti. Sul punto, più che a Bruxelles, gli occhi guardano ora all'Istat, che martedì 22 scriverà nei conti economici nazionali dato aggiornato sul deficit 2025, decisivo per l'uscita della procedura per i disavanzi eccessivi e quindi per l'utilizzo libero di margini fiscali offerti dalla clausola. Qui in Giorgetti L'ottimismo cede il passo alla speranza, che non a caso assona con prudenza, anche se la caccia dell'Agenzia delle Entrate ai crediti illegittimi da Superbonus, che con la loro bolla di fine 2025 aveva spiazzato le previsioni governative, ha continuato a dare frutti che possono rivelarsi decisivi nelle tabelle della prossima settimana. Alle speranze relative al deficit del passato recente si affiancano però i timori di quello del futuro prossimo, le prese con un onere del debito che è iniziato a salire in modo preoccupante, come sottolinea il ministro italiano. A gonfiarlo è l'intreccio fra la ricaduta inflattiva della crisi energetica e la risposta restrittiva della politica monetaria decisa dalla BCE, suscitando più di un malumore a Roma. Ma se le ragioni sono globali, il primato continentale del debito pubblico in rapporto al PIL è italiano. E quando il debito è alto, l'aumento dei tassi non è certo una bella situazione, riconosce il ministro, senza però eccedere in allarmi, perché dopo anni di rigore sui conti, la barca è in acqua sicura e può portare verso una manovra che non sarà conservativa, conclude Gianni Provati sul Sole 24 Ore. E rapidamente leggiamo anche invece un altro aspetto delle scelte del nostro governo, e quella sul bollo, il taglio del bollo per alcune automobili. Ne scrive Luca Monticelli sul Corriere della Sera. Le regioni saranno compensate integralmente e le risorse arriveranno dai risparmi del PNRR. Giorgetti prova a blindare il decreto che introduce l'esenzione parziale dal bollo per auto e moto e spegne le polemiche sollevate dall'opposizione e da alcune amministrazioni del centro-sinistra. Il ministro dell'Economia assicura che l'intervento approvato dal Consiglio dei Ministri di mercoledì, valido che il 2027 è finanziato con oltre 2 miliardi di euro, diventerà strutturale con la prossima legge di bilancio e garantisce che gli enti territoriali non subiranno contraccolpi finanziari. E il confronto si concentra soprattutto sulle coperture, a far discutere la scelta del governo di finanziare le operazioni con i fondi del PNRR, una soluzione che secondo opposizione e governatori come Gianni De Pascale rischia di aprire degli interrogativi sulla destinazione degli investimenti. Giorgetti respinge però le contestazioni e rivendica la solidità dell'impianto. I prestiti che l'Italia ha avuto con il PNRR sono soldi del bilancio nazionale, non risorse europee, sono economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e sui quali sono rimasti dei risparmi, sottolinea. Le spiegazioni del ministro non bastano però attenuare le polemiche. Il presidente della Toscana Gianni ha definito il provvedimento incostituzionale, mentre da Bruxelles la Commissione europea fa sapere che valuterà il dossier. Critiche arrivano anche dall'Emilia-Romagna. Per il presidente Michele De Pascale, il decreto rappresenta di fatto la via della campagna elettorale e presenta criteri discutibili per individuare i beneficiari. A suo giudizio il limite è fissato a 80 kW e rischia di produrre effetti distorsivi. Alcune famiglie con auto datate ma oltre la soglia continuano a pagare la tassa, mentre potrebbero usufruire dello sconto proprietario di vetture più recenti di valore elevato. Per questo sostiene eventuali alleggerimenti fiscali dovrebbero essere concentrati sulle fasce economiche più fragili. La principale preoccupazione del governatore riguarda però le risorse necessarie a finanziare l'intervento. Voglio vedere le carte, osserva De Pascale chiedendosi se i 2,3 miliardi necessari per sostenere l'operazione siano aggiuntivi rispetto ai fondi destinati alla sanità oppure se finiscono per comprimere altri capitoli di spesa, un'eventualità che avverte sarebbe inaccettabile. E diciamo che insomma abbiamo dato un po' una panoramica con questo articolo, che naturalmente è lungo, ma diamo spazio anche agli altri interventi dei colleghi giornalisti sulle varie tematiche e approfondimenti, per cui questo era Luca Monticelli sulla Stampa. Andiamo a vedere invece il dibattito, la polemica che si è aperta dopo l'apertura di Schlein al governo sulla questione energetica. Ne scrive Serena Riformato persino su Repubblica. Persino il co-leader di AVS Fratoianni, che con Angelo Bonelli cerca sempre di farsi collante del campo progressista, non nasconde l'irritazione per la lettera solitaria di Schlein a Meloni sull'energia. Io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto e continua a fare, che sono prive di qualunque prospettiva. Certo, ammorbidisce un po' la segretaria Dem dalle colonne della Repubblica. Ha ritenuto di avanzare delle proposte a nome del PD, questo è legittimo, ma l'esecutivo in carica non è terreno fertile, insiste Fratoianni. Questo è un paese che avrebbe bisogno di rilanciare i propri investimenti nel settore della ricerca, ma su questo non c'è traccia di un'iniziativa da parte di un governo che sul tema energia e del clima è dominato dal clima freghismo. Senza volontà di polemica aggiunge, perché il punto è cosa si fa insieme e come lo si fa per rendere più comprensibile una proposta di alternativa insieme. Paradossalmente la missiva della leader Dem continua a ricevere un'accoglienza almeno a parole più calorosa dal centrodestra. Dopo l'apertura della Presidente del Consiglio, anche il suo vice Tajani dice che la lettera può essere attentamente esaminata. Insomma, se ci sono elementi positivi, perché no? La segretaria PD, come sua abitudine, evita il conflitto, come fa con il sole a mezzogiorno nelle giornate più calde. Sulla porta del congresso dell'Unione degli Universitari a Roma, quando le viene chiesto dal fuoco amico, non replica le critiche. Mette però ben chiaro di non avere intenzione di indietreggiare di mezzo passo. Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo perché servono atti immediati, come ad esempio la tassa degli extra profitti delle società energetiche per dare immediato sollievo all'economia, e di cui ora si discute anche in Unione Europea. Una forma di pressione per Schlein in contrasto con la costruzione di un'alleanza di centrosinistra. Continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni. L'Edda Manforte al capogruppo Dem al Senato boccia quella avanzata da Schlein. Non è una mano tesa al governo Meloni, esattamente il contrario, mettere il governo di fronte alle proprie responsabilità su problemi reali del paese. Fuori dal PD un cenno di approvazione sulla lettera di Schlein arriva solo dal sindaco di Napoli Manfredi. Credo che quando ci sono dei grandi problemi che toccano i cittadini, trovare dei punti di convergenza possa essere utile, poi bisogna vedere gli effetti, conclude Serena Riformato, che ci ha introdotto su questo argomento. E andiamo a leggere invece cosa dice Piero Fassino, ricordiamo sempre deputato Dem ma vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, che difende la segretaria Schlein da queste critiche di EWS e Movimento 5 Stelle, e lo fa rilasciando delle dichiarazioni al dubbio a Giacomo Puletti. E dice Schlein, la leader Dem, ha avanzato proposte, come giusto che faccia un'opposizione che vuole rispondere alle domande dei cittadini. E poi sulle critiche di EWS e 5 Stelle dice: mi pare che sia una critica infondata, risponde Fassino, del tutto corretto che l'opposizione sia pronta a discutere come indirizzare quelle risorse a investimenti strutturali evitando di dilapidarle con qualche misura assistenziale. Schlein ha avanzato proposte, come giusto che faccia un'opposizione che vuole rispondere alle domande dei cittadini. Chiede Puletti: in queste settimane si dibatte molto di alleanze, primarie, programma. Qual è secondo lei la formula migliore perché la coalizione si dimostri il più possibile in grado di competere con il centrodestra? Così Fassino. Un'opposizione che voglia conquistare consenso deve sempre accompagnare ogni critica le proprie proposte, ed è essenziale che siano proposte credibili, evitando semplificazioni propagandistiche o demagogiche che non conquisterebbero gli elettori. La sfida dei prossimi mesi è presentare un programma ispirato da cultura di governo e capace di raccogliere le aspettative e le domande degli italiani. Domanda sul 5 Stelle, che nel weekend voteranno il programma che prevede lo stop all'invio di armi all'Ucraina, e in che modo, chiede Puletti, sarà possibile un dialogo tra alleati su questo punto? Risponde Fassino: sostenere Kiev è indispensabile non già perché si pensi a una soluzione militare di quella guerra, ma per due obiettivi: fermare la ferocia dei bombardamenti russi che mietono ogni giorno vittime innocenti, e garantire che i rapporti di forza tra i contendenti non siano squilibrati, condizione perché si possa aprire la strada a un negoziato. E ancora, invece, su una domanda sulla segreteria dei Giovani Democratici, che ha parlato di diserzione, l'abbiamo sentito anche nei commenti precedenti, ed è stata molto criticata anche dalla sinistra. Che idea si è fatto su quelle parole? Così Fassino: è stata un'espressione infelice, anche se mossa da un sincero sentimento di pace, ma un conto è richiamare il valore dell'obiezione di coscienza riconosciuta anche dalle nostre leggi, altro evocare una diserzione che tra l'altro

cosa dice sulla Repubblica. Andiamo a leggere invece, abbiamo sentito nominare 5 Stelle e dunque cosa sta accadendo nel loro dibattito interno, nel loro confronto. Lo facciamo con la Repubblica, con Matteo Pucciarelli. Niente più armi all'Ucraina, no, il piano europeo di riarmo e l'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL. Ed è qui che parte il Movimento 5 Stelle nel definire la propria proposta per l'alternativa a Meloni. Le conclusioni di Nova, oggi e domani a Milano, c'è l'evento conclusivo, sono diventate 20 punti programmatici raccolti sotto il titolo Un'alleanza per la Costituzione, che da ieri fino a domani saranno sottoposti al voto dei partecipanti uno per uno, quindi circa 130 punti. Il risultato diventerà la piattaforma che Conte porterà al tavolo della coalizione progressista, che ovviamente sarà emendabile, per così dire, non è un prendere o lasciare. Il punto politicamente più delicato è il numero 17. L'Italia ripudia la guerra. L'indicazione della base era stata netta, è impossibile fare diversamente, specificano la via del Campo Marzio a Roma. Dunque la formulazione conferma quanto era emerso dai tavoli territoriali anticipato nei giorni scorsi. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Il Movimento 5 Stelle chiede una svolta negoziale che tuteli le ragioni dell'Ucraina in quanto paese aggredito, boccia Rearmi Europe e il target NATO del 5%, ma propone una difesa comune europea capace di ridurre le spese grazie all'economia di scala. Una linea che potrebbe riaprire lo scontro con l'area riformista del PD, che considera intoccabile il sostegno militare a Kiev. Quale sarà, se ci sarà, un punto di caduta per il futuro? L'idea in casa Movimento è quella di una formulazione generica in un programma di coalizione attorno alla questione. Le primarie faranno il resto, con una vittoria di Conte o meno, gioco forse al potere decisionale di 5 Stelle aumenterebbe. Tra i 20 punti principali compare poi quella che può essere letta come una norma anti-Renzi, una vera legge sul conflitto di interesse accompagnata dalla regolamentazione delle lobby, con incompatibilità, obblighi di astensione e strumenti per impedire che interessi economici privati condizionino le funzioni pubbliche. Un passaggio non secondario, mentre Conte prova a costruire un campo largo e Matteo Renzi rivendica un posto nella futura coalizione. L'alleanza sarà forse obbligatoria, ma il leader del Movimento non vuole dare l'impressione di essere stato arrendevole. Sul fronte sociale torna con un nome nuovo, il reddito di cittadinanza. Il reddito 2.0 prevede infatti una revisione integrale dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e per il lavoro introdotti dal governo Meloni dopo l'abolizione della misura simbolo del 5 Stelle. La parola patrimoniale, nonostante fosse risultata la proposta più ricorrente nei report territoriali, non compare. Il capitolo fiscale prevede però imposte più alte sulla speculazione finanziaria di brevissimo periodo, un prelievo progressivo sulle grandi attività finanziarie, escludendo piccolo risparmio prevede e titoli di Stato, e una tassazione europea comune sulle grandissime fortune. A questo si aggiungono i contributi sugli extra profitti di banche, energia, assicurazione, industria bellica e piattaforme digitali, sulle famiglie, congedo paritario per madri e padri pagato al 100%, tutele per malattie e maternità estese ad autonomi, artigiani e commercianti, agevolazioni per colf, badanti e babysitter, contributi pensionistici per il lavoro e cura del co-housing sociale. È il tentativo di dare a Nova una conclusione concreta insieme, di tracciare i confini delle proposte dei 5 Stelle. Intanto oggi spazio ai dibattiti sulla pace, parleranno Francesca Albanese e Jeffrey Sachs, sul clima Jeremy Rifkin, attesi anche Riccardo Iacono e Tommaso Montanari prima della chiusura dello stesso Conte, ci racconta così Pucciarelli. E c'è a margine un'intervista a Dario Nardella, PD, già sindaco di Firenze e oggi deputato al Parlamento di Strasburgo dal 2024, intervistato dal Serena Riformato, che su Kiev dice, il Movimento 5 Stelle, quello che appunto propongono, dice Nardella, il minimo comune denominatore tra le forze del centro-sinistra non può essere questo, e qual è? L'Ucraina va sostenuta militarmente e economicamente a condizione che Zelensky si impegni su una roadmap di pace. Diciamo che non è stato incoraggiato a sufficienza dalle istituzioni dell'Unione Europea, che oggi si preoccupano dei sistemi di sicurezza più che della costituzione di un'iniziativa diplomatica risolutiva. Domanda: sicuro che Conte accetterebbe gli aiuti militari legati a un impegno formale dell'Ucraina? Risponde Nardella: se si ponessero condizioni chiare, certamente sì, offrirebbe al leader 5 Stelle uno spazio concreto d'intesa. Vanno aggiunti altri due punti: il primo, non riarmo nazionale, il sì alla difesa europea; il secondo, premere perché l'Unione nomini dei negoziatori di pace. Continua a pensare che Merkel e Prodi, per la loro esperienza e rapporti intercorsi con Putin, siano figure ideali. E questo è, diciamo, quanto riportato sulla Repubblica. Adesso andiamo invece a leggere Giovanna Vitale, che cosa ci scrive nel suo retroscena, sempre sulla Repubblica, dal punto di vista del PD e della Schlein. Andiamo. Far finta di niente, incassare e andare avanti, giorno dopo la tempesta che si è abbattuta sul campo largo, scatenata la lettera sull'energia inviata a Meloni dalle colonne della Repubblica, Schlein indossa il casco blu dell'ONU e si palesa al congresso dell'Unione Universitaria come se nulla fosse accaduto.

Stato. Ha una strategia in mente e nessuno le farà cambiare idea, men che meno le proteste degli alleati. Per questo ha confermato la sua presenza nonostante tutto. Il passaggio pomeridiano fra gli studenti patrocinati dalla CGIL è un tassello fondamentale del suo piano a cui non intende rinunciare. L'ambiente giusto per lanciare la Moscelli d'Ulivo, chiarire soprattutto quale sarà la postura del PD quando si siederà al tavolo della coalizione per andare incontro al Movimento 5 Stelle su uno dei nodi più integrati del programma, la politica estera. Un punto in particolare, l'invio di armi all'Ucraina, su cui Conte ha scritto la parola mai, uno scoglio per chiunque, ma non per lei, la testardamente unitaria segretaria democratica, che non a caso, appena sbarcata a Porta Maggiore, si premura di spargere rassicurazioni. Discuteremo con le forze alleate, sono certa che troveremo l'accordo su tutto, confrontandoci nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito dal punto di vista economico e sociale. A conferma della linea che in 3 anni e mezzo alla guida del principale partito dell'opposizione non è mai cambiata, ciò che semmai ha subito uno slittamento destinato a intensificarsi nelle prossime settimane è l'angolatura con cui affrontare il tema scabroso del sostegno a Kiev, più virata sulle priorità: difendere i civili inermi dai bombardamenti indiscriminati di Putin, senza specificare con quali mezzi accelerare il negoziato a livello europeo per giungere in tempi brevi al cessate il fuoco. L'approccio migliore per smontare l'accusa di bellicismo sovente scagliata dall'ex premier giallorosso, per far risaltare il suo profilo irenico, ma anche per far digerire ai riformisti Dem un'impostazione meno intransigente rispetto al passato. E andiamo più avanti. Ecco la mediazione. Per aggirare il faraglione Nova, anche se non è l'unico ostacolo per dar forma ai contenuti della coalizione progressista, ne restano pure altri, più di metodo che di merito, ma altrettanto spinosi. A cominciare dalle regole per scegliere il candidato premier, qualora la legge elettorale imposta da Fratelli d'Italia dovesse passare in via definitiva alla Camera. Un dettaglio non banale: con l'attuale sistema, infatti, non c'è necessità di decidere prima, si potrà aspettare l'esito del voto. E ancora, da lì in avanti si ballerà, si parla appunto del... andiamo più avanti a leggere il passaggio su questo concetto. Da lì in avanti si ballerà la rumba, perché Schlein e Conte appaiono divisi su svariati capitoli del dossier. Lei ha già precisato che le opzioni per individuare chi correrà per Palazzo Chigi sono solo due: o ci si accorda sul leader del partito che ha più voti, o si fanno le primarie. Lui invece ha bollato come egemonica la prima ipotesi e sponsorizza il modello regionale, ossia raggiungere un'intesa su un nome terzo, pur dichiarandosi disponibili a misurarsi gazebo. In quale data però ulteriore elemento di dibattito: la segretaria PD vorrebbe arrivare addosso delle elezioni non prima di febbraio, il capo 5 Stelle chiudere la partita entro quest'anno. I Dem sulle modalità di svolgimento: una preferirebbe il ballottaggio per convogliare su di sé gli sfidanti rimasti esclusi dal secondo turno, l'altro spinge per one shot. E distanti restano pure sul perimetro della coalizione: Conte gradirebbe tenere fuori Renzi per affidare la cloche centrista ad Onorato. Schlein anche ieri ha ribadito: mettendo insieme le forze politiche, civiche e sociali, batteremo le teste e daremo risposte ai problemi reali degli italiani. Sarebbe folle costruire recinti sulla base dei nomi e delle sigle, conclude Giovanna Vitale nel suo retroscena. Restiamo nell'ambito della politica, ma lo facciamo con questa finestra su Vannacci, La Stampa, Francesco Munafò e Giulia Ricci. Non vogliamo governare a ogni costo, cori, ma vogliamo governare bene, applausi. I nostri propositi non sono negoziabili, quello che vi ho appena detto fa parte del programma. Saremo sempre vicini alle forze dell'ordine. A parlare Vannacci, quando una contestatrice si alza in piedi e urla "siamo uno stato laico", dalla platea intonano "generale" e poi fanno partire il coro "remigrazione". Nel pubblico circa 200 persone, il 60-70% sono agenti, assicurano dal sindacato di polizia, gli altri sono stati portati da Futuro Nazionale. In prima fila ci sono Borghezio, il coordinatore piemontese, Pozzolo, leader torinese e forzese. Alla fine arriva anche Feltri, che pronuncia parole di miele: si è magnato alla Lega e il pranzo non è finito, lo seguirò. Si tratta del convegno organizzato dal sindacato FSP Polizia di Stato Torino e dal suo presidente locale Pantanella. È finito nelle polemiche perché inizialmente era stato autorizzato come corso di formazione per il personale, con tanto saluto del questore Gambino. La denuncia del SILP CGL ha fatto saltare il banco, niente crediti. Ma il convegno è rimasto al centro di tema sicurezza. Viminale ha appena fatto sapere che non ci saranno misure per sciogliere il Futuro Nazionale. Libertà di pensiero. All'incontro inizia Terranova, presidente della Federazione Medie e Piccole Imprese. La Lombardia ha deciso di formare gli extracomunitari, gli diamo un futuro e poi se ne vanno. Stiamo distruggendo la nostra identità. E Chiodo, criminologo clinico e consulente medico legale del Tribunale, parla dell'inversione etimologica. Il povero carabiniere durante il G8 ha sparato ad ammazzato Giuliani. Ragazzi, la vittima mica il carabiniere, è stato il delinquente, gli hanno persino
persino dedicato una sala. Grandi applausi, si parla di Islam, tanto rispetto, parla l'ebraismo, tanto rispetto, se parla il cristiano no, conclude l'imprenditore Toselli, ex forzista, meglio essere ignorante che di sinistra, altri applausi. E mentre fuori sfila il corteo con 200 manifestanti, tra cui militanti di Acatasuna, collettivo studentesche Propal, con lanci di uova e cori, la contestatrice si alza dalla platea quando a parlare inizia Vannacci. Contro di lei dal pubblico parte il coro l'immigrazione. Gli accertamenti preliminari della Procura Militare di Roma in relazione alla posizione di appartenenti alla Forza Armata all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale sono ancora in corso. Il generale continua, sostiene che una persona che lavora qua da 30 anni non debba avere per forza la cittadinanza italiana, chiede maggiore possibilità di intervento per la polizia citando gli USA, le pistole, e chiede l'estensione del taser. Poi conclude: questo è parte del mio programma. Il segretario generale della FSPP Mazzetti specifica: la richiesta dei crediti era legittima e la rivendico. In effetti non era la prima volta. Il 6 novembre del 25, sempre a Torino, l'incontro sulle periferie ha avuto gli stessi relatori. Vannacci ha sbandierato il suo slogan immigrati, criminalità e attaccato il sindaco della città. L'incontro è stato riconosciuto come aggiornamento professionale, concludono sulla Stampa. E andiamo a vedere invece Salvini. Parliamo di Salvini, parliamo della Lega, lo facciamo con il Sole 24 Ore. Al centro della giornata ci sarà il tema delle pensioni, dei giovani e della sicurezza. Non parleremo di filosofia o altro. Salvini si prepara all'appuntamento domani a Pontida, la prima senza il fondatore Bossi, puntando sui temi concreti per galvanizzare il popolo leghista alle prese con i sondaggi impicchiate le lotte intestine nel partito. I paletti messi dagli alleati impediranno al segretario di rivendicare dal palco, come avrebbe voluto, il potenziamento dell'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 militari a presidio di strade, piazze e stazioni. Ma Salvini ribadirà la proposta di superamento della legge Fornero, con la possibilità di andare in pensione a 64 anni, rilancerà sulla lotta all'ideologia pseudo-green di Bruxelles. Una battaglia che l'ha portato ieri ad annunciare che nel prossimo CDN porterà un decreto per rinviare per tutto il 2027 lo stop insensato al diesel Euro 5, senza dimenticare l'obiettivo di estendere oltre gli 80 kg l'esenzione dal bollo auto. Quanto alle richieste dei governatori del Nord, Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex Zaia, da mesi in pressing per una gestione collegiale del partito e più spazio alla questione settentrionale, il segretario si è detto disponibile a una tregua, stilando insieme un manifesto programmatico con maggiore attenzione al Nord, all'autonomia e ai territori, e condividendo le responsabilità in vista delle elezioni, con lui però al comando, sicché non sembra esserci molto spazio per la richiesta ribadita dai governatori nell'ultimo faccia a faccia giovedì a Milano di una struttura federale del partito sul modello dell'alleanza bavarese CDU-CSU lanciato da Zaia a Pontida nel 25. Abbiamo delle sfide internazionali talmente importanti che non possiamo pensare di avere partiti nei partiti, ha chiuso la porta Salvini, che ieri ha parlato a Mattino 5. Per ora i governatori leghisti si concentrano perciò sulla costituzione di un'associazione del Nord all'interno del Carroccio per rilanciare il federalismo alle istanze dei ceti produttivi. L'associazione del Nord la faremo come quella del centro e del sud, perché ogni territorio ha le sue esigenze, ha confermato il presidente della Lombardia Fontana, che nelle scorse settimane non aveva escluso la necessità di un passo di lato del segretario. Il timore di fischi e contestazioni, caratterizzato da ogni modo le ore della vigilia, non è ufficiale la scaletta degli interventi, non è chiaro se sul palco saliranno Zaia in quanto non più governatore, il capogruppo Romeo, tre critici della linea nazional sovranista di Salvini, a fare d'antipasto al raduno domenicale oggi pomeriggio, la kermesse dedicata ai giovani leghisti. E questo era il Sole 24 Ore. E vediamo invece cosa dice il ministro Valditara, che su questo caso di cronaca, questo ragazzo tredicenne, ancora appunto minorenne non imputabile, che ha accoltellato la professoressa in classe, l'intervista sul Messaggero di Claudia Guasco, che chiede: ministro Valditara, quanto influiscono i social in azioni come queste? L'impatto è notevole, gli studi internazionali rivelano che la rete aumenta il tasso di violenza tra i giovani, poi c'è il dark web dove brutalità e violenza sono fuori controllo. La scuola può educare al rispetto, all'empatia e relazioni corrette, e noi per la prima volta lo stiamo facendo con programmi specifici, ma poi i buoni insegnamenti rischiano di perdersi quando ci sono ragazzini iscritti a canali dove si istiga la violenza e al suicidio, come accaduto a Trapani e Caserta.
Due episodi drammatici, sottolinea il giornalista, risponde Valditara. Entrambe le vicende social hanno avuto un ruolo determinante. Da quest'anno abbiamo avviato un supporto psicologico nelle scuole focalizzato sugli studenti terza media e dei primi 2 anni delle superiori, fascia d'età che l'ordine degli psicologi ci segnala come la più delicata. Il problema è intercettare il loro disagio. Molti tra giovani aggressori non hanno mai mostrato segnali allarmanti. Lo stesso preside dell'istituto di Centocelle mi ha riferito che il 13enne frequentava la scuola da 8 anni e non ha mai dato problemi. Un ragazzo tranquillo, lo hanno descritto, eppure si è presentato a scuola armato. Non dimentichiamoci che per i giovani di quell'età i confini sono più labili, hanno bisogno di guide che insegnino loro il senso del limite e il significato di no. Bisogna anche intervenire sui social. La decisione della Commissione UE di vietare l'accesso ai minori di 13 anni va nella direzione giusta. C'è il rischio di emulazione? Sì, è molto forte, risponde Valditara. Altra domanda. Secondo l'OMS, un adolescente su 10 ha un rapporto problematico con i social. Chi deve intervenire? Così il ministro. La scuola fa tanto ed esorto a non cedere alle generalizzazioni, non criminalizziamo i nostri giovani. Nelle mie numerose visite alle scuole ne incontro tanti motivati con una meraviglia luce negli occhi. E poi ci sono i casi isolati, drammatici. È fondamentale la collaborazione dei genitori, intanto non abbandonino il proprio figlio allo smartphone. Dice Valditara, che poi risponde a questa domanda. Ogni volta che un docente viene accoltellato si parla di metal detector. Quando si possono usare? Un esempio positivo viene in questi giorni dalla provincia di Napoli, dove il prefetto, d'intesa con le scuole, ha avviato controlli diffusi con i rilevatori mobili di metalli. La circolare che ho firmato con il collega Biantedosi è molto chiara. Quando il dirigente scolastico ritiene ci sia circolazione di armi improprie, può chiedere il controllo della polizia con l'utilizzo di metal detector mobili. L'opposizione ha condannato come repressiva questa misura, ma cosa non si dovrebbe reprimere? Il diritto di portare coltelli in classe? Conclude con questo interrogativo Valditara, intervistato su Il Sole 24 Ore. E a questo punto abbiamo qualche minuto ancora per leggere invece l'intervista del presidente di Federacciai sulla Stampa, rilasciata a Marco Sodano, che ci parla di Ilva di Taranto. Il presidente della Federcaccia si chiama Gozzi. E diciamo che dice, che risponde a questa domanda. Presidente, l'Ilva è sul baratro Piombino in difficoltà. Come vede il futuro dell'acciaio in Italia? Siamo senza speranza? Assolutamente no. Abbiamo la prima siderurgia decarbonizzata del mondo, nel senso che non esiste nessun paese al mondo che produce il 90% dell'acciaio, cioè 20 milioni di tonnellate, tutto da forno elettrico e quindi decarbonizzato. Abbiamo un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri europei che per il 60-62% producono ancora acciaio col carbone e quindi devono fare delle riconversioni costosissime. Quello che si continua a confondere lo stato dell'elettrosiderurgia italiana con le crisi aziendali, quelle di Ilva e di Piombino. Queste crisi non significano che l'acciaio italiano non ha prospettive, al contrario, l'acciaio italiano è una delle eccellenze del nostro sistema industriale. Ma l'ex Ilva si può salvare? Questa è una domanda difficile, siamo in una situazione di incertezza totale, nel senso che adesso questa anticipazione del giudizio della Cassazione sull'ordinanza del Tribunale di Milano rimette di nuovo un punto interrogativo sulla possibilità di proseguire con gli altiforni. Noi abbiamo detto che dell'area a caldo non ci vogliamo occupare e che saremo disponibili a entrare dopo 2 diligence e dopo le analisi del caso nelle laminazioni a caldo a freddo. E ancora. Torniamo all'Ilva, leggiamo più avanti. Come vede l'indotto, 2.500 persone che temono per il posto di lavoro. L'indotto è a rischio perché la stragrande maggioranza di quei lavoratori era impiegata nell'area a caldo, cioè su altiforni e cokeria. La verità è che il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono per la siderurgia italiana regole diverse da quelle delle altre siderurgie europee. La vera domanda è: nel resto dell'Europa non ci sono gli altiforni? Taranto è l'impianto più ambientalizzato d'Europa, in tutto il vecchio continente non c'è un altro stabilimento così. La verità è che in Italia la politica è condizionata da piccoli gruppi di ambientalisti e l'esproprio fatto ai Riva è una macchia sull'onore del paese. Ancora una domanda, sta dicendo che questa decisione della magistratura lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria? Non c'è dubbio, dice Antonio Gozzi. Fino a ieri la giurisprudenza cercava di mettere in equilibrio i 2 diritti costituzionali, la salute e il lavoro. La sentenza e l'ordinanza del Tribunale di Milano seguono l'indirizzo della Corte di Giustizia Europea, che però non applica questo stesso indirizzo nei confronti dei tedeschi, dei francesi e degli olandesi.
Sottolinea il giornalista, la salute resta fondamentale, replica in conclusione il presidente di Federacciaio Antonio Gozzi. Esiste uno strumento che si chiama autorizzazione integrata ambientale rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, che ha come obiettivo mettere in equilibrio il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Se si lascia a un magistrato la possibilità di stabilire, senza dare una misura, che bisogna diminuire le polveri fini PM10 a Taranto, io faccio una riflessione. Le emissioni a Taranto sono la metà di quelle di Milano. Non chiudiamo Milano per questo. E concludiamo così anche la nostra rassegna stampa. Chi volesse leggere l'intervista integrale la trova sulla Stampa. E dunque, prima di chiudere, segnaliamo anche un altro intervento, quello del direttore generale RAI e direttore generale San Marino Radio Televisione, Roberto Sergio, sulla Stampa, che titola "Nuova frontiera dei media, meritare il tempo delle persone". Chi fosse interessato lo può trovare appunto su questo quotidiano, La Stampa. E dunque noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento per regia Giovanni De Palma, Roberta Gentilini, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Sala Caduti in Asseria del Senato, dove si è tenuto l'evento Andare a Vedere, testimonianza dell'Ucraina oggi, su iniziativa del senatore Filippo Sensi. Buon ascolto.
2: Buongiorno, grazie a tutte e a tutti per la presenza, grazie al senatore Lombardo, grazie alle ambasciate presenti, grazie alle associazioni presenti che vogliono sostenere l'iniziativa a partire da base, grazie a tutti voi e tutte voi. Con il senatore Sensi, che apparirà, abbiamo voluto dare la possibilità di una sede istituzionale per tutte quelle persone che hanno fatto della propria presenza in Ucraina un atto di testimonianza e di volontariato civile, in particolare in questo agosto, ma ci sono missioni che insomma vanno avanti da quasi dal 2022. C'è una parte della società civile italiana, dei cittadini e delle cittadine italiane, che vogliono essere fisicamente vicini e presenti in Ucraina, insieme con gli ucraini, insieme con chi resiste ogni giorno all'invasione da parte della Federazione Russa. Noi viviamo in un paese dove sembra che il tema dell'Ucraina stia un po' scomparendo, sia dal discorso mediatico che dalla discussione politica, e riteniamo invece che questa sia la questione centrale del nostro tempo: saper difendere l'Europa da un'aggressione immotivata e ingiustificata che anche questa notte ha provocato almeno 5 vittime, come succede purtroppo ogni giorno. Viviamo in un paese che dall'inizio non si è sottratto alla doverosa solidarietà nei confronti di un paese che voleva resistere, e però da un po' di tempo vediamo che questo impegno istituzionale si sta affievolendo. Ricordo in questa occasione che l'ultimo pacchetto di aiuti difensivi all'Ucraina da parte delle istituzioni italiane è stato varato a novembre dello scorso anno. Si parla di un nuovo pacchetto di strumenti di difesa che il governo sarebbe pronto a varare, ma è così pronto che non ce n'è traccia ancora una volta. E quindi riteniamo che sia importante ancora una volta ribadire che c'è una sensibilità molto più diffusa di quello che vediamo nei talk show e nelle discussioni parlamentari, di una presenza italiana che si rende conto del sacrificio che quel paese sta su cui è impegnato per la difesa della propria indipendenza, della propria libertà e della propria democrazia. E siccome questa sensibilità non è solo una sensibilità istituzionale politica, ma è una sensibilità civile, ci fa piacere dare la voce alle persone che sono state recentemente o meno recentemente in Ucraina per portare solidarietà, per portare legami, per portare aiuti, per portare una presenza istituzionale e associativa. E quindi questa è l'occasione di questa mattina. Io partirei dando la parola, siamo in tanti e purtroppo non siamo neanche tutte le persone che avrebbero desiderato essere qui con noi questa mattina, e tutte le associazioni, vedo anche una rappresentante della GESCI che ringrazio. Insomma, davvero il sostegno associativo è ampio, quindi cerchiamo poi di essere sintetici. Darei prima di tutto la parola a Anna Zafiesova, che è stata ad agosto per una lunga missione in Ucraina dopo un po' di tempo che non tornava, e che dalle pagine della stampa ha raccontato in modo molto chiaro qual è la situazione reale. Quindi magari Anna fai tu una introduzione di 4-5 minuti per poi dare la parola agli altri ospiti della conferenza stampa. Prego.
3: Grazie, per me è un onore iniziare, anche perché io non sono stata in una missione di volontariato, sono andata per lavoro, per scrivere, per raccontare, quindi non ho nemmeno corso quei rischi che corrono tanti amici e colleghi che oggi parleranno dopo di me. Quello che io ho trovato non, insisto, non andando verso la linea del fronte, rimanendo a tra Kiev e altre città. Però il problema è che in Ucraina non c'è più una vera linea del fronte, cioè sì, certamente c'è la linea di contatto dove volano droni, dove si muore, dove è pericoloso anche prendere un'auto per uscire di casa, però il fronte in realtà è diffuso, nel senso che praticamente tutto il territorio ucraino, in particolare l'est e il centro fino a Kiev, incluso ovviamente, che è diventata l'epicentro degli attacchi ormai negli ultimi due mesi, in particolare nelle ultime due settimane, diciamo che quello che colpisce è questa vita dentro la guerra, perché gli allarmi suonano, perché i missili arrivano, appunto lì lo ricordava proprio adesso, cioè ogni giorno, ogni mattina, ormai anche ogni pomeriggio, perché questa tradizione degli attacchi prevalentemente notturni è stata rotta dai russi, e Kiev in particolare viene messa a dura prova proprio da attacchi praticamente a tutte le ore, con brevissimi intervalli, quindi con persone che non riescono banalmente nemmeno a svolgere le proprie attività quotidiane, perché i trasporti si fermano, perché gli uffici, le scuole, i negozi chiudono, perché i ponti chiudono, eccetera eccetera. Infatti adesso da qualche giorno a Kiev è in funzione una nuovo sistema di allarmi che suddivide il livello di minaccia per colore, e in base a questi livelli di minaccia la città può anche continuare a funzionare. Quindi una reazione per certi versi vista da qua, la potremmo definire paradossale: aumentano gli attacchi e voi riducete il livello di allerta. Però quello che appunto colpisce per chi arriva in Ucraina, per chi non vede più l'Ucraina soltanto come la vediamo noi dal telegiornale, cioè un luogo dove cadono le bombe, le persone piangono disperate, ci sono rovine carbonizzate, ecco, quello che colpisce è che l'Ucraina è un paese vivo, che continua a vivere, a lavorare, a divertirsi e soprattutto a insistere di voler continuare a vivere. Quindi non è un'indifferenza o una reazione di disperazione, è un atto di resistenza anche quello, ed è molto consapevole quello di alzarsi al mattino dopo, anzi nemmeno alzarsi, perché spesso non si va a dormire quando ci sono i bombardamenti particolarmente intensi, di passare la notte nei rifugi e al mattino dopo cambiarsi, pettinarsi, truccarsi, andare in ufficio, portare i figli a scuola, andare a prendere un caffè e continuare la propria vita esattamente come prima. E credo che l'obiettivo di questi nuovi attacchi russi così intensi sia proprio quello di rompere questa... la parola resilienza è stata usata tante volte nei confronti dell'Ucraina, direi che però in questo caso è molto adatta. Sicuramente questa pressione sta facendo pagare un prezzo anche psicologico immenso, è ovviamente impossibile misurarlo. Ho parlato con persone che soffrono di pesanti problemi post-traumatici, anzi non potrei nemmeno dire post, perché in realtà il trauma non è finito e continua a venire riprodotto. Ho parlato con specialisti del settore, che confermano che uno dei tanti problemi di cui si parla relativamente poco, anche perché non è che ci si possa fare molto, è che c'è un intero paese che sta vivendo appunto uno shock dal quale ci metterà anni a riprendersi, e le conseguenze poi più pesanti verranno fuori in realtà negli anni successivi. E sicuramente questo impatto fa parte delle armi utilizzate dalla Russia, cioè non è un effetto collaterale, è un obiettivo molto, molto preciso. Ce lo confermano anche fonti vicine al Cremlino, quando dicono che l'intenzione di Putin è spezzare gli ucraini. In questi bombardamenti che vediamo appunto tutti i giorni, c'è sicuramente una ferocissima logica di di sterminare un paese ancora prima che i suoi abitanti, di costringerli alla resa, per esempio con questa sistematica distruzione di oggi sono cominciati già gli attacchi alle centrali elettriche, che ovviamente raggiungeranno il picco tra un mese, quando comincerà l'autunno, quando cominceranno i primi freddi, per lasciare le città al buio e al freddo, ma ci sono gli attacchi ai magazzini, magazzini di farmaci, magazzini di libri, magazzini di alimentari, magazzini di tutto quello che può garantire una vita normale. Quindi è proprio questa resilienza nel tentare di vivere nonostante tutto che i russi vogliono colpire in questa fase, ed è totalmente intenzionale. Io devo dire che ultimamente, negli ultimi mesi, ho avuto l'impressione che negli attacchi russi, nella volontà politica, meglio dire, di questi attacchi russi, ci fosse anche una componente quasi, quasi di sadismo, cioè proprio un intenzionale voler fare del male, quindi andare ben oltre gli obiettivi militari o gli obiettivi industriali che possano aiutare la capacità militare dell'Ucraina, e andare a colpire proprio quello che è la vita di tutti i giorni, quello che è la capacità di sopravvivere, quello che è la qualità di vita delle famiglie in un'intenzione appunto quasi sadica di dire: ok, avete resistito, vi siete fatti beffe della potenza russa, adesso vi voglio vedere in ginocchio, voglio vedere supplicare perché io smetta, perché tra un po' non avrete non solo riscaldamento o luce, i generatori tra l'altro sono ovunque, i generatori li vedi anzi ormai nemmeno li noti, sono per le strade o dentro gli uffici, i locali, eccetera, quindi tutti sono pronti a vivere un altro inverno come quello dell'anno scorso. Qualcuno si prepara ad andarsene da Kiev in campagna, in città più piccole, ma la maggioranza non ha dove andare e non vuole andare via. Però appunto stavolta rischiamo, se questa campagna di bombardamenti continua in questo modo, rischiamo veramente una catastrofe umanitaria, perché è vero che, come mi ha detto un collega ucraino, non ci sarà fame perché i prodotti alimentari non vengono prodotti nei depositi, vengono prodotti altrove, quindi cambieremo le catene logistiche, cambieremo modo di approvvigionare la città, vero, però comunque questi attacchi intenzionali, freddamente calcolati, quotidiani, secondo me sono molto più pericolosi di quello che spesso, appunto, forse anche per scongiurare questo incubo di una città costretta a spopolarsi perché non ci sono più le condizioni per vivere, secondo me questo pericolo che realmente esiste, perché la volontà di ridurre Kiev a una città fantasma c'è tutta, la vediamo tutti i giorni, è talmente grande ed è talmente, insomma, sviluppata e strutturata che per il momento sembra che sì, un giorno c'è un deposito postale, un giorno c'è un deposito farmaceutico, un giorno c'è un deposito di giocattoli, però giorno dopo giorno, chiaramente l'assenza delle difese della contraerea, di cui i russi sono perfettamente al corrente, si fa molto sentire, e secondo me questo rischio c'è, e se questo succede al sesto anno di guerra, francamente vuol dire che anche noi qualcosa di non abbiamo fatto.
2: Ecco. Grazie Anna, grazie mille, e credo che quello, diciamo, l'introduzione che hai fatto ci dà poi la possibilità di raccontare nelle situazioni diverse che ciascuno delle persone qui presenti ha sperimentato e vissuto, com'è davvero la vita quotidiana delle persone. Partirei da Andrea Lesiani dell'Associazione Liberi Oltre, che quest'estate insieme a Patrizia De Grazia è stato a Sloviansk e Kramatorsk e anche a Kharkiv, e poi darei la parola. Devo dire che una delle cose particolarmente significative di questo gruppo di persone è che ciascuno di loro è stato in una città diversa dell'Ucraina. Non stiamo parlando solo di Kiev, stiamo parlando di rapporti reali, veri, di base con le persone e con la loro quotidianità. Prego Andrea.
4: Salve a tutti. Tanto vediamo se funziona, perfetto. E allora, appunto, come breve introduzione di 10 secondi, quindi sono il vicepresidente di un'associazione che è Liberi Oltre le Illusioni, che quando è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina si è dedicata a fare sostanzialmente informazione per sopperire a quello che in quel momento noi sembrava una mancanza o comunque un'insufficienza dei media, e quindi cercavamo di contrastare la propaganda russa. Poi da lì ci siamo resi conto che avendo una piattaforma potevamo anche aiutare in maniera pratica e materiale, perché avevamo dei donatori che erano disposti, e a quel punto, insomma, negli ultimi 2 anni mi sono dedicato a portare, diciamo, aiuti in Ucraina sotto tanti profili. Non avendo tempo vi parlo di 2 cose. Una che secondo me vi dà anche l'idea di quanto l'Italia sia indietro rispetto ad altri paesi. L'inverno dell'anno scorso è stato tremendo, ci si aspetta un brutto inverno anche quest'anno. L'anno scorso c'erano meno 25 gradi a Kiev e Kharkiv, fallivano le reti elettriche, le persone erano in casa al freddo, e voi non dovete mai immaginare una persona di 30 anni in casa al freddo, perché fa freddo, non c'è l'acqua, ti prendi una bottiglia, ti lavi, e alzarsi la mattina alle 7 per andare al lavoro, dover lavare la bambina che piange perché fanno 3 gradi in casa, c'è la mamma anziana che non sai se durerà l'elettricità dell'apparecchio per fare la dialisi. Cioè, quando si parla del freddo si parla della morte delle persone, di enorme sofferenza. Noi raccogliemmo, noi Liberi Oltre, ma anche tantissime altre associazioni, 350.000 euro per comprare generatori, soprattutto per ospedali, ma anche per piccole ONG, piccole realtà. In Svezia, e questa cosa è stata fatta sui social, anche alcuni esponenti politici ci hanno aiutato con i social e siamo riusciti a ottenere quello che sembra un ottimo risultato, 350.000 euro è tantissimo. In Svezia hanno fatto, con la radio, la RAI e la televisione pubblica, una specie di Teleton, e hanno raccolto nei primi 5 minuti milioni e milioni di euro. Quindi perché ci sono dei volontari che fanno questo tipo di cose? Perché c'è chiaramente una grossa difficoltà del sistema italiano nel suo complesso a portare gli aiuti al livello a cui sarebbero necessari. Questa è una cosa che si vede nei numeri, ovviamente si vede anche ovviamente nel modo nel panorama mediatico, eccetera eccetera. Ci sono chiaramente delle notevoli eccezioni. Un'altra cosa di cui ci occupiamo, e qui andiamo alla, come dire, alla presenza sul campo, è l'evacuazione di civili. Questo è un momento particolarmente difficile, perché la guerra tecnologica è avanzata a tal punto, e noi da qua facciamo fatica a rendercene conto, che oggi a 25 km dal fronte, a 20 km dal fronte, un ragazzo può andare in bici ed essere colpito da un drone. Un drone operato da un essere umano che lo vede, lo guarda, e noi abbiamo i video di questa cosa perché i russi tendono a pubblicarli su Telegram tranquillamente, e lo colpisce, sapendo che è un civile, sapendo che è un ragazzino. Perché questo accade? Anna prima diceva, no, si va molto oltre il discorso del colpire gli obiettivi militari, si va anche molto oltre il colpire gli obiettivi militari senza pensare ai danni collaterali. Quello che i russi fanno è una strategia di pressione sulla popolazione per far andare via le persone dai territori. Questa è una cosa che si vede molto bene nel territorio della regione di Kharkiv e nel territorio della regione di Donetsk, che è una parte del Donbass, dove ci sono 2 città, Sloviansk e Kramatorsk, che sono ancora 2 fortezze stabili che si frappongono, insomma, contro l'invasione russa, e che però erano città abitate da decine di migliaia di abitanti, erano città che, se ci andavi l'anno scorso, erano città abbastanza normali. Vi definisco l'abbastanza normale: una città in Ucraina nell'est è abbastanza normale se come dire, puoi andare in giro senza dover guardare il cielo e se non hai reti antidroni sopra la tua testa. Quindi la vita è abbastanza normale se ogni tanto può arrivare un missile, anche di giorno, se ogni tanto può arrivare uno Shahed, che è un grosso drone. Quando si parla di droni, anche qui voglio chiarire, ci sono i droni piccoli, i quadricotterini, quelli che da noi sono usati per fare le foto ai paesaggi, e che lì sono usati invece per colpire singoli obiettivi, una macchina, una persona. E poi ci sono i grandi droni, appunto, che sono dei piccoli aerei che servono a colpire obiettivi più grandi. Cioè, uno Shahed arriva su un edificio residenziale e scoperchia 2 piani dell'edificio, un drone ti arriva addosso, drone di kamikaze, e ti uccide. Nelle città del fronte adesso ci sono entrambe le cose, e Un anno fa Sloviansk stavano iniziando a costruire le reti antidrone. Adesso le città Sloviansk e Kramatorsk sono coperte interamente di reti antidrone. Ci troviamo a 15-10 chilometri dal fronte, in base insomma a dove ti trovi. Tra l'altro sono più fronti che circondano queste città e le persone stanno iniziando ad andare. Prima le evacuazioni dalla regione di Donetsk erano nell'ordine di poche migliaia di unità all'anno. Adesso i numeri, non ho guardato i numeri di luglio, ma soltanto a giugno, per esempio, i numeri consolidati erano superiori a quelli dei mesi precedenti, 3-4 mesi precedenti. Ora, come potete immaginare, quasi tutte le risorse in Ucraina sono dedicate ovviamente alla difesa dell'Ucraina e quindi al fronte. I militari non riescono a occuparsi di evacuare le persone e quindi chi lo fa poi alla fine? Un po' la polizia e un po' dei gruppi di volontari civili, esattamente come noi, che però lo fanno in un paese dove la pensione media è sotto i 100 euro e dove lo stipendio medio, se lavori, sta sui 400-500, vi parlo delle regioni come, di città come Kharkiv, che comunque sono città grandi dove ancora c'è lavoro. E quindi che cosa succede? Che queste persone, ed è il motivo per cui abbiamo iniziato ad aiutarli, questo inverno con meno 25 e la neve andavano con furgoni, con le gomme estive, a prendersi dei disabili in direzione di Kupiansk, facendosi chilometri sotto la neve e andandosene a portare via. In zone dove appunto ci sono i droni che colpiscono, e tu a volte puoi andare con la polizia che magari ha i fucili e può sparare i droni, altrimenti tu devi semplicemente sperare, no, di poter tornare indietro. E non ci sono altri modi, e non esiste in questo momento un'operazione europea che dice ok, investiamo risorse e mandiamo lì vigili del fuoco, pompieri, persone specializzate, guidatori di ambulanze, veicoli blindati, no? Per esempio adesso noi stiamo portando portavalori, grazie a un'idea di Roberto Falletti della Memoria Viva, ex portavalori in Italia, che li compri a 15.000 euro e che li porti per pilotarli, cioè per guidarli sotto le reti antidrone. Perché? Perché se tu devi prendere un bambino da Sloviansk e portarlo a Kharkiv, ti devi fare insomma 3 ore di auto, se un drone arriva sul tuo veicolo, il veicolo lo distrugge completamente. Sul blindato puoi sperare di essere colpito, andare fuori strada, fare un bruttissimo incidente, ma almeno salvare le persone. È successo 2 volte negli ultimi 2 mesi che 2 furgoni blindati italiani, portati su da Liberi Oltre, lei e la Memoria Viva, sono stati distrutti e si sono salvate le persone che c'erano dentro. Però ecco, una cosa che vi voglio dire per chiudere, Anna diceva della vita normale. La vita normale si fa in qualsiasi condizione perché le persone non sono abituate a vivere come topi. Siccome i russi lo sanno, stanno cercando di rendere la vita non solo difficile, ma impossibile. Gli attacchi sui civili sono dedicati a questo, perché quando quelle regioni si svuoteranno, la logistica di quel fronte sarà molto più difficile da portare avanti. Ora il fronte non è più una linea, è una fascia, è una zona, è una kill zone, una zona in cui fino a 30 km puoi essere ammazzato da qualcosa che vola e che sta guardando proprio te. Quello che noi cerchiamo di fare è proteggere i volontari, proteggere i civili, prendendo fonti dai privati. Ma chiudo dicendo, ci sarebbero tantissime cose che si potrebbero fare con una maggiore presenza istituzionale, questo non solo a livello di Italia ma anche a livello di Europa. Chiudo dicendovi che dopo 5 anni di guerra non esiste una procedura europea per portare in Ucraina un veicolo per donarlo alla polizia, ai pompieri, ai volontari. Bisogna fare tutto sfruttando le leggi che ci sono, con enormi difficoltà. Risultato, arriva una frazione di quello che potrebbe arrivare e non è soltanto una questione di soldi. Grazie a tutti.
2: Grazie Andrea. Darei la parola a Monia Monni, proprio per questo tuo riferimento a che cosa possono fare le istituzioni, perché a fronte di, diciamo, un impegno vostro associativo sui generatori, a fronte del fatto che il governo si è nascosto dietro i generatori pochi giorni fa, mentre altri paesi pensavano a un impegno volenteroso nei confronti dell'Ucraina, l'Italia invece di mandare i missili intercettori di cui c'è bisogno manda dei generatori. C'è poi la regione Toscana che con la sua assessora alla sanità e alle politiche sociali è andata a luglio in Ucraina a portare un aiuto istituzionale. Prego Monia.
5: Grazie Lia, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti. Sì, noi abbiamo sentito forte questa esigenza che nasceva appunto dal mondo associativo. Io mi occupo di sanità e mi occupo di cooperazione sanitaria. La nostra regione è la regione che consente i Medevac, le missioni di evacuazione da Gaza, queste missioni organizzate dal meccanismo unionale, da difesa, insomma sono missioni interforze, ma tutto il personale volontario e sanitario su quei voli militari è toscano. E molte delle associazioni, anche tra quelle che consentono i Medevac, ci aveva risollecitati più volte a puntare lo sguardo sull'Ucraina, dove molte missioni sono state fatte dalle nostre associazioni, ma nessuna missione di carattere istituzionale ha mai varcato il confine ucraino, tanto che noi abbiamo cercato il sostegno anche del meccanismo unionale, del Dipartimento di Protezione Civile, abbiamo ricevuto un po' di assistenza per orientarci in una burocrazia, soprattutto doganale, affatto semplice, perché far passare medicinali e elettromedicali dalla frontiera, soprattutto quella della Polonia, non è stato affatto banale. Cioè, siamo stati 15 ore fermi a quella frontiera, dove ci hanno controllato anche la data di scadenza delle scatolette dei fagioli, insomma, per capire il livello di accoglienza della nostra missione. Però ecco, ho deciso di mettere insieme tutto questo mondo di associazioni di medici e mediche e di volontariato più tradizionale, e di fare una missione che ha messo insieme più di 40 persone e un numero considerevole di mezzi per portare generi alimentari, apparecchi elettromedicali che ha donato la regione, farmaci, e per portarli nelle mani delle persone che vivono all'interno dei centri profughi o delle case famiglia, poi magari di questo vi dico qualcosa di più, e per aprire una collaborazione più stabile, perché la nostra intenzione era quella non soltanto di impastare, ma di lasciare qualcosa. Quindi attiveremo delle collaborazioni con l'ospedale pediatrico di Leopoli e siamo già al lavoro per capire che forma dare a questo tipo di collaborazione. Noi siamo stati a Leopoli e siamo stati a Cernizzi, quindi siamo stati in due luoghi dove teoricamente la guerra non c'è, però come diceva chi ha parlato prima di me, ormai la guerra la vediamo ovunque, la vediamo negli scorci, la vediamo nei generatori che stanno ovunque, la vediamo nel coprifuoco, la vediamo in questi allarmi che suonano continuamente, la vediamo anche nella questa tradizione che ormai tale è diventata. A Leopoli alle 9 di mattina la città si ferma per un minuto, si bloccano tutte le macchine, tutti rimangono come congelati dove sono e per un minuto vengono ricordate le vittime. La vediamo nei cimiteri dei giovani eroi, così li chiamano, disseminati per sostanzialmente tutto il territorio ucraino. Però il nostro interesse era andare, visto che insomma avevamo una delegazione piuttosto nutrita, in un luogo relativamente sicuro, che essendo relativamente sicuro è proprio quello spazio che si è riorganizzato per accogliere i profughi, e questo ha cambiato la pelle di quei territori, dove ci sono molti centri di accoglienza, case rifugio dove si ospitano gli orfani, che sono ahimè moltissimi, dove si vede che ormai la vita che continua anche attraverso una riorganizzazione economica di quelle città viene portata avanti dalle donne, perché le città sono popolate quasi esclusivamente da donne che si sono reinventate e che hanno iniziato a fare anche lavori che tipicamente erano considerati maschili. Non si vedono quasi per niente ragazzi giovani, ovviamente per ovvie ragioni, e a noi interessava capire come si è ridisegnato il tessuto sociale e sanitario intorno a questa guerra, che ormai a questa occupazione che ormai dura da 4 anni e mezzo. Quindi abbiamo portato aiuti e visitato case famiglia che accolgono bambine e bambini, abbiamo visitato centri di accoglienza per disabili che si sono anche auto-organizzati, proprio come diceva chi mi precede, per andare ad evacuare persone anche dalle zone più calde del fronte e dare poi assistenza e continuità a questa assistenza. Abbiamo visitato quelle che da noi sarebbero residenze per anziani, e forse anche la parte emotivamente più forte è stata proprio quella, perché gli anziani non soltanto hanno una memoria che li porta insomma molto indietro nel tempo in un territorio che di stabilità, la stabilità l'ha vissuta a tratti, ma hanno ormai perso la speranza di poter vedere la pace. Mi ha colpito molto una signora di 97 anni che ci ha detto: io ormai sono in pace perché sono diventata un albero, non sento più dolore, ma fortunatamente non ho più memoria. E questo tema della memoria, insomma, come potete capire, è un tema che attraversa molto, molto forte la popolazione. e gli ospedali. Ne abbiamo visitati diversi, ovviamente sono molto forti a gestire e trattare tutto ciò che riguarda la traumatologia, le ferite, tutto quello che ha a che fare con la guerra, che lì si vede bene, e però sono molto in difficoltà rispetto ai volumi di persone che adesso devono gestire e tipologie anche diverse di patologie. Sono rimasti indietro ovviamente sulla ricerca, hanno problemi sulle terapie oncologiche, hanno problemi sulla diagnosi oncologica che è ancora ferma, insomma, a molti passi indietro rispetto a noi, e su questo ci hanno chiesto aiuto, che ovviamente forniremo. Sono molto interessati alla formazione del personale infermieristico. Ecco, noi faremo questo lavoro, lo faremo molto volentieri. A breve ospiteremo presso il Maier un gruppo di infermieri dell'ospedale pediatrico di Leopoli, proprio per fornire questo tipo di assistenza e di collaborazione. Sì, ce la stiamo dimenticata la guerra in Ucraina, come si fa sempre da paesi fortunati che quando le notizie sono fresche riescono ancora a indignarsi, a scandalizzarsi, ma dopo 4 anni e mezzo di guerra si sono abituati loro, mi viene da dire, figuriamoci noi. Però vedere che per 4 anni e mezzo le persone vivono, per esempio, nel campo profughi di Leopoli, gestito da un meraviglioso parroco gesuita, Don Endri, in 11 metri quadri, in 4 persone, dove l'inverno si va sotto i 20 gradi sotto zero, e dove d'estate sono un forno, dove ci sono persone, anche lì molti anziani, persone che hanno patologie croniche, che hanno l'Alzheimer, e che vivono appunto in 11 metri quadrati. Cioè, credo che per noi sia una cosa sostanzialmente inimmaginabile, perché una soluzione che doveva essere temporanea per rispondere alle esigenze di sicurezza di una guerra lampo che dura da 4 anni e mezzo e della quale ancora non si vede la fine. Quindi l'unica cosa che posso dire è che la Regione Toscana c'è, ci sarà con continuità, e torneremo con altre missioni per poter dare radici a questa nostra collaborazione.
2: Grazie mille Monia, grazie per l'impegno della Regione Toscana, e grazie anche per, diciamo, la vividezza e la precisione con cui ci hai raccontato di una situazione sanitaria che forse non è così chiara in Italia. E davvero io penso che sta emergendo da questa conferenza stampa una ricchezza di testimonianze di impegno che sorprende persino noi, che comunque queste cose le viviamo e le conosciamo. Darei la parola adesso a Sara Brizzolara, che è consigliera comunale del PD a Monza, che è stata l'anno scorso a Kharkiv.
6: Allora, intanto grazie. Io lo scorso ottobre ho avuto l'onore di partecipare ad una missione di pace in Ucraina con il MIN, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta. E oggi volevo condividere con voi una riflessione che mi ha accompagnata lungo tutto il viaggio, perché le nuvole che ci sono sopra l'Ucraina sono le stesse che vediamo noi, però le guardiamo con occhi diversi. Noi le guardiamo con gli occhi di chi vive in pace, e loro invece con gli occhi di chi ha visto e vive e vede la guerra. Noi appunto siamo arrivati a Kiev a inizio dello scorso ottobre, e appena arrivati è scattato l'allarme droni, quindi siamo corsi a rifugiarci in una stazione della metropolitana assieme ad altre centinaia di persone, che però a differenza nostra scendevano con questa calma dolorosa fatta di abitudine. Nella stazione c'erano tantissime persone con seggiole portate da casa, bambini che giocavano. E a me ha colpito tanto questa coppia di anziani che era lì con dei fiori, e ho chiesto a loro se potevo fare una foto. Loro, un po' imbarazzati, sono convinti a farsela fare, e poi sono scoppiati in lacrime, perché appunto per loro la nostra presenza dava speranza, non si sentivano dimenticati. E questo per me è stato forse il primo momento in cui ho capito cosa significa creare legami di pace, che nascono anche solo da uno sguardo e da un siamo qui. Poi a Kiev abbiamo incontrato alcune associazioni che si occupano di giustizia riparativa, di risanare le ferite del conflitto, anche attraverso sostegno psicologico e anche creando delle scuole di pace. Come dicevano anche gli interventi prima di me, il dramma più grande sono le generazioni perse, sono le generazioni sottoterra al cimitero, enormi cimiteri pieni di ragazzi, anche più giovani di me, e anche altre vite che sono anche loro sottoterra, che provano a cercare di andare avanti andando a scuola e provando ad avere una loro normalità. Dopo Kiev noi ci siamo spostati a Kharkiv, che è una regione a 30 km dal confine con la Russia, e lì hanno costruito scuole, ambulatori e altri servizi di prima necessità completamente sottoterra. Si vive sottoterra e ci sono 1 milione di persone in meno dall'inizio del conflitto. E si stima anche che ci vorranno più di 300 anni per togliere tutte le mine antiuomo che ci sono disseminate nei campi, in un paese in cui il settore economico primario è l'agricoltura, quindi la cura della terra. Noi durante gli incontri con gli amministratori a Kharkiv, a me ha colpito in particolare un sindaco molto giovane che appena eletto ha dovuto affrontare il dramma di questo conflitto. Abbiamo un po' condiviso le preoccupazioni e anche le ansie di amministrare una città e abbiamo anche parlato di quanto è bello l'Europa. Noi spesso ce ne dimentichiamo come italiani che dobbiamo proteggerla e che siamo appunto fortunati ad essere tra i paesi fondatori e che viviamo appunto in pace. E mi ha fatto molto strano che a ricordarmi questa cosa è stato lui, a un giorno praticamente di viaggio dall'Italia, perché noi spesso ce ne dimentichiamo. Nell'ultima notte in treno abbiamo poi incontrato la guerra, dove meno forse ce l'aspettavamo, lontano dal fronte, appena fuori da Leopoli, quasi in Polonia e quasi anche nella nostra Europa. Il treno si è fermato appunto nel nulla, abbiamo sentito le bombe vicino a noi, gli spari dell'artiglieria e abbiamo visto quasi da vicino le esplosioni. La capotreno tra l'altro è passata dicendoci di prepararci a scendere e a scappare con una fuga leggera. E appunto quando poi tutto è finito abbiamo scoperto che noi abbiamo vissuto quella sera lì uno degli attacchi aerei più massicci da quando la Russia ha iniziato il conflitto contro l'Ucraina. Quella notte la Russia ha inviato 496 droni e 56 missili a lungo raggio, sono morte 5 persone e noi invece anche questa volta siamo stati tra i fortunati, spaventati, però siamo tornati a casa. Sono invece purtroppo gli ucraini a rimanere. Chiudo dicendo che quando vai in Ucraina i confini purtroppo li vedi, li senti. Alla frontiera, sia all'andata che al ritorno, c'erano due file, quella per i passaporti europei e quella per i passaporti ucraini. E soprattutto in uscita le famiglie con bambini piccoli che portavano tantissimi bagagli, tantissime valigie, tantissimi pezzi di vita, che stavano lasciando il paese per ricostruire un qualcosa in Europa, mi hanno colpito davvero tanto. Noi abbiamo forse il lusso del bagaglio a mano, anche forse rispetto ai sentimenti, mentre invece lì c'erano persone che salutavano per l'ultima volta forse il loro paese, le loro case che non ci sono più, e si sente pesantemente l'ingiustizia di avere un passaporto piuttosto che un altro, che fa la differenza in questo caso anche tra la vita e la morte. Chiudo dicendo che appunto sia all'andata che al ritorno sul treno si è anche perquisiti dai militari che salgono a bordo e scandagliano un po' la tua vita e quello che porti soprattutto con te oltre il confine, e ne senti il peso. In particolare sul treno del ritorno un militare giovanissimo, penso non abbia avuto più di 14 anni, mi ha detto che doveva controllare anche il mio taccuino per gli appunti. Io non so cosa abbia capito del mio taccuino per gli appunti, perché erano scritti in italiano, però li ha guardati, scusandosi tantissimo, e a lungo. E questo mi ha fatto riflettere su quanto preziosa sia anche la libertà, perché noi spesso la diamo per scontata e anche quanto invece è facile perderla, perché appunto loro, scandagliando i nostri bagagli, cercano bombe, cercano armi, tracce del nemico, che effettivamente può essere ovunque, perché questa è la guerra. Ecco, noi siamo andati in Ucraina per provare davvero a comprendere quello che sta succedendo, per essere speranza con la nostra presenza e con il nostro corpo, e per attivare anche la geopolitica delle città. È un termine che ho preso in prestito dagli amministratori che ho incontrato a Kharkiv, perché penso sia importante provare a mettere insieme in campo delle azioni di pace e anche per promuovere quei corpi civili di pace europei di cui parlava tanto

0: Grazie mille Sara, darei la parola adesso a Patrizia De Grazia che è tesoriera dei Radicali Italiani che quest'estate era con Andrea appunto a Slovjansk e Kramatorsk.
1: Sì, ma allora grazie mille per l'invito, grazie mille per lo spazio di questa conferenza stampa che è utilissima appunto perché di Ucraina si parla sempre troppo poco. Io sono molto arrabbiata perché le persone, come diceva Andrea, spesso volontari che non hanno niente, spesso non sono pagati per fare quello che fanno, hanno un altro lavoro, Andrea stesso ha un altro lavoro e ciò che altri considererebbero un lavoro a tempo pieno per lui e per i tanti volontari che vanno è il tempo libero, per cui vuol dire annullare la propria vita, rischiando la propria vita nel tempo libero. Perché questo succede? Perché questo succede così tanto? La risposta è perché la politica non si muove. Noi siamo indietro, spesso si dice perché aiutiamo l'Ucraina, perché siamo buoni, perché stanno soffrendo, tutto vero, ma dovremmo renderci conto, e ahimè è già troppo tardi, non c'è più tempo, di quanto siamo indietro. L'innovazione militare per l'Ucraina è questione di sopravvivenza, la guerra cambia non a distanza di anni, la guerra cambia a distanza di mesi, di settimane. Noi non sappiamo, siamo stati a Slovjansk e Kramatorsk, non sappiamo come saranno le zone dove noi siamo appena stati tra un mese, tra due mesi, il fronte si muove, cambia, le armi che vengono utilizzate si muovono e cambiano e l'Ucraina deve costantemente evolvere per riuscire a stare dietro tutto quello che arriva. Kiev fino a 3 mesi fa era un posto più o meno sicuro, chiaramente c'era la guerra, oggi la consideri una città di fronte al punto che il coprifuoco è stato spostato da mezzanotte a l'una, perché è una buona notizia, sembra, hai un'ora in meno, hai un'ora in più di notte, ma vuol dire che gli attacchi sono cambiati talmente tanto che non ha più senso far stare le persone a casa entro mezzanotte, perché tanto gli attacchi li hanno di giorno, li hanno sempre. Ora, benissimo Fedorov, consulente al Ministero della Difesa, ma noi non stiamo imparando, noi abbiamo ancora questa percezione di avere del tempo. I droni all'aeroporto in Germania, questi non sono attacchi di guerra ibrida, questi sono attacchi di guerra punto. Abbiamo droni che violano lo spazio aereo NATO e se ne vantano, ce lo dicono. Ci dicono, ci sono in questi giorni le dichiarazioni che vengono fuori, pubblicate dai russi, sono vi ammazzeremo tutti, citazione. Non è che stanno mentendo sulle intenzioni. Ciò che noi vediamo all'interno dell'Ucraina, non c'è la definizione crimine di guerra, non ha più un significato, perché banalmente tutto quello che viene fatto ogni giorno in Ucraina è un crimine di guerra. Abbiamo visto il video pubblicato, lo diceva Andrea, un ragazzino in bicicletta disarmato, il drone si alza e gli va addosso a Kherson, l'avete visto tutti, il video del fruttivendolo che sta vendendo verdura per la strada, inseguito come una bestia da un drone. Quello non è un drone a cui imposti una rotta, quello è un drone pilotato direttamente da un essere umano. Ora, tutto questo è in Ucraina, ma gli effetti di quella guerra li abbiamo noi e non stiamo imparando, non ci stiamo muovendo a nessun tipo di velocità accettabile per poter affrontare questo genere di cose. Gli ucraini con cui parliamo non è che si aspettassero la guerra da un giorno all'altro. C'è chi ancora il giorno prima, 2 giorni prima, la settimana prima dell'inizio dell'invasione considerava impossibile l'inizio di quella guerra. A maggior ragione i famosi ucraini russofoni, su cui il Cremlino decide cioè si dice di tutto di queste persone. A Kharkiv parlano russo, in Donbass parlano russo, vengono massacrati tutti i giorni perché non gliene frega niente a nessuno che parlino russo, non li considerano un popolo fratello perché parlano russo, però è vero sì che in quelle parti avevano tanti rapporti con la Russia perché erano vicini di casa, per cui a maggior ragione loro spesso non si aspettavano che l'invasione iniziasse perché avevano rapporti con i russi oltre confine, per cui non è che dici c'era la consapevolezza che sarebbe partita, è partita. Quando spesso si dice, lo sentiamo anche in Italia, ci troviamo all'interno del Senato della Repubblica, noi sentiamo da queste aule arrivare cose che dovrebbero farci accaponare.

0: la pelle. Purtroppo non è così. Sentiamo dire, ma vabbè, ma basta che gli dai il Donbass, basta che gli dai come se fosse un cioè, esatto, come alla Russia noi daremo la Valle d'Aosta e il Trentino, probabilmente li stacchiamo dal paese e va bene. Quello che forse non è chiaro è quello che sta succedendo nei territori occupati dalla Russia, dove non c'è acqua, dove vengono ammazzate e stuprate persone tutti i giorni. È iniziata la scuola anche in quei territori occupati. Sono stati rimossi i libri, riscritti i libri della storia di quelle zone. Nei territori occupati c'è la schiavitù, perché non trovo un altro modo per chiamarla. Non entrano le Nazioni Unite, non si può entrare, nessuno può vedere, le pochissime informazioni che escono fuori sono drammatiche. Non è solo una questione di territori, senti, appunto, politici italiani, giornalisti italiani, propagandisti italiani, senti Giuseppe Conte parlare, senti Salvini parlare. Ci sono persone che vivono in quei territori occupati, ci sono persone che subiscono e muoiono sotto il fuoco russo senza che noi ce ne accorgiamo praticamente. Questo è quello che accade all'Ucraina. Andare a portare aiuti, si possono portare vari tipi di aiuti. Appunto c'è la parte umanitaria, c'è la parte delle evacuazioni, l'inverno sarà durissimo, ci sarà la parte dei generatori, le persone si sveglieranno senza acqua calda, con meno 30, chiudo subito, con meno 30 gradi, meno 25 gradi, con i missili e i droni sui propri mercati, sulle proprie case, sui propri ospedali, sulle proprie stazioni di benzina. Ci sono dei problemi di rifornimenti dove non trovi una stazione di benzina per chilometri, chilometri, chilometri e chilometri. Ora ci avviciniamo già all'inverno, cioè sembra assurdo da dire, ma la preparazione per l'inverno si fa già ora e siamo già in ritardo, ma nessun aiuto può minimamente sopperire alla mancanza politica. È l'aiuto politico ed è il motivo per cui è molto importante che siano anche i politici ad andare ad aiutare, come appunto si dice spesso i politici sono tutti uguali, i politici non sono tutti uguali, ma la nostra mancanza politica in questo momento è ciò che è più grave. Perché appunto, lo diceva Andrea prima, si possono raccogliere fondi, si possono portare aiuti, noi non ci stiamo preparando per difendere neanche il nostro di paese, neanche la nostra di Europa. E questo è pericolosissimo. Kiev sta soffrendo, gli ucraini stanno soffrendo per la nostra mancanza politica, perché siamo inadeguati. E questo appunto, ci avviciniamo alle elezioni, andiamo in avanti, anche noi pensando di avere tutto il tempo possibile, tempo mi dispiace, ma veramente non ne abbiamo più. Grazie.
1: Grazie mille Patrizia. Darei la parola adesso ad Adriano Stabile, che è segretario del PD di Mantova. Prima Andrea e anche Patrizia facevano riferimento ai droni che colpiscono indiscriminatamente i civili. Adriano, tornando da una missione a Odessa col MEAN, era su un taxi che è stato colpito da un drone e ancora porta i segni, perché se vedete insomma è reduce da una operazione alla mascella. La sua storia è stata raccontata recentemente su alcuni giornali e lo ringraziamo in particolare per essere qui con noi, nel senso che appunto sei ancora convalescente.
2: Grazie Lia, mi perdonerete se faccio ancora un po' fatica magari a parlare normalmente e sono ancora un po' emozionato. Io mi trovavo ad Odessa. Odessa è una adolescente che viene abusata tutte le notti e che la mattina non ti vuole far vedere il suo pianto, che reagisce e il suo atto di resistenza è il suo sorriso. Odessa è una città ferita e in cui le persone cercano di vivere una vita normale, come viene raccontato in tanti dei racconti che mi hanno preceduto. Le ragazze e i ragazzi fanno il bagno di mezzanotte fino appunto alla mezzanotte, poi scatta il coprifuoco e ci si trova dopo un'ora nei bunker a condividere le paure, a condividere l'angoscia, le speranze. Noi siamo voluti essere lì ad Odessa perché essere lì presenti era la nostra dichiarazione d'amore dal vivo di Odessa, però qua siamo in Senato, chiedo di raccogliere un grido d'aiuto che viene da Odessa, il grido di dolore che viene da Odessa, cioè noi come volontari attivisti siamo stati lì per cercare di promuovere la pace, di riaccendere un faro su quello che stava succedendo ad Odessa, ci saremo ancora, se sarà necessario andare in 1 milione di persone, cercheremo di esserci per sensibilizzare, per portare la pace, ma non può sostituire, come diceva bene chi mi ha preceduto, il ruolo delle istituzioni. Cioè queste persone vanno protette, vanno difese, finché esiste un incentivo così forte a massacrarle, a trucidare i civili, non avremo mai la pace. È una pace finta, è un modo da sciacalli di utilizzare la parola pace per giustificare fondamentalmente la volontà di non occuparsi delle responsabilità che invece abbiamo come umani nei confronti del resto del mondo. Cioè io chiedo di occuparsi della parola, di trattare, di utilizzare la parola pace con un animo sincero, un animo puro. Non può esistere una pace mentre neghiamo. Io mi sono vergognato veramente di essere italiano quando ero lì ad Odessa ed è giunta la notizia che noi come italiani fornivamo esclusivamente dei generatori. I generatori sono importantissimi, sono importanti. Ad Odessa è una città che non può sopravvivere senza energia per più di 2-3 giorni, ha bisogno dell'energia elettrica anche per l'acqua, perché l'acqua arriva attraverso lunghe condutture di 30 km e quindi gli ospedali hanno bisogno di acqua, però l'Ucraina quando è iniziata la guerra necessitava quasi interamente del nostro sostegno da un punto di vista degli aiuti militari. Oggi più del 75% di quello che hanno bisogno da un punto di vista militare ormai se lo producono per conto proprio, però la contraerea non, ci stanno chiedendo espressamente i missili Patriot, gli Stati Uniti non li stanno fornendo, noi abbiamo come Italia e Francia abbiamo un sistema di difesa, il SAMP-T, in 4 anni e mezzo possibile che non siamo riusciti a immaginare una produzione che fosse in grado di offrire una protezione sufficiente alla popolazione ucraina. Ecco, difendere i civili è l'unico modo, metterli al riparo, far capire che la violenza non può portare a nulla, che non ci sono, non ci sono conquiste che Putin può rivendicare attraverso l'utilizzo della violenza, è l'unico passo possibile per poter fermare la guerra. Quindi il discorso dei generatori, certo, il discorso dell'aiuto dei bunker, nel costruire bunker, l'ospitalità alle vittime, degli orfani, c'è un sacco di lavoro che possiamo fare come civili, però davvero non possiamo scadere alla semplificazione, al qualunquismo di considerare la difesa come o il bene o il male. Bisogna entrare nel merito delle cose, ci sono sistemi d'arma difensivi, sistemi d'arma offensivi, ci sono sistemi d'arma che servono per proteggere la popolazione e sinceramente credo che l'appello davvero che faccio alle istituzioni è che ci sia un impegno che non sia una contrattazione costante che ha a che fare, poi dopo deve scontrarsi con l'umore dell'opinione pubblica, cioè deve essere un capitolo di spesa destinato, fisso, concreto, sul quale non si può più discutere, quello della protezione dei civili ucraini e in generale della difesa europea. Questo secondo me è il punto più importante per proteggere quelle persone, che sono persone che hanno sofferto in questi 4 anni e mezzo, 1 milione di vittime tra russi, ucraini, civili, militari, bombardamenti su ospedali, bombardamenti su scuole, su asili, 20.000 bambini rapiti per russificarli. Cioè, noi parliamo delle ragioni della pace immaginando che le concessioni territoriali siano cose che si possono fare senza dolore, senza vivere, senza che ci sia un dolore profondo per quello che sta succedendo. Già solo congelare la linea del fronte è una cosa dolorosissima, figuriamoci immaginare delle concessioni di territori che non sono mai stati occupati. Sono delle... Sì. Si tratta chiaramente di costruire la pace con i presupposti giusti, è una pace che costruisci partendo dal presupposto che gli ucraini si sono, quando hanno ottenuto l'indipendenza nel 91, hanno costruito una catena umana di 500 chilometri di persone con le bandiere ucraine. Nel 2004 hanno fatto la loro rivolta, nel 2014 sono scese in piazza, sono persone che rivendicano la democrazia, e dall'altra parte c'è un sistema autarchico, totalitario, in cui chi dissente viene arrestato, viene avvelenato e viene ucciso. Evidentemente queste persone non accetteranno mai di vivere sotto una dittatura. Bisogna partire dal presupposto che la pace la costruisci tenendo conto di quello che sono i sentimenti e il vissuto di quella popolazione.
1: Grazie mille Adriano. Darei la parola a Lucio Turra, della Presidenza dell'Azione Cattolica, che appunto ad agosto è stato sempre col MEA a Odessa.
3: Grazie, un saluto a tutti, anzi ringrazio chi mi ha preceduto perché mi obbliga ad essere molto sintetico, perché molte cose sono state dette. Il MEAN è una realtà composita fatta di persone, di associazioni, movimenti. Io in questo caso rappresento la Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica, ma mi sento parte completa dell'attività di regia del MEAN. Vi dico sinteticamente i tre obiettivi di Odessa. Il primo obiettivo, ed è quello che Sara ha raccontato quando è stata a Kharkiv e a Kiev, è stare vicino alle persone. Cioè, il nostro compito principale proprio a Odessa è stato quello di immedesimarsi sulla vita delle persone. Potrei raccontarvi tutte le cose che abbiamo fatto, dai pranzi preparati ai pompieri, ha partecipato alla preghiera interreligiosa, siamo andati nelle scuole, abbiamo lavorato con i giovani universitari, abbiamo ascoltato le loro proposte, abbiamo vissuto un bellissimo concerto e abbiamo perfino giocato a calcio insieme con i tecnici che poi si sono dati da fare per il tema dell'acqua che un attimo fa Adriano sottolineava. Tutte queste cose le abbiamo fatte a Odessa dal 25 al 28 del mese di agosto, ed eravamo in 130. È stata, credo, la missione più numerosa e anche un po' più problematica. E quindi il primo aspetto è stare vicino alle persone, perché guardate, l'hanno detto benissimo chi, anche Sara e poi chi e Patrizia, cioè stare vicino alle persone è un'altra cosa che vedere in televisione quello che succede. La seconda cosa, noi siamo andati per ribadire in maniera forte e decisa il tema dei corpi civili di pace. Guardate, è ora che questa cosa qua diventi uno strumento legislativo riconosciuto dall'Europa e anche dall'Italia, perché quando si va nei territori di guerra, come noi abbiamo vissuto, le forze di interposizione, cioè i corpi civili di pace, sono fondamentali per collegare la gente non solo alla vita quotidiana, ma a tutto il sistema di vita civile che c'è, perché a Odessa, come a Kiev, a Kharkiv, si fa una vita, vorrei dire, quasi normale, anche perché, pensate, sentire gli allarmi, il 27 noi, penso Adriano lo sa anche lui, abbiamo vissuto anche noi un momento un po' drammatico di un attacco russo dall'isola di Crimea. Io ero a Fontanka, circa 200 chilometri in linea d'aria, e insomma sono passati droni, scoppi, vi lascio immaginarla, contraerei, ne abbiamo viste di tutti i colori, e non eravamo in un posto riparato, perché eravamo nella cappella delle suore suore vincenziane, tanto per dire. Queste cose qua non è che sono secondarie. Quindi i corpi civili di pace, e il MEAN è un corpo civile di pace, perché quando si muove e va nei territori, credo che faccia un'opera importante anche da un punto di vista culturale. Pensate il giorno che finirà la guerra, ma come costruiamo la società civile ucraina? E poi devo anche dirvi che il ruolo dei corpi civili di pace è un ruolo preventivo, non è solo nei periodi dove ci sono conflitti in atto. E la terza cosa che siamo andati a fare è stata quella di portare l'Ucraina dentro l'Europa. Noi vogliamo che l'Ucraina venga dentro l'Europa, perché è l'unico strumento che ha portato non solo a anni di pace, ma ha portato a fare in modo che le culture si immergano tra di loro, si confrontino in un sistema di pacificazione, di fraternità. Vi dico l'ultima cosa, perché penso che è già tardi. Abbiamo vissuto un momento interessantissimo di confronto con gli amministratori locali, i responsabili della società civile, sui temi della resilienza come fraternità, della resilienza come uguaglianza e della resilienza come libertà. Gli ucraini stanno combattendo non per la gloria, ma per la libertà. Tutti quelli che parlano, parlano anche contro o a favore di chi volete voi, alla Russia, che parlano perché sono in una realtà di libertà e lo possono fare. L'Ucraina vuole questo. L'ultima battuta che vi dico, ed è una battuta che riguarda me personalmente, insomma quello che ho percepito, io considero disumano, come ha detto il cardinale di Napoli qualche giorno fa, che le famiglie di Odessa siano divise e non possano parlarsi. C'è gente che parla il russo e l'ucraino, ha parenti in territori occupati oppure in Russia, e non riesce a parlare perché è sotto un embargo psicologico e di controllo. Ma è umana questa cosa qua? E poi permettetemi l'ultima, si è parlato dei bambini, insomma ci sono 5 milioni di bambini in Ucraina che non vanno a scuola. È umano questo? A me sembra che sia una cosa disumana. Grazie.
1: Grazie mille. Darei la parola per veramente un minuto a Davide La Cecilia, che è inviato speciale del governo per la ricostruzione dell'Ucraina. È un diplomatico che sta servito a Kiev, che conosce bene.
4: Grazie Elia, grazie a tutti voi per i vostri contributi. Io sono l'inviato della Farnesina per la ricostruzione e la resilienza dell'Ucraina e un ambasciatore a Kiev nel periodo 2016-2020. Voglio, visto che i tempi sono molto brevi, sono estremamente sintetico, non ci siamo dimenticati naturalmente. Questi contributi che ci avete dato sono però estremamente importanti per farci capire che probabilmente c'è stato un difetto di comunicazione da parte nostra, perché effettivamente quello che fa l'Italia, quello che fa l'Unione Europea, i paesi del G7, il resto della comunità internazionale è veramente enorme nei confronti dell'Ucraina, del sostegno, dell'assistenza in ambito multidimensionale, in ambito militare, economico, civile. L'Unione Europea è il primo paese donatore con gli stati membri dell'Ucraina con 220 miliardi di euro. Questi sono distribuiti fra militare e assistenza civile. L'Italia è fortemente impegnata in tutta una serie di settori, da quello umanitario, dove i contributi sono circa 200 milioni di euro, a quello energetico, stiamo più o meno sui 300 milioni di euro, al settore della salute, dove stiamo risistemando l'ospedale pediatrico di Odessa e dove ci sono tutta un'altra serie di programmi anche per quanto riguarda le disabilità, nel settore culturale, in particolar modo su Odessa, dove abbiamo un patronato. L'Italia ha assunto il patronato per la ricostruzione e la protezione e il restauro dei beni culturali della città di Odessa. Quindi ci sono tutta una serie di linee di lavoro che stanno funzionando. C'è un ingaggio molto forte con la società civile, con le ONG, con i think tank, con il settore umanitario. Questo vi è ad esempio nelle conferenze per la ricostruzione dell'Ucraina che organizziamo periodicamente. C'è a Roma, l'anno scorso c'era una conferenza di 400-500 soggetti della società civile, lo stesso vale per quanto riguarda la dimensione locale con la quale lavoriamo costantemente. Noi alla Farnesina abbiamo costituito un tavolo interministeriale dove partecipa qualche centinaia di aziende, associazioni di categoria. L'idea è di far contribuire queste aziende alla ricostruzione, prima di tutto alla resilienza. In questo tavolo partecipano anche le autorità locali. L'altro ieri c'era il sindaco Lorusso, tra poco verso fine mese organizziamo un evento con il comune di Torino, con la regione Piemonte, ma questo avviene anche sul resto del territorio nazionale. Quindi forse quello che dovremmo fare e organizzare meglio la rete. Noi incontriamo molto spesso le ONG, quelle che lavorano con la cooperazione allo sviluppo. C'è un gruppo di 40-50 organizzazioni della società civile che fanno sostegno umanitario nei confronti dell'Ucraina, appunto, a cui sono delegati questi 170 milioni per il momento che abbiamo messo e che stiamo rinnovando costantemente con i programmi della cooperazione. Quindi forse quello che bisogna fare è aumentare il coordinamento, aumentare i collegamenti e continuare a fare rete. Parte difesa, l'Italia, come è stato ricordato, fornisce le batterie Santini, abbiamo fornite due, si sta discutendo di nuove forniture, forniamo le reti per la protezione antidroni, sono reti che vengono dalla nostra guardia costiera, sono tutti elementi importanti, come lo sono, ritengo, i generatori, che è la partita che dobbiamo giocare in questo momento, proprio perché l'inverno che ci apprestiamo ad affrontare, io tra l'altro vado in Ucraina proprio domani, sono in partenza, sarà durissimo, sarà difficilissimo soprattutto per la popolazione civile, e quindi bisogna rafforzare questo intervento che francamente non sottovaluterei, così come abbiamo bisogno che l'appello delle Nazioni Unite, che è underfunded ancora per qualche centinaio di milioni, venga rinforzato.
1: Grazie. Grazie. Abbiamo due interventi di un minuto prima che ci caccino. Il primo è di Donata Monti di Base. Prego. E poi lei venga già qui perché ci cacciano. Intanto ringrazio il senatore Zanettin che si è affacciato di Forza Italia a testimonianza del fatto che c'è un impegno trasversale dei partiti a sostegno dell'Ucraina.
5: Sì, grazie mille. Io intervengo a nome di Base, che è comunque uno dei fondatori del MEAN, Marco Bentivogli, tra i quattro rappresentanti, portavoce del MEAN. Io il secondo anno che vado in Ucraina, e la cosa la nostra parola d'ordine è esserci. Esserci perché se provate ad andare lì, il fatto che tu sia lì e che sia lì, e loro la prima cosa che ti chiedono dice: ma tu perché sei qua? Che noi sì, siamo qui, ma tu che stai bene perché vieni qua? E quindi c'è addirittura un eccesso di considerazione. Non so, penso che anche tu Andrea, no, per il lavoro che fai, la gente ti... Allora, la questione è che le organizzazioni, e qui appunto abbiamo parlato in diverse, non si sostengono il loro lavoro da sole. Io sto scoprendo ora questo, quindi forse c'è bisogno effettivamente che ci siano più informazioni, ci siano più informazioni e più distribuzione, perché anche noi agiamo con gli aiuti umanitari, quindi oltre ad andare eccetera, lavoriamo, non ripeto più quello che ha detto Lucio, prevalentemente sulla società civile organizzata. Per precisione, noi sosteniamo la difesa, che stanno facendo gli ucraini. Quindi noi non siamo contro l'invio delle armi che sono necessarie, e guardate, non dico i nomi, ma vescovi, nunzio apostolico, eccetera, tutti ci dicono: bisogna proteggere il cielo, dovete aiutarci a proteggere il cielo. Quindi in primis questo, che credo ci caratterizzi rispetto a dei movimenti, per carità, tutti bravi, pacifisti, che comunque, voglio dire, per pace intendono solo una resa, che noi non vogliamo dell'Ucraina, non lo vogliamo affatto la resa, noi vogliamo che l'Ucraina goda della sua libertà, che riesca a vincere questa situazione, e noi siamo con loro, perché, ed è l'ultima cosa che crediamo come base e come MEAN, è che la pace si costruisce dal basso, stare con la gente, lavorare con la società organizzata, significa creare i presupposti perché ci sia la pace. Poi c'è la politica, ma la politica è molto molto distante, e in questo momento chiudo, io sono, non voglio dire arrabbiata, che l'hai già detto tu, ma sono fortemente preoccupata anche della nostra posizione e di quello che succederà, visto quello che sta accadendo anche a livello italiano. Quindi Slava Ucraina.
6: Grazie mille Donata. Anna Maria Volpe del MASCI, sì. Intervento.
7: Sì. Anna Maria Volpe del MASCI, mi farebbe piacere essere ancora in Agesci, purtroppo no. Purtroppo no, perché cambia l'età, cambia il colore, ma lo spirito è lo stesso. E quindi diciamo che noi siamo molto impegnati insieme alla Agesci in Ucraina. Siamo stati, abbiamo fatto varie missioni, io personalmente sono stata a Kiev varie volte, e devo dire che la situazione è dura, è pesante proprio, tanto che abbiamo promosso, ormai sono vari anni, l'accoglienza dei ragazzi per i campi scout, e ormai sono praticamente 5 anni che accogliamo 500 ragazzi. Purtroppo sono ragazze, perché i ragazzi della stessa età, lo devo dire, dai 10 ai 15 anni, sono al fronte, in età giovanissime, pazzesco secondo me, non ce li fanno venire i maschi, solo le femmine possono venire a quell'età. È una cosa incredibile. Purtroppo abbiamo avuto dei ragazzi che erano nei campi con noi e che sono morti i genitori contemporaneamente, mentre stavano in Italia. È stata molto dura questa azione. Comunque andiamo avanti e procederemo sempre di più perché l'Ucraina sia libera. Questa è la cosa più importante.
6: Grazie mille. Io volevo in chiusura ringraziare Carlotta Vernocchi, Simone Fazzi, Davide Piras e Laura Carletti del gruppo del PD al Senato, che hanno reso possibile questa conferenza stampa. Grazie mille per la ricchezza delle vostre testimonianze, e per il coraggio, per l'impegno straordinario con cui avete testimoniato la vostra vicinanza all'Ucraina e il vostro impegno per la grande questione del futuro del nostro continente. Grazie.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: E 12 ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra programmazione del sabato prosegue proponendovi l'ascolto di un evento che si è svolto pochi giorni fa, il 17, al Senato presso la Sala Caduti di Nassiriya, in cui è stato presentato l'elenco degli eventi nazionali legati alla figura di Giuseppe Saragat. Buon ascolto.
10: Sono il senatore Francesco Giacobbe, per chi non mi conosce, ho accettato questo invito a fare un'iniziativa per celebrare un anniversario, più che altro per celebrare una persona che secondo me ha contribuito molto all'Italia del dopoguerra e di prima del dopoguerra, perché era appunto un leader della politica italiana, un leader che usciva dall'esperienza antifascista, un convinto difensore di quelli che erano i diritti dei lavoratori. Queste sono delle caratteristiche molto importanti che mi rendono partecipe di poter celebrare quello che è stato il contributo di Giuseppe Saragat alla Repubblica Italiana. Do il benvenuto al senatore Spagnoli che ci dà il piacere di essere qui oggi con noi. Pure c'è stato un cambiamento di relatori e quindi cerchiamo un po' di... La cosa più importante non è tanto chi è che parla, ma quando celebrare, come ho detto prima, il contributo di Giuseppe Saragat a quella che è stata la Repubblica Italiana. Io sono uno dei senatori eletti all'estero, quindi voi mi perdonerete se il mio ricordo di Saragat sarà limitato ad una cosa molto importante che fece per ciò che mi riguarda, per ciò che riguarda la mia storia, per ciò che riguarda la mia situazione. Furono due sono le cose che vorrei ricordare. Uno è il suo discorso di inaugurazione da Presidente della Repubblica e qualche giorno dopo un discorso proprio mirato alle comunità italiane nel mondo, in cui fra le tante cose ringraziò gli italiani all'estero per la loro lealtà, e qui parliamo del 1964, quindi non è che stiamo parlando in termini moderni, ma li ringraziò per la loro lealtà nei confronti dell'Italia, ma anche nei confronti dei paesi dove residevano. Riconobbe nel suo discorso il sacrificio di chi aveva lasciato persone e luoghi cari per cercare una vita migliore. Mi ricordo alla fine degli anni 70, quando facevo campagna elettorale al mio paese, quando qualche esponente di quella che era forse la peggiore democrazia cristiana di quei tempi diceva che in fondo andare all'estero è un privilegio e non invece un sacrificio, ma in effetti è un sacrificio perché tu lasci i tuoi cari, lasci la tua terra dove vorresti starci e purtroppo ti viene impedito di farlo. Parlò anche delle difficoltà materiali e morali, della nostalgia, della solitudine, della separazione familiare, e questa è una cosa che vi devo dire da emigrante, perché io non sono nato all'estero, sono emigrato nei miei 20 anni, 24 anni, sono emigrato per scelta, non perché ne sono stato costretto, eppure queste caratteristiche sono quelle che tutti quanti affrontiamo, le difficoltà materiali, la nostalgia, la solitudine, la separazione familiare. Quindi immaginate quando nel 1964 non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, impossibile telefonare e ci si sentiva per lettera. Io nell'84 scoprì che un fratello di mio nonno, che non sapevo nemmeno che fosse mai esistito, aveva lasciato l'Italia nel 1911 e si era trasferito in Argentina. Io non sapevo che mio nonno avesse un fratello, poi l'ho scoperto in Australia perché qualcuno lo incontrò nel 47 a Santa Fe. Oggi con i social networks e con i sistemi di comunicazione sarebbe una cosa diversa. E lui ricordò di aver seguito personalmente i problemi delle comunità italiane anche da ministro degli esteri. E quindi Saragat, qualche anno dopo, nel 1967, fu il primo capo di Stato europeo a visitare il mio paese di residenza, che è l'Australia. Ed è stato il primo capo di Stato italiano, ovviamente, a visitare l'Australia. E lo fece non tanto per una visita istituzionale a sfondo economico, a sfondo di relazioni politiche, lo fece solamente per visitare le comunità italiane, le comunità che sentiva vicine, le comunità dei lavoratori, e fece proprio un viaggio immerso nella comunità italiana di Melbourne, nella comunità italiana di Sydney. Ovviamente ebbe i suoi momenti celebrativi della politica, perché fu uno dei primi capi di Stato straniero ad essere invitato a fare un discorso ufficiale all'interno del Parlamento australiano, e fu ovviamente ricevuto sia dal governatore che dal primo ministro di allora, il quale purtroppo qualche anno dopo sparì, cioè nel senso proprio sparì, il primo ministro Holt, mentre nuotava la mattina, lui è andato tutte le mattine a nuotare a mare, non ritornò più a riva, quindi non si è mai capito dove fosse andato a finire. Ma questo non ha niente a che vedere con noi. Ora, perché voglio accennare questa cosa qui? E finisco velocemente, per dare la parola alle cose che sono più importanti per noi, che dei relatori ci vogliono. Perché in questi giorni, 70 anni dopo, nel 1967 fu quel viaggio di Saragat in Australia che celebrò l'importanza delle comunità, eccetera, eccetera, 70 anni dopo siamo nelle mani di un governo che negli ultimi 5 anni ha progressivamente ridotto tutto quello che l'Italia ha fatto per le comunità italiane nel mondo. ha cominciato eliminando il diritto della cittadinanza. Cioè io, senatore della Repubblica Italiana, sono senatore della Repubblica Italiana, i miei nipotini che potrebbero nascere da domani in poi non avranno la cittadinanza italiana, perché l'applicazione perversa della nuova legge della cittadinanza prevede che se tu nasci in un paese straniero e i genitori e i nonni sono doppi cittadini, i miei figli sono doppi cittadini perché sono nati lì, io sono doppio cittadino perché mi sono naturalizzato, a quel punto lì i nipoti non avranno più la cittadinanza italiana. È continuato con l'assistenza medica, una grossa presa in giro, non risolvendo il problema vero, che è cittadini di serie A, assistenza medica completa, residenti in Italia, cittadini iscritti all'AIRE, nessun tipo di assistenza medica di qualsiasi natura. È finita in questi giorni con la legge elettorale, che praticamente ha istituito quello io ho definito in aula al Senato, forse la definizione restrittiva, se diciamo senatore del mondo, dovrebbe essere senatore dell'universo, perché ormai nei tempi dei viaggi extragalattici magari domani avremo una colonia sulla Luna, su Marte, noi nel prossimo mese eleggeremo il senatore del mondo, quindi eleggeremo qualcuno in Europa o in Sud America che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani del mondo, il contrario di quello che Saragat fece nel 1967, quando venne in Australia a dare importanza alle comunità e ai lavoratori che stavano in quel paese. Con questo io finisco questo mio lungo discorso e vi prego di perdonarmi per avere trasferito il tema Saragat su una cosa che mi è cara, ma forse sono aspetti del suo settennato di presidente che non sono tanto conosciuti, sono anche aspetti di cui magari non si parla tutti i giorni e quindi è bene anche esserne a conoscenza. E prima di concludere voglio ringraziare la collega Paita, Raffaella Paita, che ci onora oggi della sua presenza, era capogruppo del gruppo di Italia Viva, quindi grazie per essere con noi, Raffaella. E passo subito la parola a Luciano, che coordinerà questa commemorazione. Purtroppo alle 14:01 dobbiamo essere fuori di qui perché abbiamo un altro evento che accade qui, quindi abbiamo i tempi molto molto limitati. Grazie.
11: Allora intanto naturalmente grazie a tutti, davvero questo è un caloroso benvenuto, voglio dare da parte della Presidenza ai relatori, ai graditissimi ospiti istituzionali, politici e sindacali che sono presenti qui oggi. Tanto anch'io naturalmente mi associo al saluto alla senatrice che proprio lo scorso anno è stata, diciamo, la padrona di casa dell'iniziativa su Giuseppe Saragat, quindi a breve naturalmente vedremo anche di cederle rapidamente la parola per un graditissimo saluto da parte sua e anche del presidente Matteo Renzi. Dicevo, da questo punto di vista questa è una conferenza che è dedicata all'iniziativa nazionale del PSD o PSD per i più anziani di noi presenti in sala, nel 128esimo anniversario della nascita di Giuseppe Saragat, antifascista, padre della patria, che proprio 80 anni fa venne chiamato, lo ricordava anche il senatore Giacobbe, a presiedere i lavori dell'Assemblea Costituente, eletta per la prima volta attraverso un voto libero, democratico e universale. E questo avvenne esattamente un anno dopo rispetto alla conclusione del secondo conflitto mondiale, quindi con uno sforzo davvero incredibile per una macchina amministrativa che era stata distrutta naturalmente dal contesto della guerra e della dittatura fascista. Naturalmente in apertura, con il consenso dei promotori di questa iniziativa, come si diceva prima, il senatore Francesco Giacobbe, il segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Mario Calì, credo che sia doveroso indirizzare il pensiero a due figure delle istituzioni che sono venute a mancare in questi giorni e con cui il Partito Socialdemocratico ha concretamente lavorato durante il secondo governo guidato da Romano Prodi, ovvero Emma Bonino, a quel tempo ministro del Commercio Internazionale e ministro delle politiche europee, e un altro caro amico e compagno, Fabio Mussi, ministro dell'Università della Ricerca. Sono figure alle quali naturalmente il PSD e personalmente mi sento davvero legato per le impegnative battaglie che abbiamo portato avanti insieme nel nome dell'Ulivo prima e poi dell'Unione, rispetto naturalmente a quella che era stata definita una grande alleanza democratica per guidare il Paese. Ecco, nel ricordare naturalmente queste due figure delle istituzioni, queste due figure naturalmente del panorama politico italiano, mi sento davvero di sentirmi personalmente, ma anche di sentire da parte della platea di oggi, assolutamente concordi nel dire che è necessario recuperare in modo particolare il senso e il rispetto delle istituzioni e anche la voglia di essere protagonisti del cambiamento in meglio di questo Paese. Ora, naturalmente nel dare l'apertura rispetto a questa iniziativa, io chiamerei subito a questo punto la senatrice per un messaggio di saluto.
12: Ciao, grazie.
11: E credo davvero di condivisione di questa iniziativa, visto che comunque nel campo, diciamo, del riformismo italiano in questi anni abbiamo, con Italia Viva e quello che è stato attualmente l'evoluzione successiva di Casa Riformista, anche fatto delle iniziative congiunte anche di carattere elettorale molto importanti rispetto a quello che è il governo di alcune regioni di questo Paese. Prego.
12: Esatto. Tra due senatori e due anni diversi.
7: Sì, vi porto via pochissimo tempo, ma voglio ringraziare gli amici del PSD intanto per avere sempre, diciamo, coinvolto la sottoscritta nelle loro iniziative e ci lega, diciamo, un filo rosso, e questo filo è il riformismo. Che, diciamo, purtroppo in tempi come questi è sempre più difficile rivendicare. Per queste ragioni credo, diciamo, sia molto importante ricordare figure come Saragat, perché la storia del nostro paese è una storia nella quale i riformisti hanno avuto una funzione nevralgica in passaggi cruciali. Il passaggio, per esempio, dell'ancoraggio alla dimensione occidentale. Se pensiamo a questi tempi, appunto, complessi che stiamo vivendo, quell'ancoraggio, quella, come dire, capacità di prevedere anche lo sviluppo, diciamo così, della piattaforma europea e del ruolo dell'Europa, assume un connotato e, diciamo, un valore estremamente rilevante anche, diciamo, alla luce di questi giorni. E l'altro aspetto è dall'Assemblea Costituente a, diciamo, gli sviluppi successivi che poi anche la nostra Costituzione ha avuto, rivendicare il ruolo, diciamo, di quel riformismo che naturalmente ha le radici dentro, diciamo, i valori fondativi della Costituzione, ma che ha anche saputo, diciamo, interpretare i cambiamenti istituzionali, le evoluzioni, la modernità. Ecco, magari qualcuno può pensare, diciamo, che una parte di generazione di politici di oggi non abbiano, diciamo, ben chiaro quello che ha significato tutto ciò. Ecco, non è il caso della forza politica che rappresento, non è il caso di Italia Viva e nemmeno della sottoscritta. Questi valori sono parte integrante, diciamo, di quella visione di sinistra, liberale e riformista su cui, diciamo, dobbiamo ancora lavorare tanto e della quale, mi permetto di dire, il Paese ha estremamente bisogno. Quindi questi padri sono, diciamo, preziosi. Nel ricordo, ieri c'è stata una commemorazione proprio, diciamo, sulla figura di Ciampi. Anche in quel caso, diciamo, abbiamo ripercorso una serie di questioni estremamente rilevanti dal punto di vista costituzionale e del ruolo che Ciampi ha avuto nel nostro paese. Mi permetto di dire che oggi in qualche modo c'è anche una continuità, insomma, su questo appuntamento che avete creato. Quindi sempre a vostra disposizione, sia, diciamo, per le iniziative al Senato, ma soprattutto, diciamo, per lavorare insieme sul futuro. E grazie, senatore. Grazie.
11: Grazie davvero per l'intervento della senatrice rispetto naturalmente all'indirizzo di questa iniziativa odierna e poi ripeto anche per la condivisione dello spirito, diciamo, delle battaglie di Giuseppe Saragat, che giustamente è stato ricordato non soltanto come primo presidente dell'Assemblea Costituente eletto 80 anni fa, ma come quinto presidente della Repubblica, il primo socialista democratico nella storia di questo paese. Un altro grande presidente della Repubblica fu naturalmente Sandro Pertini, ma non ci fu, come sappiamo tutti, mai concorrenza fra i due. Erano due compagni nella lotta sia di carattere politico ma ancora prima nel, diciamo, sul fronte resistenziale. Insieme, l'abbiamo ricordato lo scorso anno, furono catturati e rinchiusi nel braccio tedesco del carcere di Regina Coeli e condannati a morte. Soltanto grazie all'intervento dei partigiani legati a Giustizia e Libertà e alle brigate Matteotti si riuscì a mettere in campo quello che fu la fuga, diciamo dovuta in modo particolare a Giuliano Vassalli. Quindi da questo punto di vista è un legame che è strettissimo nella famiglia socialista e socialdemocratica, da questo punto di vista è assolutamente inscindibile. Allora, partirei allora a questo punto con gli altri saluti e chiamo rispetto agli interventi il responsabile nazionale dei progetti di cultura politica del Partito Democratico, il dottor Tommaso Sasso.
13: Allora, buongiorno a tutti. Proverò a rispettare, diciamo, l'indicazione rispetto ai tempi brevi degli interventi per consentire a tutti di parlare. Sono qui per portarvi il saluto della segretaria nazionale del partito Elly Schlein e anche un profondo apprezzamento per parte del Partito Democratico per aver voluto organizzare questo momento e non solo questo momento, poi tutte le attività che nel corso di questa mattinata illustrerete. E questo apprezzamento si fonda su una considerazione abbastanza banale, ma che riteniamo fondamentale nel ricordare la figura e la parabola umana e politica di Giuseppe Saragat, che è l'aspetto, cioè, che la biografia di questo grande padre della nostra Repubblica coincide per un tratto fondamentale con la biografia della democrazia italiana. Vale per la fase che ne pose le premesse, dunque la lotta di liberazione, l'esilio, la clandestinità, l'arresto. Vale per la fase che garantì all'Italia un posto di, diciamo così, di rilievo e riconosciuto nel concerto delle nazioni, e quindi la fase ultima della lotta di liberazione partigiana. Saragat protagonista del CLN, dove, lo ricordiamo, fu anche tra i fautori più intransigenti della necessità di dare uno sbocco repubblicano alla lotta di liberazione. Valse poi nell'impegno elettorale nel referendum e dopo la vittoria dell'opzione repubblicana, naturalmente nella fase costituente, che lo vide presidente dell'Assemblea e lo vide impegnato in prima persona non soltanto a garantire uno svolgimento di quei lavori e quindi l'edificazione di un testo costituzionale coerente con le premesse e i valori della Resistenza, ma anche a far sì che l'Italia trovasse un posto degno della sua storia e che riscattasse la pagina buia del fascismo nella politica internazionale, in una fase molto delicata che andava prendosi di lì a poco. Ricordiamo l'appello accorato e la rivendicazione accorata di Saragat da componente della delegazione al fianco di De Gasperi, che a Parigi andò a sostenere in un contesto davvero difficilissimo le ragioni dell'Italia, come gli italiani avessero guadagnato sul campo il diritto ad essere giustamente riconosciuti e a ricevere dunque un trattamento degno di una nazione capace di compiere un percorso democratico alla pari degli altri grandi d'Europa. E proprio in questa dimensione internazionale forse possiamo ritrovare anche alcuni insegnamenti fondamentali per l'oggi, perché se c'è un tratto che abbiamo particolarmente apprezzato dell'impostazione della vostra iniziativa è anche, no, la propensione a riflettere rispetto a cosa noi possiamo trarre dall'insegnamento di figure come quella di Saragat, anche per leggere e stare nella complicatissima fase politica in cui siamo immersi. e da questo punto di vista la dimensione internazionale ha segnato la figura di Saragat. In poco tempo non la si può certamente ripercorrere. Mi limito a citare un grande manifesto della politica estera italiana, che fu il discorso che Saragat pronunciò alla Camera nel 64 da ministro, quando ancora il Parlamento era trattato come qualcosa di serio dai governi in carica, e in cui Saragat tracciò i presupposti, i canoni e i principi fondamentali della politica estera del centro-sinistra. Vediamo una opzione volta al dialogo, alla costruzione della pace, all'avvicinamento tra i diversi, alla non rassegnazione rispetto all'inelattuabilità dello scontro e della guerra. Troviamo una forte e intransigente adesione al progetto di integrazione europea e troviamo anche una fierissima rivendicazione di come quel progetto dovesse risolversi in un'opzione di autonomia dell'Europa e di protagonismo autonomo dell'Europa, pur nel quadro di alleanze che certamente Saragat non metteva in discussione, che consentisse anche all'Italia di contribuire all'edificazione di un ordine internazionale più basato sul dialogo, sulla pari dignità del concerto delle nazioni e che quindi potesse garantire anche alle generazioni future quel percorso di pace che dopo la Seconda Guerra Mondiale si era avviato nell'Occidente democratico. Ecco, se guardiamo ai guai in cui siamo oggi, se guardiamo ai venti di guerra che soffiano nel mondo, se guardiamo ad un contesto sempre meno segnato dalla presenza di personalità capaci di farsi carico di un messaggio di dialogo e di conciliazione, noi forse possiamo cogliere fino in fondo la profondità e il valore di questa eredità. Ed è per questo anche che vi ringraziamo per averla fatta vivere questa mattina, e non soltanto questa mattina, ma nelle attività che vi accingete ad illustrare. Dunque, grazie ancora e buon lavoro.
14: Grazie a voi.
11: Grazie a Tommaso Sasso, naturalmente è quello che è l'indirizzo di saluto portato anche dalla segretaria nazionale Elly Schlein del Partito Democratico, ma non potrebbe che essere così, visto naturalmente anche la presenza qui nel tavolo di presidenza dell'amico senatore Francesco Giacobbe e anche degli altri parlamentari del Partito Democratico presenti qui in sala. Allora, la parola adesso rispetto a quello che è naturalmente la scaletta degli interventi a Francesco Mari, per quanto riguarda naturalmente AVS, tesoriere di AVS alla Camera dei Deputati, nonché componente della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.
15: Ma io vi ringrazio innanzitutto, ovviamente per l'invito, per questa occasione, ce ne sono per fortuna diverse. Diciamo, siamo sempre un po' a richiamare alla memoria giganti della politica, che ci fanno bene per un verso, per l'altro, insomma, ci fanno misurare la distanza.
11: Tra questi abbiamo, diciamo, poco fa ricordato, in attesa del tuo arrivo, l'amico e compagno Fabio Mussi, che naturalmente è da annoverare naturalmente tra le persone che prima del partito hanno sempre pensato alle istituzioni.
15: Hanno pensato alla concretezza della politica, hanno pensato all'unità delle forze democratiche, tutta l'esperienza di Saragat, tutta, sia nella Costituente, sia prima, sia nella Costituente, sia poi come Presidente della Repubblica, è una testimonianza di una tensione unitaria, innanzitutto. Ma un'Italia di due forze democratiche, che poi si riverbera nella discussione che spero davvero che si faccia, soprattutto in questo ottantesimo anno, su quelli che sono poi i valori della Costituzione, il modo in cui si è costruita questa carta, il modo in cui sono venute a sintesi quelle culture politiche diverse, perché in quei passaggi che noi vediamo poi che cosa possiamo essere, forse cosa non siamo più, i problemi che abbiamo oggi. Saragat, lo sappiamo benissimo, per il ruolo che ha avuto innanzitutto nella prima fase, non ha avuto una partecipazione diretta, o l'ha avuta, diciamo così, marginalmente alla stesura degli articoli, ma sappiamo benissimo che ha dato un contributo fortissimo ad alcuni punti fondamentali della carta. Penso all'articolo 3, quell'articolo un pochettino molto particolare, in cui viene fuori il ruolo delle classi subalterne rispetto alla costruzione della democrazia, questa era una questione particolarmente sentita da quel socialista, come da tutti ovviamente i socialisti e i comunisti in quella fase. Non fu facile scrivere a quel modo l'articolo 3, lo sappiamo, ma poi per una serie di contributi, diciamo, è venuto fuori quel capolavoro, credo che possiamo definirlo a questo modo. E dopo quel capolavoro, che è un po' la testa, un po' il cervello della nostra carta, almeno dal mio punto di vista, mi permetto di dirlo, ce ne sono altri. Gli articoli sono tutti belli, sono tutti importanti, ognuno ci ritrova dentro l'idea chiara della democrazia di questo paese, ma penso che il cuore sia a cui guardare in questa fase siano tre, e non sono tre numeri per dare i numeri, per darvi un terzo, ma credo che sia l'11 per l'idea di pace e di ruolo, diciamo così, dell'Italia nel contesto, in contesto internazionale, il 36 per il luogo dei diritti del lavoro, che discendono direttamente dall'articolo 3, e penso il 53 per la progressività. A tutte queste cose, a questi elementi, per costruire quegli articoli non ci fu soltanto il contributo di questa o di quella forza politica. Questi tre articoli sono davvero la

0: in quel momento, l'uomo giusto al posto giusto. Perché questo fu il suo cruccio. Il suo cruccio fu quello di, come era avvenuto nella lotta di resistenza, di costruire un patto civile che fosse davvero la sintesi di tutte le culture politiche che avevano contribuito alla lotta di liberazione, alla sconfitta del fascismo. Questo, secondo me, è il profilo di questo gigante della storia italiana. Venendo a noi, facciamo ovviamente fatica, siamo i soliti nani su quelle spalle. Per quanto ci riguarda, noi siamo un partito che si chiama Sinistra Italiana, non abbiamo nessuna presunzione di rappresentare l'eredità di quelle culture politiche, abbiamo soltanto l'ambizione di poter, diciamo così, tenere vive quelle culture politiche e far avere ancora oggi un ruolo dentro la costruzione anche di un'altra Italia. Perciò questo ottantesimo io credo che non dobbiamo sprecarlo, dobbiamo coglierlo come un'occasione di dibattito innanzitutto fra le forze progressiste di questo paese, per trovare dentro la nostra Costituzione le ragioni di un cambiamento. Questo è il punto. Io credo che davvero ci sia da ringraziarvi per averci dato l'occasione di richiamare anche la memoria di questo grande statista, di questo grande rappresentante della sinistra, io direi anche delle classi subalterne di questo paese dentro le istituzioni democratiche. Ringrazio tanto.
1: Grazie davvero all'onorevole Mari per quanto riguarda il saluto di AVS e in modo particolare di Sinistra Italiana e naturalmente anche del segretario nazionale Nicola Fratoianni, che è impegnato purtroppo fuori Roma, ma comunque manda volentieri e con piacere il proprio indirizzo di saluto per questa iniziativa di oggi. Chiamo in questo caso a parlare il deputato, credo da questo punto di vista presidente della Confederazione delle Democrazie Cristiane, dottor Vittorio Adelfi.
2: Buongiorno a tutti, porto i saluti anche del mio segretario nazionale Carmelo Antonio Comi, che non è potuto venire questa mattinata in questa bellissima iniziativa dedicata a un grande statista come Saragat. Siccome io non ho l'abilità della sintesi, mi sono appuntato un po' di appunti per evitare di sforare come tempi, vista che è zeppa di interventi. Signori illustri relatori, gentili ospiti in sala, è per me un profondo onore e motivo di autentica commozione prendere la parola in quest'aula di Palazzo Madama, cuore pulsante delle nostre istituzioni repubblicane, in occasione dell'ottantesimo che ci vede qui riuniti nel nome e nel ricordo di Giuseppe Saragat. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito e caloroso saluto al senatore Francesco Giacobbe del Partito Democratico per il cortese e prezioso invito con cui ha promosso questo importante momento di alta riflessione storica e politica. Il mio saluto e il mio ringraziamento si estendono con immensa stima a tutti i relatori e a ciascuno dei presenti in sala. Un pensiero di profonda ed esplicita gratitudine va naturalmente al Partito Socialista Democratico Italiano e al suo segretario nazionale Mario Lì, qui presente, con cui la comunità politica culturale del PSD, la nostra realtà, condivide la custodia delle memorie di Giuseppe Saragat e l'adesione incrollabile ai valori della democrazia, della libertà e della ricerca prioritaria del bene comune. E precisamente in nome di questa comune visione etica e civile che oggi sono felice di portare la voce

0: voce la presenza e il ringraziamento sincero di tutta la Confederazione Democrazie Cristiane 2026. Commemorare Giuseppe Saragat non significa soltanto sfogliare una pagina del passato, ma rallentare l'attualità di una lezione morale, politica e istituzionale di cui l'Italia ha ancora oggi un immenso bisogno. Sul piano morale, Saragat è stato un esempio cristallino di rigore, coerenza e passione civile in un'epoca segnata da drammatiche contrapposizioni e dalle ferite del dopoguerra. Ha dimostrato che la politica non è un mero esercizio di potere, ma un servizio disinteressato voluto all'elevazione sociale, civile e culturale del nostro popolo. La sua statura di uomo politico si è temprata nell'antifascismo intransigente e nell'esperienza dell'esilio. La sua forza morale ha sempre avuto come perno la dignità inviolabile della persona umana. Sul piano politico, la sua intuizione storicamente profetica rimane di straordinaria pertinenza. Con la scelta compiuta a Palazzo Barberi nel 1947, Saragat ebbe il coraggio di intraprendere una via difficile ma decisiva, saldare l'azione della sinistra riformista alla democrazia rappresentativa di stampo occidentale e alla tutela delle libertà istituzionali. Egli comprese prima di altri che la giustizia sociale non può mai essere disgiunta dalla libertà individuale. Da precursore dell'europeismo ha insegnato che i diritti dei lavoratori e l'emancipazione degli ultimi si perseguono attraverso le riforme, il dialogo e la solidarietà democratica, mai tramite la contrapposizione ideologica. Sul piano istituzionale, come Presidente dell'Assemblea Costituente e poi come quinto Presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat è stato un inflessibile e saggio custode della nostra Carta Costituzionale. Nel corso del suo mandato al Quirinale ha saputo incarnare l'unità della nazione con spirito super partes, unendo la fermezza dei principi al senso dello Stato, riaffermando il nodo centrale del Parlamento come luogo primario della rappresentanza popolare. Come Confederazione Democrazia Cristiana 2026 ci riconosciamo pienamente nel solco tracciato dai padri costituenti, che pur provenendo dalle diverse tradizioni cattolico-democratiche e socialdemocratica, seppero convergere sul bene comune, sulla centralità della persona e sul rafforzamento delle istituzioni repubblicane. Rinnovando i nostri più sentiti ringraziamenti al senatore Giacobbe, al Partito Socialdemocratico Italiano, al segretario nazionale Mario Galì e a tutti voi presenti, esprimo l'auspicio che il patrimonio ideale e politico di Giuseppe Saragat continui a guidare le intuizioni e quanti operano per una democrazia forte, libera, giusta e solidale. Questo intervento te lo lascio.
1: Grazie al presidente Vittorio Adelfi della Confederazione delle Democrazie Cristiane. Chiamo adesso qui al tavolo, al podio, come preferisce, Gabriele Garbo, coordinatore nazionale del coordinamento socialista. Io anticipo da questo punto di vista di avere un occhio naturalmente particolare per il coordinatore Garbo, che è qui presente oggi, nonostante tante ore di viaggio per naturalmente essere presente a questa iniziativa, perché è un giovane compagno e da questo punto di vista credo che sia davvero significativo non soltanto dare spazio e opportunità ai giovani, ma riconoscerglielo, perché si è impegnato tantissimo con noi, con il Partito Socialista Democratico Italiano e con naturalmente le altre forze dell'area socialista, liberale e socialista democratica in una dura battaglia rispetto all'ultimo referendum contro quello che era una sedicente riforma delle carriere in magistratura. Noi socialisti democratici abbiamo dimostrato con i fatti che le riforme sappiamo metterle in campo, sappiamo naturalmente strutturarle, e lo stesso Vassalli, che citavamo prima, è stato protagonista di un forte rinnovamento rispetto anche a quello che è stato definito il processo accusatorio, che naturalmente ha cambiato quello che è la giustizia in questo paese già negli anni 90. Quindi siamo assolutamente fiduciosi che questa nuova leva che è rappresentata qui oggi dal coordinatore Gabriele Garbo naturalmente possa aiutare non noi ma il paese, il socialismo democratico, il riformismo naturalmente non soltanto italiano ma europeo, a trovare nuovo spazio e nuove opportunità. Grazie per la presenza.
2: Grazie, intanto buongiorno a tutti. Approfitto per ringraziare naturalmente il senatore Francesco Giacobbe per aver promosso l'iniziativa e aver creato uno spazio di riflessione condivisa in un momento e in un luogo comunque molto significativi per la nostra Repubblica. Ringrazio naturalmente anche il Partito Socialista Democratico Italiano, qui rappresentato da Mario Calì e dal suo portavoce nazionale Luciano, che ringrazio particolarmente non solo appunto per gli arricchenti mesi che abbiamo trascorso insieme, ma anche e soprattutto per avermi dato un'occasione preziosissima, insomma, essere qui per presentare un progetto nel quale crediamo profondamente, il coordinamento socialista. Beh, io ho 23 anni e credo profondamente in una cosa, cioè che per chi alla mia età decide di impegnarsi in politica sia fondamentale, presto o tardi, rispondere ad almeno due domande fondamentali. Per chi impegnarsi e per cosa impegnarsi? Sulla prima tornerò dopo, perché non è una domanda che riguarda solo noi personalmente. Per quanto riguarda il per cosa impegnarsi, però, credo sia fondamentale per ciascuno di noi trovare quel fatto che ci ha scossi, quel momento della vita davanti al quale siamo raggelati all'idea di rimanere inermi davanti a qualcosa. Bene, queste sono state anche le domande da cui il coordinamento socialista naturalmente ha iniziato la propria riflessione. Come giustamente poi richiamava Luciano, noi affondiamo le radici su una partita, una battaglia piuttosto concreta, appunto, direi proprio un momento emergenziale, la campagna referendaria per la separazione delle carriere, quando noi abbiamo saldamente abbracciato la tesi del no. Però quella è stata anche una campagna che ci ha dimostrato una cosa molto importante, e cioè che esiste ancora un terreno comune sul quale e a partire dal quale è ancora possibile ricostruire una fiducia, ricostruire una consapevolezza. E quel terreno comune, forse l'unico vero collante ideologico della nazione, è proprio la Costituzione. Ecco che quindi Costituzione non è stata da noi interpretata come una parola d'ordine, naturalmente, ma la Costituzione l'abbiamo presa per quello che è, cioè un autentico progetto culturale, sociale, istituzionale, su cui ancora oggi, dopo 78 anni, spesso si vedono le varie forze politiche schierate non tanto e non solo per la sua definizione, quanto più per la sua stessa attuazione, sotto molti punti di vista. Quindi qual è stata la bussola del coordinamento socialista? Sicuramente non nasce per aggiungere una sigla al panorama politico italiano, non era questa la finalità. Non nasce neanche dalla pretesa di avere già delle risposte. Nasce però da una convinzione, cioè la convinzione che sia necessario, si possa e si debba ricostruire uno spazio condiviso di riflessione, dove il pensiero socialista possa misurarsi concretamente su quelle che sono le esigenze del Paese, ma lo faccia appunto unitariamente. Utilizzi questo coordinamento come uno strumento di sintesi, con lo stesso strumento di sintesi che ci ha portato a redigere la nostra Carta dei Valori. 10 principi, quindi pochi. Abbiamo voluto prediligere la chiarezza, la prolissità, abbiamo voluto valorizzare quelle che sono le nostre radici comuni. Citerò rapidamente solo alcuni dei nostri punti fermi, ovviamente la sanità, l'istruzione, il lavoro dignitoso come diritti universali, richiamando proprio quell'articolo 3 che porta fra i suoi commi il peso politico e culturale di Lelio Basso, fra gli altri. Il diritto alla casa come luogo principale dove si sviluppa la personalità umana. La promozione degli ideali di pace e di cooperazione internazionale che hanno sempre contraddistinto questa famiglia politica e la nostra concezione della società globale. È una critica serrata, consapevole, senza ambiguità al modello neoliberista che da molti punti di vista ha ormai presentato il conto alle famiglie italiane da molti anni, decenni di deregolamentazione, decenni di lavoro precario che ci portano oggi a pretendere che si torni a parlare di democrazia come vero ascensore sociale. Quindi ecco, parlo oggi di un progetto che sta già diventando realtà, ha bisogno di essere plasmato, ha bisogno ovviamente di crescere. Non sarà solo portato a guardare all'oggi e al futuro naturalmente, ma anche sarà sempre consapevole di cosa significhi appartenere a questa tradizione politica, a questa cultura di pensiero, direi proprio a questa peculiare concezione della vita collettiva che è il socialismo, con una storia di donne e di uomini che naturalmente, pur non potendo sapere quali erano le difficoltà, quali sarebbero state le difficoltà davanti alle quali noi oggi saremmo stati chiamati a schierarci, seppero sempre nei momenti decisivi mettere al primo posto le istituzioni democratiche, agli interessi di parte. E penso naturalmente a Giuseppe Saragat, fra gli altri. Giuseppe Saragat, che proprio l'11 gennaio 1947 dette un contributo fondamentale, creò uno dei pilastri della nostra storia, il Partito Socialdemocratico, scusatemi, e tante altre personalità che non farò l'errore ovviamente di iniziare ad elencare, consapevole insomma delle diverse sensibilità presenti. Quindi ecco, è chiaro che ricordare quella storia non significhi, non debba significare limitarsi a celebrarla, ma significhi soprattutto cercare di capire, e vado a concludere, come oggi la si possa valorizzare nuovamente. Beh, risuonano forse le due domande che ci siamo poste all'inizio: per cosa e per chi? Sicuramente se c'è qualcosa per cui oggi abbia ancora senso battersi in ogni livello è il frutto di quel difficile compito che 80 anni fa fu assegnato a quell'assemblea costituente presieduta proprio da Saragat e che risorse dalle ceneri di un paese spezzato dalla guerra, spezzato dalla fame. Quella stessa assemblea costituente composta da uomini e donne che però seppero definire ciò verso cui non saremmo mai potuti tornare. Avevano una bussola morale molto chiara. Pensiamo quindi sia arrivato il momento di non chiedersi più solo perché il socialismo abbia perso consenso. È necessario chiedersi per quale società vogliamo tornare ad essere necessari. Non tanto più quindi se tornerà un socialismo degli albori, ma se saremo ancora in grado di far comprendere quanto il socialismo non abbia mai cessato di essere necessario. Grazie ancora.
1: Grazie a Gabriele Garbo, ricordo coordinatore del Coordinamento Nazionale Socialista. La parola adesso all'amico Andrea Cucciello, segretario confederale della CISL.
3: Innanzitutto grazie a nome della segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, al senatore Francesco Giacobbe, al Partito Socialista Democratico Italiano, alla Fondazione Matteotti, Nenni e Circolo Fratelli Rosselli per questo invito. Siamo onorati di essere qui con voi oggi. Ma il ricordo di Giuseppe Saragat significa rendere omaggio. Con questo ricordo a una figura straordinaria della nostra storia repubblicana. Ma significa anche, calandolo nella realtà di oggi, qual è il suo messaggio e come interpreterebbe tante cose che oggi stanno accadendo, quale potrebbe essere la sua chiave di lettura. Del resto Saragat conobbe, me l'ha ricordato molto bene, prima a Luciano, il prezzo della libertà, l'antifascismo, la condanna a morte, l'amicizia profonda con un altro straordinario Presidente della Repubblica come lui, Sandro Pertini. E lì, proprio in quella fase, capì che il fondamento morale della libertà era che bisognasse battersi ogni giorno affinché questa potesse essere possibile. Quella tensione morale che rende viva la democrazia, che a differenza dei totalitarismi ha un elemento, deve essere viva prima di tutto all'interno di ognuno di noi. Nel momento in cui si spegne quella luce, allora diventa facile la nascita o la rievocazione di figure e soggetti che proprio attraverso la nostra Costituzione pensavamo di aver messo all'atere della storia. Da Presidente dell'Assemblea Costituente e poi da fondatore nel gennaio del 47 del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che sarebbe diventato il PSD, compì una scelta difficile per molti versi controcorrente. Rifiutò l'idea che fosse necessario sacrificare la libertà, ma respinse l'idea che fosse necessario sacrificare la libertà, ma respinse anche l'idea opposta, ovvero che la libertà formali potessero bastare senza emancipazione del lavoro, riduzione delle disuguaglianze e dignità della persona. E questo, a mio avviso, è la parte più viva della sua eredità: non separare mai la libertà e la giustizia sociale. Poi Saragat comprese che il socialismo democratico poteva vivere soltanto dentro quella che potesse essere una democrazia pluralista, occidentale ed europea. Oggi questa intuizione torna veramente alla ribalta, perché viviamo una prova muscolare tra democrazie e oligarchie, assistendo, lasciatemelo dire, a un comico, se non fosse tragico, paradosso. Persone che vivono nelle democrazie finiscono per guardare con ammirazione sistemi autoritari, mentre chi vive sotto questi sistemi fortunatamente continua a combattere per cercare libertà, diritti e possibilità di esprimersi. Con la guerra tornata nel cuore dell'Europa, con la criminale mossa di Putin nei confronti dell'Ucraina, si somma una strisciante guerra ibrida che entra nelle nostre società attraverso la manipolazione dell'informazione, la costruzione di notizie verosimili che poi vengono plasmate in modo tale che in qualche modo risultino veri, perché vengono ripetute e diffuse. L'utilizzo delle paure e delle difficoltà reali delle persone per indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche, oltre che di azioni sempre più spregiudicate ai confini dei paesi baltici e anche oltre, come è successo a Lipsia, e aggiungerei anche, se ne è parlato troppo poco, a Colleferro qualche giorno fa. Allora, le fragilità esistono, non si possono negare. Prima chi mi ha preceduto ha ricordato: salari insufficienti, lavoro povero, difficoltà di accesso al credito e alla casa, servizi pubblici che spesso arretrano, giovani che non riescono a immaginare il proprio futuro e, torno a Giacobbe, che spesso sono costretti a lasciarlo il nostro paese. Fortunatamente spesso e volentieri, non come accadeva all'inizio del secolo scorso e anche prima. Io voglio ricordare, lo ricordo sempre perché è giusto che faccia parte della nostra storia e della nostra memoria, tra il 1873 e il 1973 lasciarono il nostro paese 24 milioni di persone. E spesso e volentieri con quella drammaticità di non sapere nemmeno a che cosa andassero incontro. Allora, io credo che queste sono le risposte che dobbiamo dare. C'è qualcosa che ci sta preoccupando: l'affermazione dell'estrema destra in troppi paesi europei, in particolar modo la crescita AfD in Germania, ci dice che la democrazia si difende dimostrando di saper dare risposta alle domande di sicurezza, dignità, protezione e partecipazione. E vedete, agli schemi tradizionali di destra e sinistra, oramai mi sembra di poter dire che appaiono incapaci di leggere fino in fondo questa trasformazione. Emergono ibridi politici e culturali nei quali antiche parole d'ordine si confondono: nostalgie autoritarie, radicalismi antisistema, nazionalismo, la protezione sociale, protezionismo. Ma dietro questa confusione resta una discriminante chiarissima, quella tra chi considera la persona, il pluralismo e la partecipazione il cuore della democrazia e chi questa la osteggia. È qui che la lezione di Saragat incontra anche la responsabilità del sindacato. La democrazia vive certamente nelle istituzioni e nel giorno in cui facciamo in modo che attraverso il nostro voto possa andare avanti l'istituzione a tutti i livelli. Ma vive anche nei luoghi di lavoro, nella contrattazione collettiva, nella rappresentanza, nella possibilità delle persone di partecipare alle decisioni che riguardano il proprio futuro. E noi, come CISL, lo sapete, lo ricordavo anche lo scorso anno, con la legge sulla partecipazione dei lavoratori abbiamo provato a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, a riaffermare un principio semplice. Di fronte alle complessità, pensiamo all'intelligenza artificiale, ogni giorno esce una cosa diversa. Ma c'è l'esigenza, attraverso il fatto che le lavoratrici e i lavoratori all'interno delle aziende possano avere maggiore protagonismo per affrontare insieme queste grandi possibilità di cambiamento. E allora occorre coinvolgere chi lavora, distribuire equamente i guadagni della produttività, investire nella formazione, maggiore contrattazione di secondo livello e impedire che l'innovazione produca quella parola che non ci piace, a noi democratici non ci piace, che è esclusione. Lo stesso vale per l'Europa. La nuova Europa alla quale faceva riferimento Saragat non può essere soltanto un insieme di regole, vincoli e mercati. Deve diventare un pavimento di diritti comuni. Oggi qui ci sono degli autorevoli senatori, è al dibattito in questi giorni il nuovo regolamento sugli appalti pubblici, è un tema che ci riguarda molto da vicino. Noi siamo impegnati in questo periodo a fare in modo che non ci siano arretramenti a livello europeo, perché a volte il mercato nella dizione comune europea l'ha fatta da padrone e dobbiamo invece ragionare insieme su come contrastarla. Si deve tenere insieme competitività e coesione, sicurezza e pace, autonomia strategica, e Saragat ci ricorda che l'europeismo è credibile se migliora concretamente la vita delle persone e che la pace può essere duratura soltanto quando si fonda sulla libertà e sui riconoscimenti comuni. Allora oggi recuperiamo quel tipo di messaggio, perché se lo vogliamo rendere attuale dobbiamo uscire da qui, da quest'aula oggi, e anche nei luoghi dove ci troviamo tentare di spargere quel bel seme che all'epoca fece crescere questo paese e che invece a volte oggi regredisce perché non ne teniamo più conto. Grazie di cuore.
1: Grazie ad Andrea Cucciello, segretario confederale della CISL, naturalmente anche alla segretaria generale Fumarola. La parola adesso invece per la CGIL al capo delegazione al CNEL Massimo Brancato. Grazie.
4: Grazie, grazie, molte grazie per questo invito. Io voglio portare, sarò molto breve, il saluto della CGIL, del segretario generale Maurizio Landini e del segretario confederale Cristian Ferrari. Ringraziamento sentito al segretario Mario Calì e al senatore Giacobbe e poi anche a Luciano, naturalmente, per l'invito che ci hanno voluto gentilmente rivolgere. Oggi si annunciano una serie di iniziative su Saragat, figura cruciale della nostra Repubblica, padre costituente, presidente della Repubblica, uomo di sinistra, fortemente ancorato, diceva prima la senatrice Paita, ai valori occidentali. Mi piacerebbe vederlo oggi di fronte all'affermarsi della racket diplomacy, che cosa, no, avrebbe, quale reazione si determinerebbe, nel senso che oggi il mondo è cambiato completamente. E quindi però è importante sviluppare tutte le iniziative dentro i cambiamenti che stanno intervenendo, e che iniziative che hanno permesso anche a noi di trovarci insieme sullo stesso fronte. Ci siamo trovati insieme sul fronte della difesa della Costituzione antifascista, non casualmente, perché la radice del Partito Socialdemocratico sta in Giuseppe Saragat, sta nell'antifascismo, e quindi nelle battaglie che sono state condotte più di recente contro la legge Nordio, contro l'autonomia differenziata. Nulla nasce a caso. Adesso ci siamo trovati dentro queste battaglie e bisogna attuare, questa è la battaglia che dobbiamo fare, attuare coerentemente la Costituzione antifascista. Venivano ripresi prima dal giovane, e mi ha molto impressionato nel suo intervento, perché in quella Costituzione c'è un programma alternativo per guardare al futuro, per dare speranza al nostro Paese e per rispondere alle domande dell'oggi. Innanzitutto la pace come bisogno, la pace come orizzonte, la pace come elemento da costruire. Mi ha impressionato, io non so se ha impressionato anche voi stamattina, la lettura del commissario alla difesa della Commissione Europea, un'intervista che ha fatto su Repubblica, in cui ha detto che non si potrà più sognare la pace. Ecco, io invece voglio continuare a sognare la pace, voglio fare in modo che altri, tutti, i giovani soprattutto, possano continuare a sognare la pace. Quella pace è faticosamente conquistata anche correndo il rischio della propria vita da personalità come Giuseppe Saragat. Prima questione, quindi, la pace, il lavoro, la giustizia sociale. Sono tutte questioni che, ripeto, impongono di tenere alta un'iniziativa, di continuare di fronte ad un governo, diciamocela tutta, un governo acostituzionale, con la privativo, iperliberista dal punto di vista economico e sociale e autoritario dal punto di vista politico-istituzionale. E questo è il dato da cui partire. E quindi anche sensibilità democratiche diverse, le abbiamo viste oggi qui, e devono cimentarsi con questo problema di una risposta diversa e alternativa a questa tendenza. Noi il 17 ottobre, l'ultima cosa che vi dico, insieme ad un arco di forze molto ampio che si raccolgono intorno ad un'alleanza che si chiama Via Maestra, abbiamo promosso una grande manifestazione nazionale della società civile proprio per affermare questi principi. Io spero che una forza come il Partito Socialdemocratico sia a quella manifestazione, ne seguiranno altre. Ricordo quella di metà novembre delle associazioni ambientaliste, il Climate Pride, perché oggi l'emergenza climatica è una grande questione. Non è più possibile disgiungere il tema dell'emergenza climatica dal tema del modello di sviluppo, non è più possibile. E quindi, ecco, sono tutte cose che ci dicono che dobbiamo continuare a stare in pista e fare una battaglia anche controcorrente, ma per dare una prospettiva e una speranza al nostro paese e soprattutto alle giovani generazioni. Grazie per l'invito, grazie.
1: Grazie davvero al compagno Massimo Brancato dei CGIL. Naturalmente, rispetto alla Via Maestra, è un'iniziativa ormai di qualche anno fa, abbiamo comunque in corso delle interlocuzioni. È importante naturalmente essere parte della vita naturalmente politico-sociale, ma soprattutto anche il dialogo con quelle che sono realtà sindacali e poi anche naturalmente datoriali del mondo del lavoro, perché nasce come Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, quindi il PSD ha nel proprio DNA naturalmente questo approccio. Io adesso passo la parola rapidamente al segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano e voglio ringraziare per la presenza qui oggi naturalmente tanti amici e tanti compagni e care compagne che sono presenti qui oggi, facendo un saluto naturalmente anche all'associazione Matteotti e Saragat per quanto riguarda naturalmente la presenza qui in sala, della quale siamo onorati, così come anche di un amico fraterno, compagno storico che è Enrico Caria, che è il figlio di Filippo, quindi nel momento in cui abbiamo qui il senatore naturalmente Giacobbe, che è già senatore dell'Oceania, dell'Africa, dell'Asia e dell'Antartide, comunque conosceva davvero bene naturalmente Filippo Caria e la realtà che insieme al PSD fondò, che è l'AITEF, che in questi anni naturalmente prosegue il proprio lavoro e verrà rilanciato anche in contesto internazionale, perché come diceva anche il senatore Giacobbe è importante che si prenda consapevolezza di quello che sta facendo questo governo, questa maggioranza in Parlamento, perché non è un dispetto a un senatore, per quanto naturalmente ci sia un rapporto di amicizia e di stima, ma è un dispetto alle italiane, agli italiani all'estero che con fatica hanno naturalmente creato naturalmente quello che è un processo di democrazia anche esterno a questo paese. È una democrazia che ritorna. Il senatore Giacobbe, rispetto naturalmente al proprio mandato parlamentare, e ritorna con grande consapevolezza perché ha avuto modo naturalmente di conoscere il mondo, quindi non possiamo assolutamente far passare sotto silenzio e in sordina quello che è un atteggiamento che non va bene per nessuno di noi. La parola al segretario nazionale Mario Calì, prego.
5: Grazie. Sì, grazie. Innanzitutto desidero a tutti i presenti dare un caloroso ringraziamento, rivolgere un caloroso ringraziamento per la presenza oggi qui. Ma permettetemi innanzitutto di ringraziare il caro amico Francesco, il senatore Giacobbe, per le recenti battaglie contro questa incostituzionale riforma elettorale, fortemente voluta da questa maggioranza, e per averci consentito oggi qui al Senato, nella ricorrenza del 128esimo anniversario della nascita del nostro illustre fondatore Giuseppe Saragat, presidente dell'Assemblea Costituente e quinto presidente della Repubblica Italiana, di poterne commemorare il ricordo a noi caro. Un ulteriore ringraziamento desidero rivolgerlo a quanti sono fino a questo momento intervenuti o interverranno per il loro prezioso contributo, oltre a un saluto ai rappresentanti dei partiti, delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni presenti, e quanti hanno fatto giungere e a quanti hanno fatto giungere il loro saluto. Oggi celebriamo non soltanto la ricorrenza della nascita, ma anche la figura di Saragat e il suo essersi fatto propugnatore di un umanesimo da cui trasse origine per gli ideali di libertà, democrazia e uguaglianza che lo ispirarono. Unanimemente considerato il fondatore della dottrina socialdemocratica italiana, benché preferisse la definizione di socialista democratico, quella del socialismo democratico, una forma di obiettivo di equità sociale ed economica attraverso i mezzi democratici e promuovendo lo Stato sociale, i diritti dei lavoratori, un'economia mista che integri elementi di mercato con interventi statali per garantire il benessere della popolazione. Saragat, socialista del filone riformista e umanitario, risulterà centrale nella maturazione in Italia delle idee socialdemocratiche, certamente influenzate dall'insegnamento di Filippo Turati e dai socialisti riformisti italiani, oltre che stimolate dai successi dei paesi del nord Europa. Oggi, grazie all'Unione Europea, possiamo affermare che la storia del socialismo democratico italiano è parte di quel socialismo europeo. In questo contesto, la nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, nato a seguito della scissione di Palazzo Barberini e successivamente divenuto Partito Socialista Democratico Italiano, non fu solo una chiamata raccolta di chi credeva nei valori di un socialismo democratico e liberale, contro ogni tentativo e ogni tentazione autoritaria, ma rappresentò una vera sfida rivolta a tutte le forze della sinistra affinché superassero le divisioni manichee della guerra fredda, riconoscendo nella tradizione democratica uscita vincitrice dalla guerra un faro sempre acceso nel percorso di liberazione del lavoro. Rappresentò, è bene ricordare, anche un pressante invito alle forze politiche centriste ad aprirsi al dialogo affinché non si barricassero nella conservazione dell'esistente, fra chiusure conservatrici e fughe utopistiche verso derive autoritarie. Saragat credeva fermamente che solo attraverso soluzioni condivise e pluraliste fosse possibile garantire stabilità democratica e sviluppo economico. Le sue idee, ispirate dal marxismo ma calate nella realtà della società contemporanea, hanno sempre posto l'accento sulla giustizia sociale e sul progresso. Il suo approccio, orientato verso una legislazione inclusiva, ha cercato di levare non solo le classi proletarie, ma anche il vasto settore delle classi medie, in un dialogo costante con i principi della cultura liberale. Questo è ciò che rende il socialismo democratico europeo così prezioso, un movimento che si concentra sul miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, senza mai perdere di vista il valore della democrazia. Alla cultura della sinistra italiana dal dopoguerra, fatta di dogmatismi ideologici, pregiudizi politici e intolleranze, si contrapposero i socialisti democratici italiani, conducendo nel tempo una dura battaglia fatta anche di grande respiro e resistenza morale, distinguendosi per il suo rifiuto della violenza e l'adozione del sistema parlamentare quale strumento per raggiungere i cambiamenti desiderati. Saragat, con la sua cultura e sensibilità politica, ne fu il portabandiere, salvaguardando all'interno del neostato repubblicano le istituzioni della democrazia liberale. In uno dei tanti suoi discorsi ebbe ad affermare che vita e cultura devono avvicinarsi e che il dialogo tra le forze politiche è fondamentale per superare gli steccati ideologici. Questa idea di una democrazia è fulcro del suo pensiero, un richiamo che oggi risuona più che mai attuale, in un contesto globale in cui anche l'Italia è chiamata ad affrontare situazioni di forte tensione internazionale, economiche, sociali, di conflitti armati e sfide internazionali e nazionali complesse e interconnesse. Il periodo che Saragas trascorse alla Presidenza della Repubblica fu un momento cruciale caratterizzato da una leadership che cercava di mantenere l'equilibrio e la fermezza necessaria per guidare il Paese nei momenti di crisi. Egli non si limitò a ricoprire il ruolo di Presidente, desiderava essere punto di riferimento, un moderatore sereno, capace di dare risposta alle grandi mobilitazioni popolari degli anni 60 e di affrontare le minacce incombenti della democrazia. Oggi purtroppo assistiamo a una diminuzione dell'interesse per la politica, specialmente tra i giovani. Questo fenomeno deve allarmarci, poiché in futuro il futuro della nostra nazione dipende dalla capacità di rinnovamento di una classe politica necessariamente preparata e moderna, pronta ad affrontare le sfide globali e nazionali. È nostro compito di socialdemocratici adoperarci tutti insieme per ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nella politica in particolare, riportando con il nostro lavoro quotidiano attraverso una maggiore attenzione nei confronti dell'umanità nel suo complesso e recuperando gli enormi sprechi della spesa pubblica da destinare urgentemente al sostegno delle famiglie con difficoltà economiche, alle politiche per la casa, alla sanità, all'istruzione. È necessario collaborare tutti insieme per una migliore redistribuzione delle risorse economiche, riportandole al centro dell'azione politica, per un maggiore benessere collettivo. Concludo rivolgendo un pensiero grato al grande ispiratore di una svolta occidentale che seppe garantire all'Italia autonomia, progresso, sviluppo e pace, quali presupposti necessari per una declinazione del socialismo in cui la ricerca della giustizia sociale fosse affiancata all'attenta custodia delle libertà collettive e individuali. Una scelta e un'intuizione ancora oggi attuali ed emblema di un imperativo di coscienza che continua a rivestire un'importanza cruciale, in particolare per la democrazia italiana e nel mondo. Un'eredità politica, un modello di passione, visione, lungimiranza e stimolo che mi auguro possa essere per noi e per le nuove generazioni una guida affinché l'eredità di Giuseppe Saragat possa continuare a ispirarci e a guidarci nel nostro impegno quotidiano per una società più giusta, libera e solidale. Grazie.
6: Grazie al segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano Mario Calì. In chiusura naturalmente il saluto del senatore Giacobbe. Adesso un intervento da questo punto di vista centrale per quanto ci riguarda, anche se naturalmente rapido visto un po' i tempi del Senato della Repubblica, del compagno Umberto Costi, che è il presidente della Fondazione Giuseppe Saragat, a cui naturalmente è dedicata la fondazione e lo stimolo culturale e politico di questa giornata. Grazie a Umberto Costi.
7: Grazie a voi, grazie agli organizzatori. Mario, grazie dell'invito. Ovviamente quando mi esortano a essere breve ho sempre delle difficoltà io a rispettare le indicazioni, ma ce la metterò tutta. Giustamente ci sono stati interventi, io sono presidente della fondazione da pochissime settimane, di natura politica. Allora vi dico con la franchezza che mi contraddistingue, alcune cose che ho sentito sono assolutamente condivisibili, altre nell'armonia democratica non mi hanno visto, però il mio ruolo non mi consente di entrare in questo tipo di discussione. E allora mi attengo al ruolo culturale, che non è di memoria, di Giuseppe Saragat. Quindi ovviamente salto tutto, questo diciamo non deve essere, Luciano, un esercizio di reducismo. Io più volte ho sostenuto che di reducismo si deperisce e alla fine si muore stesi serenamente sul letto. E quindi noi dobbiamo tenere vivo il pensiero. Adesso non mi ricordo chi abbia detto cosa farebbe oggi Saragat, forse il compagno, io, per me siete compagni, della CGIL, ma anche il non compagno della CISL, dice cosa farebbe Saragat. Allora mi è venuto in mente un teorico critico che è stato direttore della scuola di scienze sociali di Francoforte, Teodoro Adorno, insieme a Horkheimer, che diceva, nel 1960 diceva, non dobbiamo chiederci cosa pensava Hegel nell'Ottocento, dobbiamo chiederci se Hegel fosse catapultato nel 1960 cosa avrebbe detto oggi degli stravolgimenti, di quello a cui avrebbe assistito, le grandi tragedie del Novecento, ma anche le grandi trasformazioni sociali. E allora cercheremo brevemente, ovviamente, di entrare in questo argomento. Allora, questa è un'iniziativa, e perdonatemi se lo dico, che contribuisce a superare una damnatio memoria che io definisco bianca, che non è quella romana dove c'era la distruzione dei beni, quella è della Lombardia, quella è una situazione della Lombardia, dei beni di chi era accusato, ma è quella che agisce per sottrazione, per silenzio. Giuseppe Saragat per anni è stato oscurato da accuse anche che non meritava, no? Quelle del servilismo, della sudditanza agli Stati Uniti d'Europa. Io non porterò gli elementi storici, fattuali che smentiscono questo. Per Saragat la democrazia liberale era un atto dinamico che dipendeva dall'essere umano, era un fatto morale, un esempio di civiltà che costringeva l'individuo a lavorare tutti i giorni per raggiungerla e consolidarla. Non era un guscio borghese, come lo definì in modo sprezzante Lenin proprio negli anni del 47. Assolutamente. Allora, avete parlato di Europa.
8: Scusa, purtroppo abbiamo sforato il tempo di 25 minuti.
7: Ok,
8: non voglio interrompere perché il discorso è così interessante.
7: No, ma io capisco.
8: Però purtroppo ne va della...
7: Io sono un legalitario come lo era Matteotti, non credeva alla rivoluzione violenta, credeva alla via parlamentare, altrimenti tu non saresti stato qui, oppure ci saresti stato, ma insomma forse sull'Aventino. E allora io accetto la sollecitazione, però consentitemi. Enzo Pirillo ha un'associazione molto importante, lo voglio solo citare, è della... lui me ne ha parlato, ma avevamo questa, vedi, anche il presidente, no? E allora chiudiamo qua.
8: Mi dicono appunto con insistenza, vi prego per favore, ringrazio tutti, onorevole Mari, e tutti gli interventi molto interessanti, però vi prego di uscire immediatamente, per favore, senza perdere.
1: Allora, io ringrazio ancora il senatore Giacobbe, naturalmente, per lo spirito dell'iniziativa. Ringrazio tutte le presenti e tutti i presenti. Ci diamo naturalmente appuntamento per quello che saranno gli eventi del Partito Socialista Democratico Italiano nelle prossime settimane sul territorio. Grazie a tutte e a tutti.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Il 9 settembre le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera hanno svolto una serie di audizioni, tra queste quella dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni e di ActionAid. Buon ascolto.
11: Rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame di disegno a Camera 3083 di conversione in legge del decreto legge 144/2006-2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Interviene la presidentessa dottoressa Biglio. Prego, presidente.
12: Ok, grazie. Innanzitutto sentiamo il dovere di ringraziare tutti voi, solo per il coinvolgimento dell'AMCI, sempre così ormai, ci conosciamo da tanto tempo, che rappresenta tantissimi comuni, 5.591 piccoli, il cuore pulsante dell'Italia, come dice il Presidente della Repubblica, quindi lo diciamo anche noi, ma grazie in particolare proprio per la serie di disposizioni, di prevenzioni che riconoscono, dimostrate di riconoscere proprio veramente in modo forte di riconoscere l'importante ruolo indispensabile dei piccoli comuni per quanto riguarda il presidio, rappresentano un punto di riferimento stabile, di protezione, controllo, di tutela del territorio, della nostra bellissima Italia. Però abbiamo una preoccupazione, ma lascio subito la parola al collega Zaccaria. La preoccupazione riguarda AMCO, ma va bene comunque per noi, però chiediamo che per i piccoli comuni non sia obbligatorio. Presidente, se lei mi consente, mi sostituisco per fermarmi anche perché sono in macchina e quindi lascerei la parola a Zaccaria. Contenti di quello che state fatto, il 144, il decreto 144 è una cosa splendida, grande, grandissima, in particolare tutti per i piccoli comuni, in particolare per i piccoli comuni. Grazie.
11: Prego, dottor Sfina, prego.
13: Grazie mille e buona giornata a tutti. Come diceva Franca, la Presidente, si tratta di un DL che contiene tantissime disposizioni che interessano i comuni e sicuramente rappresenta un passo avanti importante per una serie di disposizioni, di previsioni e da cui si evince proprio la considerazione anche del ruolo strategico ed importante che i nostri enti locali di minori dimensioni ormai rivestono, e questo non può sicuramente che farci piacere per questa rinnovata attenzione. Come dicevo, sono tanti i punti che direttamente o indirettamente ci interessano, quindi per motivi di tempo abbiamo scritto un po' di cose, ci riserviamo anche magari di fornire ulteriori contributi, però per motivi di tempo ci siamo praticamente concentrati solo su qualcuno. Per esempio siamo assolutamente favorevoli al superamento del vincolo previsto dai commi 557 quater eccetera, perché elimina definitivamente per tutti i comuni i tetti della spesa del personale che si riferivano alle annualità addirittura del 2011-2013, e quindi questo ci permetterà di organizzare un regime più virtuoso che si basa unicamente sulla reale sostenibilità finanziaria dei nostri bilanci, sulla capacità assunzionale dei nostri enti. Quindi questa eliminazione del tetto sicuramente produce, è destinata a produrre effetti positivi, anche perché fino ad oggi moltissimi piccoli enti a causa di queste disposizioni si ritrovavano anche privi di margini di spesa necessari, anche addirittura solo per coprire il trattamento economico di un segretario comunale, che è una figura assolutamente imprescindibile per la legalità e il funzionamento dell'ente. E a questo punto guardiamo assolutamente con favore anche la rimozione dell'ostacolo dell'estensione ai comuni tra 3.000 e 5.000 dell'utilizzo dei segretari di fascia C, e quindi anche questa norma viene accolta favorevolmente dalla nostra associazione. Ci sono varie previsioni che ci vedono molto soddisfatti, come i nuovi termini al 31/12/2026 per la rendicontazione dei fondi di investimento comunale 2020-2024 e per la conclusione dei lavori del quinquennio 2021-2025, quindi anche questo non può che vederci d'accordo. Come anticipava la Presidente, invece noi abbiamo più di qualche perplessità per la obbligatorietà a cui i comuni fino a 5.000 abitanti, quindi contrariamente poi a tutti gli altri, vedrebbero la gestione centralizzata obbligatoria ad AMCO e addirittura per 5 anni. Spesso possiamo sostenerlo con determinazione, spesso non si tratta di scarsa efficacia delle attività dei nostri comuni per il raggiungimento di alcune tipologie di riscossioni, ma le motivazioni sono le più svariate e ricordiamo che comuni di piccole dimensioni più di ogni altro hanno la contezza di quello che succede sul proprio territorio. Spesso ci troviamo anche di fronte a delle situazioni in cui i costi per tentare i recuperi sarebbero sicuramente destinati a non produrre effetti e quindi a rimanere solo dei costi, perché conosciamo alcune situazioni di particolare indigenza o di particolare condizioni che vanno gestite ed affrontate anche con gli altri settori degli stessi nostri uffici comunali, tipo servizi sociali, accompagnamento, eccetera. Quindi vedremmo più favorevolmente, ecco, un supporto ed un potenziamento ai nostri comuni per aiutarci e rapportarci in questa tipologia di attività, appunto della riscossione dei tribuni, piuttosto che questa sorta, diciamo, di commissariamento obbligatorio, pur lasciando la facoltà invece, perché poi ovviamente c'è caso e caso. Quindi la nostra, diciamo, proposta è che semplicemente di eliminare questo obbligo, lasciando la facoltà per il ricorso ad AMCO anche per i piccoli comuni, così come succede per quelli superiori. E un cenno, nonostante il poco tempo, va fatto anche all'allineamento della durata del Consiglio provinciale con il Presidente della provincia. E questa per noi rappresenta un'occasione per ribadire anche in questo caso l'assoluto nostro, diciamo, dissenso rispetto al sistema delle pesature dei voti. È completamente assurdo che un intero consiglio comunale fatto di un paese, fatto di maggioranza e minoranza, spesso non raggiunge il voto di un semplice consigliere, anche di minoranza, di una città, diciamo, capoluogo. È un sistema che non ci ha mai convinto e ancor di più nel tempo si è dimostrato che non è assolutamente congruo. Quindi il sistema delle pesature dei voti, che penalizza assolutamente i consiglieri dei piccoli comuni e quindi le piccole comunità, che però rappresentano poi messe insieme, come accennava la Presidente, una fetta di territorio assolutamente maggioritaria. E sempre questa occasione è ghiotta per invitare l'ennesima volta a rivedere interamente la legge 56, quindi le province, perché le nostre perplessità furono sollevate subito e poi sono state addirittura, erano rose, perché poi si è dimostrato ancora peggio di quanto si immaginasse, quindi sappiamo tutti che le province è stato un fallimento, diciamo, questa riforma, e quindi va ripristinato secondo noi il suffragio universale, ma vanno rifunzionalizzate le province, che era un organo molto importante. Si è pensato di eliminarle, ma senza poi trovare una giusta alternativa alle funzioni, dare le funzioni a chi doveva fare, insomma, quello che facevano le province. E io no. Dico solamente che noi sicuramente consideriamo encomiabile tutte le iniziative parlamentari quando hanno ad oggetto la semplificazione, il sostegno, il supporto per gli enti locali fino a 5.000 abitanti e quando ci si viene riconosciuto un'adeguata autonomia sia gestionale in alcuni ambiti e una particolare autonomia.
14: Scusa, la invito a concludere.
13: Sì, perché ho finito, perché volevamo suggerire, ecco.
12: Fondo libero, stai dimenticando.
13: Questo stavo dicendo, di un fondo libero per le autonomie locali minori che senza vincoli precostituiti di bandi e di altri lacci, i piccoli comuni sanno come fronteggiare le reali esigenze delle comunità. Chiedo scusa e grazie.
14: Grazie.
12: E dimenticando il fondo libero.
14: Non la sentiamo, no, Presidente, detto, non la sentiamo così. Un collegamento veramente...
13: L'ho detto,
14: Franco. Onorevole Roggiani, prego.
15: Grazie Presidente, grazie agli auditi, non sottolineo i vari punti di contatto che ci sono, tra cui ad esempio il tema delle province su cui sicuramente abbiamo insistito più volte e continueremo a insistere. Prima, nel corso dell'audizione dell'UNCEM, una proposta che facevano in merito al tema segretari comunali aggiuntiva rispetto all'articolato era la possibilità di prorogare e quindi utilizzare anche la figura del vice segretario comunale, ritenendo che quanto inserito nell'articolato non fosse, diciamo, sufficiente a affrontare anche

0: varie, insomma, le situazioni attuali. Vediamo di buon grado l'assunzione di nuovi segretari comunali. Mi pare che anche questo ci sia, quindi i nuovi segretari comunali dovrebbero andare ad implementare e quindi far fronte a questa carenza, ma nelle more sicuramente figure già formate, figure che già stanno svolgendo questo compito, potrebbero ancora essere tenute in carica per fronteggiare le esigenze dei comuni più piccoli, soprattutto e di montagna, dove le sedi sono meno appetibili e quindi è ancora più difficile trovare figure professionali disposte a raggiungerle. Assolutamente sì, con l'intesa che poi l'assunzione di nuovi segretari possa poi eliminare questa esigenza.
1: Beh, grazie mille, grazie agli auditi, dichiaro conclusa questa sessione. Ottava dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei giudici nell'ambito del disegno di legge Camera 3083 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Al fine di consentire ai deputati di poter intervenire a lei per le eventuali risposte, le chiedo di contenere il proprio intervento in un tempo di 7 minuti. Interviene il Presidente, il dottor Troncarelli. Prego.
2: Buongiorno a tutti, grazie onorevoli per l'opportunità di essere auditi come Consiglio nazionale su quell'argomento odierno. Ricordo, stiamo parlando della modifica in sede di conversione del decreto legge 144 dell'articolo 23 che attiene il ruolo degli esperti assicurativi, che a propria volta modifica l'articolo 19 del decreto legge 25 sulla stessa materia, che in particolare disciplina proprio in maniera più puntuale i requisiti di questi esperti che dovrebbero essere gestiti poi da Consap S.p.A. La nuova disposizione di cui parliamo prevede che a regime transitorio, e si intende con tale locuzione un periodo che scadrà al 1 aprile 2028, un accesso consentito agli iscritti libero, diciamo così, nel senso che saranno i requisiti di onorabilità tecnico e formativi previsti dagli ordini a fare da garanzia all'iscrizione. Al termine di questo periodo transitorio, che ricordo scadrà il 1 aprile 2028, a regime quindi del dispositivo normativo, potrà iscriversi chi supererà una prova di idoneità in una, come dire, procedura che sarà gestita, come dicevo, da Consap. Al Consiglio nazionale, questa prova di idoneità, che dovrebbe a regime contraddistinguere chi avrà diritto ad essere qualificato come ruolo di esperto catastrofale, appare una duplicazione dei requisiti, requisiti che già sono garantiti dagli ordini professionali, quindi c'è il rischio anche di sminuire il ruolo di questi ultimi, ai quali sono deputati per legge compiti di aggiornamento professionale e di vigilanza deontologica, quindi un'ulteriore, come dire, procedura di doppia vigilanza, così si configurerebbe a regime la previsione normativa, rischierebbe di essere un protocollo, una procedura superflua, oltre che potrebbe rappresentare un appesantimento burocratico. Alla luce del quadro che ho descritto e che il Consiglio nazionale ovviamente ha studiato nel dettaglio, cosa proponiamo? Essenzialmente proponiamo un'iscrizione permanente degli iscritti, in cui l'unica garanzia sia costituita ovviamente dalla certificazione che fanno gli ordini di regolarità degli iscritti in merito a questioni attinenti all'aggiornamento professionale e a tutti gli adempimenti normativi derivanti dalle specifiche leggi istitutive dei consigli nazionali, nella fattispecie la legge 112/63, che è quella che istituisce l'ordine dei geologi. Il secondo passaggio è che vengono fatte comunque salve tutte le competenze specifiche già acquisite da leggi previgenti, e la terza è un passaggio importante, una sorta, quella che auspichiamo, di cooperazione, di collaborazione fra il nostro Consiglio nazionale e la Consap, in merito essenzialmente alla verifica dei requisiti, sollevando Consap da alcune previsioni attualmente vigenti che lo saranno a regime, quali quelli per esempio di compiti sanzionatori, che sono invece già per legge affidati al Consiglio nazionale, insomma. Quindi appare una duplicazione anche dei compiti sanzionatori, che rischia veramente di rendere più tortuoso il percorso. scorso.

0: che noi come consigliere ne auspichiamo è che il Parlamento e la Commissione, nella fattispecie che ringrazio ancora per l'opportunità di essere auditi, accolgano le nostre proposte emendative, allo scopo essenzialmente di valorizzare il compito principale del Consiglio nazionale, come quello di tutti gli altri ordini, che è un compito di sussidiarietà, lo ricordo, di terzietà, che fa da trait d'union fra, diciamo, gli iscritti di cui vengono garantiti i requisiti tecnico-professionali e deontologici e la società alla quale noi ci rivolgiamo. Questa è essenzialmente la struttura delle nostre tre richieste. A valle di questa audizione faremo pervenire come da consueto una nota scritta sintetica con quelli che sono i passaggi principali che ho sinteticamente riassunto. Grazie.
1: Grazie Presidente, non ci sono richieste di interventi, pertanto dichiaro conclusa questa sessione. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Rappresentanti di Action Aid International Italia, chiedo alla dottoressa di mantenere il proprio intervento entro un tempo massimo di 5 minuti. Prego.
2: Buongiorno, grazie. Vi ringrazio per questa opportunità di portare all'attenzione delle commissioni il nostro punto di vista e quindi contribuire al miglioramento della normativa in oggetto. Il nostro intervento si concentrerà sul capo terzo del decreto, quindi riguardante le misure urgenti per la ricostruzione e prevenzione sismica e la ricostruzione in Centro Italia. E le nostre considerazioni sono accompagnate da una memoria che abbiamo già inviato e che presenta delle proposte emendative che ci auguriamo possano essere prese in considerazione dalle commissioni. La nostra organizzazione, Action Aid International Italia, è intervenuta nei territori colpiti dai recenti terremoti fin dal 2009 e dal 2019 ha promosso una campagna Sicuri per Davvero con l'obiettivo di contribuire alla definizione di una politica nazionale di prevenzione e ricostruzione. Ci siamo impegnati per contribuire anche alla formulazione di una normativa per le ricostruzioni post-calamità e abbiamo quindi accolto con molto favore durante la 19ª legislatura la legge 40 del 18 marzo 2025, che rappresenta dal nostro punto di vista un importante passo avanti per il Paese, introducendo una disciplina quadro in materia. La questione quindi oggi non è più l'assenza di una normativa per le ricostruzioni, ma come coordinare questa normativa con le discipline specifiche che di volta in volta per le ricostruzioni più lunghe vengono messe a terra. Da questo punto di vista, venendo al provvedimento, Action Aid valuta positivamente la scelta di dare continuità alla gestione straordinaria della ricostruzione, riconoscendo che ancora tanta strada deve essere fatta e sono necessarie ulteriori disposizioni che garantiscano la prosecuzione e l'accelerazione dell'attuazione della ricostruzione. Condividiamo anche l'attenzione e il riferimento esplicito alla riparazione sociale, il rafforzamento amministrativo dei comuni del primo cratere e la previsione di un programma per lo sviluppo economico e sociale. Riteniamo tuttavia che questo quadro normativo possa essere migliorato rafforzando gli strumenti capaci di garantire la piena trasparenza e partecipazione, la piena trasparenza e conoscibilità dell'azione pubblica, la conoscibilità dei dati e delle informazioni che sono rilevanti per le comunità interessate. Con questo non intendiamo dire che il provvedimento sia privo di forme di monitoraggio o di pubblicità. Il provvedimento infatti rinvia delle relazioni a decreti, ordinanze e sistemi già esistenti. Riteniamo tuttavia che alcuni passaggi fondamentali come il trasferimento di funzioni e risorse, la prosecuzione delle discipline derogatorie, il finanziamento delle progettazioni urgenti e il programma di sviluppo dovrebbero essere accompagnati in modo sistematico da obblighi puntuali di tracciabilità pubblica, motivazione, apertura dei dati e partecipazione civica. Si tratta infatti di decisioni che hanno conseguenze concrete sulla vita di persone e comunità e sulle prospettive dei territori. Pertanto le informazioni che sono già necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dal decreto, a nostro parere, devono avere ampia e accessibile pubblicazione, così da consentire a tutti gli attori coinvolti, quindi anche le comunità, le organizzazioni civiche locali, di comprendere appieno le decisioni che vengono via via assunte. In particolare riteniamo necessario rendere chiaro, trasparente e verificabile il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla gestione straordinaria della ricostruzione, intervenendo sull'articolo 18 che dai commi 1, da 1, dal comma 1 al comma 4 proroga la gestione straordinaria. Proponiamo di integrare il comma 2 prevedendo la pubblicazione della relazione dei decreti di trasferimento al commissario delle attività, funzioni e risorse della fase emergenziale e allo stesso modo, Proponiamo che le ordinanze commissariali previste dal comma 4 indichino chiaramente le disposizioni mantenute, modificate o abrogate, le eventuali deroghe e le relative motivazioni e termini di efficacia. Venendo all'articolo 18, commi 6 e 7, che disciplina le progettazioni urgenti, articolo che condividiamo, riteniamo importante prevedere una tracciabilità delle stesse e quindi rendere pubblici i criteri che consentono di i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità che consentano la progettazione urgente, quindi vengano resi pubblici anche gli elementi essenziali di ciascuna progettazione finanziata, in particolare il CUP, il soggetto attuatore, la fonte del finanziamento, tutti quegli elementi che consentiranno poi un monitoraggio civico e delle analisi indipendenti dell'andamento di queste progettazioni. La norma che prevede l'estensione al sisma 2016 delle misure previste dalla legge 40/2025 ci trova particolarmente favorevoli, perché è un passaggio estremamente significativo per la ricostruzione del centro Italia, integrare lo sviluppo economico e sociale. Proprio perché si tratta di un passaggio estremamente significativo per costruire il futuro di questi territori, riteniamo fondamentale che venga rafforzata la partecipazione e che venga rafforzata l'accountability nell'elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale previsto, precisandone anche gli ambiti di intervento. Con riferimento all'articolo 20, infatti, che riguarda proprio la dimensione economica e sociale dei territori, proponiamo di prevedere innanzitutto una consultazione pubblica delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile che permetta di definire il programma tenendo conto delle loro osservazioni. Proponiamo anche che venga prevista la pubblicazione dello schema di programma e la relazione tecnica, nonché il cronoprogramma a seguire, le assegnazioni finanziarie, gli indicatori di realizzazione, di risultato e gli esiti della valutazione, in maniera coerente con quanto già avviene per il piano nazionale complementare, che sappiamo che in parte ha contribuito anche a sostenere delle iniziative finalizzate alla ricostruzione socio-economica dei territori. E infine riteniamo opportuno, proprio per l'importanza che queste norme per la ricostruzione economica e sociale hanno per il futuro dei territori, precisarne gli ambiti di intervento, nello specifico le aree produttive, la produzione turistica, culturale, sociale, ambientale, la ricerca e innovazione, il sostegno alle attività imprenditoriali, la mobilità, i servizi di welfare, l'associazionismo e infine, non ultima, la partecipazione delle comunità ai processi di pianificazione locale. Andando infine al riferimento alle strutture emergenziali che vengono trasferite ai comuni, come sappiamo l'articolo 21 ne consente il riuso, la rimozione o la permanenza anche in deroga alle disposizioni urbanistiche. Non si tratta di un semplice trasferimento patrimoniale, perché queste strutture incidono in maniera molto profonda sull'abitare, sui servizi, sulle attività economiche e sui bilanci comunali. E sappiamo anche che in molti territori proprio questo tema è stato negli ultimi anni al centro di un acceso dibattito. Per questo motivo proponiamo ulteriori iniziative che rendano più conoscibili le decisioni e le motivazioni rispetto alle strutture emergenziali, in particolare un inventario pubblico predisposto dai comuni delle strutture trasferite da parte dei comuni e prima trasferite ai comuni, perdonatemi, e prima di deciderne la nuova destinazione, la rimozione o la permanenza, una relazione motivata sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni del territorio, sui costi e sostenibilità della scelta. Alla popolazione interessata dovrebbe anche essere dato modo di contribuire a queste decisioni portando delle proposte o delle osservazioni in merito. Per quanto riguarda infine l'assegnazione dei contributi ai comuni, riteniamo necessario considerare, oltre al numero delle strutture certamente fondamentale, anche altri aspetti quali la loro tipologia, la superficie, la funzione, lo stato manutentivo, i costi stimati e la effettiva capacità del comune di far fronte a questi costi. Per le persone e comunità colpite la trasparenza, la tracciabilità e la partecipazione significano poter conoscere i tempi e le ragioni delle decisioni e potervi in qualche modo prendere parte in maniera maggiormente consapevole. Sono decisioni che riguardano il futuro dei territori colpiti e significa renderle pubbliche e renderle più aperte, significa anche dare possibilità di rafforzare la fiducia nell'agire istituzionale. Questo a nostro parere diventa fondamentale quando tanti anni sono passati dalle prime scosse e quindi l'attesa, la stanchezza possono dare anche adito e spazio a una sfiducia che in questo momento sarebbe deleteria per il futuro di questi territori. Rafforzare quindi il provvedimento in ottica di accountability sociale e partecipazione significa, a nostro parere, rendere la ricostruzione non solo più celere, ma anche più efficace, condivisa e infine capace di rispondere ai bisogni del territorio. Ci auguriamo quindi che le nostre osservazioni vengano accolte positivamente dalle commissioni e vi ringraziamo ancora per l'opportunità che ci avete dato di portarle.
1: Grazie a lei. Onorevole Rogiani, prego.
3: Grazie Presidente, grazie all'Audita per il suo contributo. Volevo chiederle, non so se avete, ho visto che vi siete concentrati molto sull'articolo dal 18 in avanti, quindi sulla parte più relativa alla Commissione Ambiente. Volevo chiederle però se ha un'opinione sull'articolo 4, commi 9 e 10, perché so che ActionAid ha, in passato partecipato a molte campagne per la salute pubblica e l'articolo 4, comma 9 e 10 riguarda il fatto che si è deciso di riportare il Ministero sostanzialmente di smantellare quell'organismo che era stato creato per il monitoraggio delle liste d'attesa e per obbligare un po' le regioni all'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA e di riportarlo al Ministero. Ieri abbiamo avuto in alcune audizioni, espressioni di criticità rispetto a questo, proprio perché si riteneva invece fondamentale andare in una direzione di imposizione alle regioni, visto la mancanza di garanzia rispetto a un servizio che dovrebbe essere garantito dal pubblico. Volevo sapere se avete fatto una riflessione anche su questo. Grazie.
1: Prego.
2: Allora, certamente, sì. Allora, certamente abbiamo in corso delle riflessioni anche su questi aspetti, tuttavia le tempistiche per la partecipazione a questa audizione e l'ampiezza del provvedimento ci hanno portato a fare una scelta, che è stata quella di presentare delle osservazioni compiute che troverete nella memoria soltanto relativamente agli interventi sul cratere. Tuttavia, essendoci comunque una riflessione in corso, se ci fossero finestre per poter presentare ulteriori aggiunte alla memoria consegnata, lo faremmo senza problemi e con molto piacere.
1: Grazie.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: volte, ma sentì qualcosa. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Paolini. Sarà lunedì dall'aula di Montecitorio la prima seduta della prossima settimana. Dalle 15 i deputati saranno impegnati nella discussione generale sul disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina della professione di commercialista e esperto contabile. Nei giorni seguenti l'esame della proposta di legge per istituire un museo per la memoria in merito al disastro ferroviario di Viareggio e del disegno di legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali. Nella seduta di mercoledì 23 alle ore 9:30 avrà luogo la commemorazione del cantautore Francesco Guccini. Martedì 22 riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama per la conversione dei decreti legge sui prezzi dei carburanti ed ex Silva e del testo sugli imballaggi. Previsto all'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento su energia nucleare e l'avvio della discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Ora la pagina di economia, che è focalizzata sui prezzi di gas e petrolio in crescita continua da anni, dall'inizio della guerra russo-ucraina fino all'attacco di USA e Israele all'Iran. Il nuovo allarme di Confcommercio sui costi dell'energia nel servizio di Lorenzo Opice.
2: L'Italia paga l'elettricità molto più cara dei principali paesi europei. Per capire, c'è una differenza di quasi 70 euro per megawattora rispetto a Francia, Germania e Spagna. E il nuovo shock sui mercati dell'energia rischia di allargare ulteriormente il divario, con pesanti ripercussioni sulle bollette di famiglie e imprese. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede interventi urgenti.
3: A cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
2: A settembre il prezzo del gas, con il quale si alimentano anche le centrali termoelettriche, risulta in aumento del 161,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Le stime indicano che per commercio, turismo e ristorazione il rincaro potrebbe comportare oltre 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi, ma il caro energia rischia di presentare un conto ben più salato. Se nel 2027 il petrolio dovesse restare stabilmente a $140 al barile, l'inflazione aumenterebbe di 0,7 punti percentuali e si perderebbero mezzo punto di consumi reali per le famiglie.
1: Crisi energetica e contromisure sono al centro dell'Ecofin in Irlanda. In Irlanda ci racconta tutto Gelsomina Testa.
4: La tassazione degli extra profitti energetici sale nell'agenda europea. Un primo confronto sull'imposta si è svolto al pranzo dei ministri delle finanze riuniti al castello di Dublino per l'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese, dove si è deciso di chiedere alla commissione di tornare sulla questione con ulteriori riflessioni al vertice in programma il 9 ottobre a Lussemburgo. Il ministro Giorgetti prevede che il consenso si allargherà e che, se diventerà maggioritario, Bruxelles dovrà agire. Il modello evocato dai 6 paesi, tra cui Italia e Germania, sarebbe quello del prelievo temporaneo di solidarietà sui profitti del settore fossile, introdotto nel 2022 tra le misure energetiche di emergenza dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che includevano anche un tetto massimo per il prezzo del gas. Per il ministro dell'economia Giorgetti, il prezzo dell'energia è oggi il problema numero uno per l'economia e l'industria italiana e che incide direttamente sulla competitività dell'Unione. Urge dunque una risposta a livello europeo.
1: E i temi economici sono ovviamente anche quelli al centro del confronto tra gli schieramenti politici. Il servizio.
5: L'abolizione del bollo auto, solo un antipasto della manovra che approderà a breve in Parlamento. Non solamente perché, nella maggioranza ne sono sicuri, la misura diventerà strutturale, ma anche perché, spiega Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, si continua a lavorare per diminuire le tasse e sostenere i redditi. Forza Italia punta a un nuovo taglio dell'IRPEF e a detassare le tredicesime, mentre Salvini, che nel pomeriggio aprirà Ponti da Giovani, annuncia un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Intanto apre nuovamente al centrodestra Roberto Vannacci. È il nostro interlocutore naturale, scrive sui social. social. Nel campo largo, occhi puntati sulla kermesse nuova dei 5 Stelle che inizierà nel pomeriggio a Milano. Aperto ieri il voto online sui 20 punti programmatici da proporre agli alleati. Il più spinoso resta il dossier Ucraina, con la richiesta di fermare l'invio di armi a Kiev. Getta acqua sul fuoco la segretaria PD Elish Line. Troveremo un accordo, dice. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, aggiunge il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Mentre Angelo Bonelli AVS attacca sulle bollette. Aumenti di 1000 euro a famiglia per colpa del governo.
1: Dopo il servizio di Daniele Petraroli, noi voltiamo pagina per segnalare un'ennesima violazione internet durante dei test di sicurezza informatica effettuati da sistemi di intelligenza artificiale. Dopo i casi di OpenAI e Anthropic, questa volta tocca a Gemini, il modello sviluppato da Google. Sentiamo Mauro Zanda.
6: Il test era una Capture the Flag, il formato che si usa di solito per mettere alla prova le capacità offensive di un modello. Sostanzialmente si chiede all'IA di entrare in una rete simulata e andare a stanare un'informazione nascosta. In teoria non era prevista alcuna connessione verso l'esterno, ma in pratica un difetto di configurazione ha lasciato aperta la porta su internet, finendo per hackerare i sistemi di 3 aziende. Sul banco degli imputati stavolta c'è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ma in tutti e 3 i casi, secondo l'azienda, il modello si sarebbe fermato autonomamente dopo aver capito d'aver compiuto la violazione. Motivo, aggiunge Google, per cui non è stato necessario rendere pubblico l'incidente avvenuto a maggio e venuto a galla solo ora grazie ad un articolo del Wall Street Journal. Matteo Flora, esperto di nuove tecnologie, intervenuto ad Eta Beta su Radio 1.
7: Il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato. Quella è la cosa che fa più timore, perché è legata alla nostra capacità di spiegare l'etica del processo che devi seguire per farlo, e due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo.
1: E inizia in questi minuti a Roma la manifestazione nazionale indetta dalla comunità di Spin Time per sostenere le esperienze di occupazione e attività culturali portate avanti negli anni nello stabile che è una ex sede dell'INPDAP in via Santa Croce a Gerusalemme a Roma. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica. Gli abitanti dell'edificio, che è occupato dal 2013, sono stati evacuati a luglio dopo un incendio. Domani previsti incontri tra reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali e organizzazioni religiose per proseguire la mobilitazione sulle tematiche abitative. Numerose le adesioni dall'ANPI AVS al PD capitolino, mentre per alcune divergenze hanno ritirato l'adesione alcune sezioni dell'ARCI. Ed è tutto per questa edizione curata in regia da Giovanni De Palma. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 14:07 la nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto del Question Time che si è svolto a Montecitorio il 9 settembre. Buon ascolto.
8: Buon pomeriggio, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate alle quali risponderanno la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, il Ministro dell'Università e della Ricerca, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Colleghi, essendo in corso la diretta televisiva, vi invito caldamente a un rigoroso rispetto dei tempi. Cominciamo con l'interrogazione presentata dai deputati Bonetti ed altri ad oggetto lo stato di attuazione del Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Illustra l'interrogazione di cui è confirmatario il deputato Fabrizio Benzoni, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, grazie Ministra. La storia di Lorena Iscieri credo abbia colpito tutti come parlamentari ma anche come cittadini. Dietro l'ennesimo femminicidio non c'è una statistica, c'è una donna che non c'è più, c'è una famiglia distrutta, ma c'è anche una domanda che ci perseguita, che è quella: avremmo potuto fare qualcosa e intervenire prima. Su questa battaglia serve un'assunzione di responsabilità comune. Il contrasto alla violenza contro le donne non può diventare terreno di divisione politica proprio oggi che alcune forze politiche arrivano a mettere in discussione la priorità di questa battaglia e persino la specificità di questo fenomeno. fenomeno. Per questo va ribadito anche il significato del reato di femminicidio. Non è una risposta esaustiva, perché nessuna norma penale può da sola risolvere il problema, ma riconoscere la natura specifica di questa violenza significa non negarla. La vera sfida è prevenire: la scuola, l'educazione, i centri antiviolenza, la formazione degli operatori, la protezione delle vittime. Le chiediamo quindi in che stato di attuazione ci sia del piano 2025-2027 e quali azioni intenda intendere il governo.
8: Grazie, ascoltiamo dunque la risposta della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Prego, signora Ministra Roccella.
10: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi per il quesito che ci dà modo di ribadire il grande impegno profuso in questa legislatura contro la violenza sulle donne e di farlo qui in Parlamento, nel luogo in cui molto spesso siamo riusciti a raggiungere su questo tema una significativa unità. È in Parlamento che è stata approvata all'unanimità la legge 168, che abbiamo promosso fra i nostri primi atti per rafforzare il codice rosso e gli strumenti di prevenzione. E sempre all'unanimità è stato votato il reato autonomo di femminicidio, che non serve a stabilire classifiche di gravità morale in base al sesso della vittima, ma per inquadrare giuridicamente quella specifica forma di violenza che rifiuta la libertà delle donne, una libertà fondamentale che è parte della nostra identità e civiltà. Rassicuro gli interroganti, abbiamo fortemente voluto questa legge e non abbiamo certo cambiato idea perché qualcuno sostiene che il femminicidio non esiste. Tutte queste norme hanno consolidato una legislazione già robusta e ha posto l'Italia all'avanguardia internazionale nel contrasto della violenza, come ha riconosciuto l'Organizzazione delle Nazioni Unite e come emerge dall'analisi comparata condotta dalla Commissione parlamentare sul femminicidio. Ancora, i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio sono stati raddoppiati. Le misure di sostegno economico alle vittime, come il reddito di libertà, sono state potenziate e rese strutturali. E proprio in questi giorni abbiamo stanziato ulteriori risorse per coprire altre richieste pregresse arrivate dalle regioni. A queste risorse è stato affiancato un fondo per il reinserimento lavorativo delle donne coinvolte in situazioni di violenza. La diminuzione del numero dei femminicidi registrata nel primo semestre di quest'anno, in rapporto allo stesso periodo dell'anno scorso, è un primo segnale incoraggiante, non certo un punto d'arrivo. E ce lo ricordano purtroppo, come è stato detto, i casi recenti, come l'inaudita ferocia che si è scatenata contro Lorena. Non è un punto d'arrivo, ma una spinta che ci sollecita ad andare avanti soprattutto nel lavoro di formazione, un lavoro rafforzato dalle leggi approvate in questa legislatura, dal libro bianco elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Antiviolenza, dai protocolli stipulati con diverse associazioni di categoria. Un lavoro che deve andare avanti con la collaborazione di tutti, a cominciare dalla magistratura. Sempre in tema di formazione e di educazione delle giovani generazioni, le indicazioni del piano antiviolenza si sono concretizzate nei programmi curriculari di educazione al rispetto nelle scuole, nei progetti di sensibilizzazione per gli studenti come il concorso di cortometraggi Da uno sguardo, nel decreto interministeriale per la prevenzione nelle scuole di primo grado appena firmato, perché la lotta alla violenza non conosce sosta, 2 milioni di euro in quest'ultimo caso. Il piano antiviolenza varato in questa legislatura prevede per la prima volta un monitoraggio costante per avere contezza di tutto ciò che viene realizzato. Continueremo a fare tutto ciò che serve contro questa piaga, con la consapevolezza di aver profuso dal primo giorno il massimo insieme e di averlo fatto nello sforzo di essere uniti.
8: Grazie, signora Ministra. Ha facoltà di replicare la deputata Elena Bonetti. Prego.
11: Grazie Presidente. Innanzitutto grazie Ministra per aver accolto la nostra richiesta a rispondere al nostro quesito in quest'Aula, e condividiamo: sul piano legislativo l'Italia ha fatto molto e io voglio credere che continueremo a fare molto in norme che possano rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, ma è indubbio che la tragedia, la grande disumana tragedia che ha colpito Lorena Ceri e la sua famiglia, così come le tante troppe donne uccise prima di lei, oggi ha suscitato nel Paese un senso di impotenza diffusa. E a questo senso di impotenza noi dobbiamo dare una risposta rilanciando un nuovo patto che coinvolga l'Italia intera in questa battaglia, in questo contrasto. E quindi, Ministra, le facciamo due proposte molto concrete. Il Governo convochi i media per costruire con loro un patto straordinario contro la violenza, per destinare spazi quotidiani di sensibilizzazione e di prevenzione che parlino di questo fenomeno, che diano informazione e che sollecitino le coscienze tutti i giorni e non solo nel mese di novembre. E la seconda proposta riguarda il mondo del lavoro, che accanto a quello della scuola è uno dei mondi che maggiormente può creare cultura, diffondere informazione e sensibilizzazione. Chiamiamo le imprese e chiediamo loro di organizzare percorsi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione, e diamo loro strumenti per farlo, informativi ma anche economici, attraverso sgravi fiscali come il rafforzo della certificazione per la parità di genere, proprio magari introducendo questo come filone. Azione nella prossima legge di bilancio presenterà una iniziativa in questo senso per defiscalizzare e sostenere questo tipo di attività. Crediamo e speriamo che possa essere questo un terreno che ancora una volta unisca questo Parlamento, il Paese intero e il Governo, perché alle donne che ancora oggi sono vittime di violenza noi dobbiamo continuare a destinare ogni secondo del nostro impegno politico. Grazie.
8: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Tassinari ed altri, ad oggetto gli elementi in merito agli alloggi universitari realizzati nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento al Mezzogiorno. La deputata Rosaria Tassinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
12: Presidente, Ministro Bernini, il nostro Paese nell'ambito dell'offerta delle residenze per studenti universitari per anni si è attestato al di sotto della media europea, in particolare nei centri che ospitano atenei più piccoli e nelle città universitarie del Mezzogiorno. Per fronteggiare questa criticità il PNRR, nell'ambito della riforma della legislazione degli alloggi per studenti, ha destinato più di 1 miliardo di euro per la messa a disposizione di 60.000 alloggi, per fare in modo che la disponibilità potesse passare da 40.000 alloggi a 100.000 per i posti letto degli studenti fuori sede. Siamo in una fase in cui il termine per la realizzazione degli alloggi è scaduto al 31 agosto del 2026 e in apertura dell'anno accademico, quindi sono a chiedere al Ministro quale sia il numero dei nuovi alloggi universitari realizzati in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno, i criteri di assegnazione e anche i costi che graveranno sugli studenti. Grazie.
8: Grazie a lei. Dunque, nell'arco dei prossimi 3 minuti il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini darà risposta all'interrogazione. Prego.
13: Grazie all'onorevole interrogante, grazie al Presidente. Siamo arrivati con le tende, onorevole Tassinari, glielo dico per il tramite del nostro Presidente, e lasciamo 63.223 studentati in più. E ne siamo profondamente soddisfatti, non solo per l'attività di questo governo, ma perché questa è una necessità che il nostro Paese avverte da sempre. Nel 2022, quando siamo arrivati, i posti letto erano 40.000, quando lasceremo, quando sarà, comunque nel 2026, saranno quasi 120.000. E questo non è un risultato solo, certamente è un risultato di questo governo, di questo ministero, ma è un risultato per il Paese, per i ragazzi e le ragazze che studieranno dove vorranno studiare e non dove le loro condizioni economiche consentono loro di farlo. È un risultato per le loro famiglie, è un risultato per il Paese, perché diritto allo studio significa opportunità di studio e libertà di scegliere. Noi abbiamo garantito ai ragazzi e alle ragazze 63.220 luoghi che possono chiamare casa, anche lontano da casa, dove già adesso, a partire dal 1° di settembre, si sono accesi computer, connessioni internet, dove si sono aperti libri, dove i ragazzi hanno cominciato a socializzare. E questo per noi significa dare uno sfondo vero al diritto allo studio. Quali sono i costi, lei ci chiede, di tutto questo? Da una valutazione di scenari immobiliari, il PNRR, i posti letto creati con il PNRR costeranno l'80% in meno in termini di valore rispetto ai posti letto esistenti a mercato. Il che significa che noi avremo un 30% di posti letto gratuiti per effetto del diritto allo studio e della quota riservata dal diritto allo studio secondo il bando PNRR, quindi di questi 63.000 posti letto circa 20.000 saranno gratuiti E comunque tutti i posti letto avranno un 18% di valore in meno rispetto al valore medio di mercato. E questo, ripeto, non è un'affermazione del governo o del ministero che mi onoro di servire, ma è scritto nelle carte dei contratti che sono stati predisposti comune per comune, strada per strada, presso l'Agenzia delle Entrate. Quindi tutto questo per noi non rappresenta solamente un numero, rappresenta un traguardo. Migliaia di ragazzi e ragazze che potranno avere un luogo dove dormire e che per noi hanno rappresentato sin da ora una priorità. Lo ripeto e con questo chiudo. Quando siamo arrivati abbiamo trovato le tende. E a differenza di alcuni leader dell'opposizione che facendo una politica diciamo un po' polemica e un po' pretestuosa hanno utilizzato le tende per fare photo opportunity, per fare selfie dentro le tende per solidarizzare con gli studenti, noi abbiamo aperto i cantieri e possiamo dire con orgoglio che dopo aver aperto i cantieri li abbiamo chiusi, abbiamo raggiunto il target e l'abbiamo superato e ora consegniamo nelle mani degli studenti le chiavi delle loro nuove case. Grazie.
8: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Tassinari, prego.
12: Prendiamo atto con grande soddisfazione della risposta del Ministro, soprattutto della determinazione e la volontà che il Ministro e tutto il Ministero ha messo in atto per raggiungere questo target che era sicuramente complesso e difficile. Quindi ora abbiamo in disponibilità 63.200 posti attivati che rappresentano effettivamente un risultato importante e concreto. Questo dà la possibilità agli studenti, la libertà di scegliere il proprio percorso universitario senza che l'abitare costituisca un ostacolo. Anche l'aspetto economico e significativo, perché insomma comprendiamo come il fatto di avere comunque degli affitti che siano calmierati, che siano a misura insomma delle persone, degli studenti che devono spostarsi fuori sede, anche questo è un elemento di grandissima importanza. Volevo infatti sottolineare anche il cambio di passo rispetto alla legge 338 del 2000, che per anni ha rappresentato il principale strumento di sostegno alla realizzazione delle strutture universitarie residenziali, ma che non prevedeva vincoli sotto il profilo del canone di locazione, quindi non c'era un limite, un prezzo massimo. Ora anche questo paradigma è cambiato in maniera assolutamente necessaria, ottimale, ecco perché con il PNRR è stato stabilito comunque un tetto, quindi chi ha realizzato i nuovi alloggi con questi contributi ha un tetto massimo rispetto al quale insomma non può elevare la quota di locazione. Questo è un ulteriore sistema per poter aiutare gli studenti, quindi da questo punto di vista insomma siamo doppiamente soddisfatti. Non solo abbiamo realizzato tanti alloggi, ma sono stati realizzati anche in maniera assolutamente, da un punto di vista economico, affrontabile dalle famiglie. Quindi per Forza Italia garantire a un giovane la possibilità di studiare senza che il costo dell'abitare rappresenti un ostacolo significa rafforzare il merito, la mobilità sociale e anche la libertà di scegliere il proprio futuro, nella logica ovviamente dell'esercizio del diritto di studio. E questa è la direzione nella quale riteniamo debba proseguire l'azione del governo, la condividiamo, una politica che mira a rendere effettivamente accessibile l'università intervenendo contemporaneamente sulla qualità dell'offerta e sul suo costo. Ci auguriamo che il governo continuerà a investire sull'housing sociale, non abbiamo dubbi, universitario, perché garantire a un giovane la possibilità di studiare nella città, nell'ateneo che ha scelto, significa investire sulla libertà, sul merito e sulla crescita del paese. Grazie.
8: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione. Presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto politica in materia di previdenza, con particolare riferimento alla previdenza complementare, all'ipotesi di un libretto previdenziale per i nuovi nati. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario il deputato Alessandro Colucci. Prego.
14: Grazie Presidente. Signor Ministro, secondo Eurostat la popolazione italiana diminuirà da 59 milioni a 44 milioni e mezzo nel 2100, con un contestuale invecchiamento. È quindi necessario assicurare la qualità del nostro sistema di protezione sociale. La risposta a queste sfide è il lavoro. Per questo come governo e come maggioranza di centrodestra abbiamo promosso l'occupazione stabile, l'inclusione lavorativa, il sostegno alla genitorialità, come ad esempio l'aumento della retribuzione dei congedi parentali, il bonus nascite, il bonus asili nido e la decontribuzione per le madri lavoratrici. Anche la previdenza complementare è importante per integrare la previdenza tradizionale. Infatti in legge di bilancio 2026 è stata prevista una riforma, ovvero l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione. Come noi moderati sosteniamo le nuove generazioni, sosteniamo strumenti innovativi come il libretto previdenziale per i nuovi nati che potrebbero prevedere un iniziale contributo pubblico e successivi versamenti da parte di genitori e parenti per integrare le prestazioni previdenziali tradizionali. Signor Ministro, alla luce di questo contesto e di queste novità, il gruppo di Noi Moderati le chiede quali sono le prospettive a cui sta lavorando in materia di previdenza per le future generazioni.
8: Grazie. Grazie. Risponde la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Prego, signor Ministro.
10: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Il quesito posto riguarda un tema centrale per il futuro del nostro sistema di protezione sociale, in particolare per le prospettive previdenziali delle giovani generazioni. Il Governo è pienamente consapevole delle trasformazioni demografiche che interessano il nostro Paese e delle sfide che pongono alla sostenibilità e all'adeguatezza del sistema pensionistico. Per questo motivo, sin dall'inizio della legislatura, abbiamo perseguito una strategia fondata su un principio molto chiaro: rafforzare il sistema previdenziale significa anzitutto rafforzare il lavoro, aumentare l'occupazione, sostenere la crescita dei redditi e dei versamenti contributivi, favorire percorsi lavorativi stabili e di qualità, perché la prima politica previdenziale resta una buona politica del lavoro. I risultati conseguiti in questi anni confermano la validità di questa impostazione: più occupazione, maggiore stabilità dei rapporti di lavoro, continuità delle carriere contributive significano una base più solida sulla quale costruire pensioni adeguate e garantire nel tempo la sostenibilità del sistema. In questa direzione si collocano le misure introdotte con la legge di bilancio 2026, il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori interessati, ferma restando la libertà di scelta individuale, l'innalzamento a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità fiscale, gli ulteriori interventi volti a rendere più efficace e flessibile la costruzione della posizione previdenziale. Secondo gli ultimi dati Covid, gli iscritti alle forme pensionistiche complementari hanno raggiunto quasi 10,5 milioni con una crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente, un tasso di partecipazione alle forze di lavoro pari al 39%. Inoltre, sempre in questa prospettiva, si inserisce il portale sulla previdenza complementare realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani e il MEFOP, che mette a disposizione dei cittadini strumenti e contenuti per favorire una maggiore consapevolezza delle scelte previdenziali, utile anche grazie alla sezione in aggiornamento costante delle FAQ. E proprio all'interno di una strategia complessiva di sostegno alla posizione previdenziale delle giovani generazioni che si colloca anche il tema richiamato dagli interroganti relativo a un libretto previdenziale o dote previdenziale pubblica per i nuovi nati. L'apertura sin dalla nascita di una posizione individuale destinata alla costruzione della futura tutela pensionistica alimentata da un contributo pubblico iniziale aperta anche a successivi versamenti volontari della famiglia rappresenta una delle opzioni che il Governo sta valutando per rafforzare ulteriormente la protezione previdenziale delle nuove generazioni. L'idea di fondo è semplice: anticipare il momento nel quale iniziamo a costruire la sicurezza previdenziale della persona sfruttando un orizzonte temporale molto lungo e gli effetti della capitalizzazione per creare progressivamente una dotazione destinata ad accompagnarla fino all'età pensionabile. È una logica sviluppata nelle ipotesi di studio di una posizione individuale capitalizzata fin dalla nascita, una prospettiva coerente con il lavoro che abbiamo avviato sulla previdenza complementare. Allargare progressivamente l'orizzonte della tutela dall'ingresso nel mercato del lavoro fino ai primi anni della vita, rafforzando la cultura del risparmio previdenziale e la responsabilità tra generazioni. Abbiamo davanti una sfida, quella di costruire un sistema capace di proteggere le generazioni presenti senza scaricare costi su quelle future e nello stesso tempo offrire ai giovani strumenti nuovi per costruire per tempo una pensione adeguata.
8: Grazie, facoltà di replicare il deputato Lupi, prego.
15: Grazie signor Presidente, signor Ministro, il nostro gruppo Noi Moderati si dichiara molto soddisfatto della risposta che lei ci ha dato. Va esattamente nella direzione delle 4 anni di lavoro di Noi Moderati e di battaglia a sostegno della famiglia, della natalità e in particolare di questa alleanza lavoro-famiglia, lavoro-impresa che diventa fondamentale. Ricordo fra tutti la battaglia di noi moderati sul congedo parentale, sulla possibilità approvata dal governo di dare a papà e mamma di stare oltre al congedo di maternità per 3 mesi a casa con i propri figli all'80% dello stipendio e non più al 30%. Questa proposta a cui lei ha anche partecipato, agli stati generali del welfare di noi moderati con la collega Polverini, che noi abbiamo avanzato con forza e che porteremo con forza nella prossima legge di bilancio, di questa dote o libretto previdenziale per i nuovi nati, va esattamente in questa direzione. E la possibilità appunto di garantire ad un futuro ai nostri nuovi nati, sono purtroppo 347-350 mila all'anno, è fondamentale. Un contributo, come lei ha sottolineato, anche iniziale di 1.000 euro l'anno da parte del pubblico, ma la possibilità di poter da parte dei familiari, dei genitori, dei nonni, di contribuire nel libretto previdenziale con un loro versamento, magari ovviamente anche con un vantaggio fiscale. Questo darebbe non solo una risposta concreta di futuro a questi giovani che a 18 anni si troverebbero con un patrimonio da investire per il loro futuro, ma in particolare anche un'indicazione politica fondamentale che riguarda l'attenzione che noi dobbiamo avere alle prossime e alle future generazioni. È un investimento che lo Stato fa, è un investimento che le famiglie fanno, ed è da questo punto di vista incomprensibile l'obiezione da parte delle opposizioni che vedono per l'ennesima volta l'invasione di quale demonio privato, le assicurazioni private, all'interno di un provvedimento che dovrebbe vedere l'accordo di tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento. I giovani saranno il futuro del nostro Paese.
8: Grazie. Lupi. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Giaccone ed altri, ad oggetto elementi in ordine alle prospettive della riforma della previdenza complementare e iniziative volte a promuovere l'educazione previdenziale con particolare riferimento ai giovani. Illustra la sua interrogazione il deputato Giaccone. Prego.
16: Presidente, Ministro, il tema della previdenza è un tema centrale per il Paese. Lo è per chi ha lavorato e versato contributi per una vita e lo sarà per i giovani che entrano oggi nel mercato del lavoro. Proprio per chi entra nel mercato del lavoro, con la legge di bilancio per il 2026 è stata introdotta una riforma della previdenza complementare di portata fortemente innovativa, che prevede tra l'altro un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori dipendenti di prima assunzione, innalzando il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati. Questo allo scopo di assicurare alla fine della carriera lavorativa pensioni dignitose, integrando e affiancando il sistema di previdenza pubblica. Alla luce di questa misura chiediamo quali siano le prospettive attese della riforma della previdenza complementare e quali iniziative di informazione ed educazione previdenziali intenda promuovere per favorire e diffondere una consapevole cultura in materia previdenziale.
8: Grazie. A facoltà di rispondere la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
10: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. La necessità di garantire nel tempo pensioni adeguate soprattutto alle generazioni più giovani impone di affiancare un primo pilastro pubblico e professionale forte, un secondo pilastro sempre più diffuso, accessibile, capace di accompagnare il lavoratore lungo l'intera vita professionale. La previdenza complementare non rappresenta un'alternativa alla previdenza pubblica, ma ne rappresenta il naturale completamento. Per questa ragione, soprattutto per le generazioni più giovani, il tempo costituisce una risorsa previdenziale fondamentale. Iniziare a costruire una posizione complementare fin dai primi anni di lavoro consente di utilizzare pienamente l'orizzonte di lungo periodo proprio del risparmio previdenziale, massimizzandone i vantaggi fiscali nel momento di erogazione della prestazione. I dati presentati da Covip nella relazione annuale 2025 mostrano un sistema in crescita. Come si diceva prima, le adesioni alle forme pensionistiche complementari hanno raggiunto quasi 10,5 milioni, un incremento del 4,8% rispetto al 2024. Il tasso di partecipazione rispetto alle forze di lavoro è salito al 39,9% rispetto al 33,8% di 5 anni fa. Parallelamente sono cresciute le risorse destinate alle prestazioni. Alla fine del 2025 hanno raggiunto 262 miliardi di euro, con un incremento del 7,5%. 1,7% nell'arco di un anno, arrivando a rappresentare l'11,6% del prodotto interno lordo. Le novità introdotte con la legge di bilancio 2026 assumono la portata di riforma della previdenza complementare poiché intervengono in modo organico sui diversi momenti del percorso previdenziale, l'adesione, l'investimento delle risorse e l'erogazione delle prestazioni. Il punto centrale della riforma è il rafforzamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare operativo dal 1 luglio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato secondo le condizioni stabilite dalla nuova disciplina. In caso di adesione automatica non confluisce nella previdenza complementare soltanto il TFR maturando, ma ove previsti i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore secondo la disciplina collettiva applicabile. Anche le modalità di investimento delle risorse derivanti dalle adesioni automatiche sono state ripensate, superando la tradizionale destinazione automatica al comparto garantito e orientandole verso soluzioni coerenti con l'età dell'aderente e con l'orizzonte temporale di investimento, un cambio di impostazione significativa. La riforma deve essere accompagnata da un secondo investimento altrettanto importante, quello sulla cultura previdenziale. Su questo punto abbiamo più volte richiamato la necessità di mettere le persone nelle condizioni di conoscere e programmare il proprio futuro previdenziale. In questa prospettiva abbiamo come Ministero rafforzato gli strumenti di informazione e orientamento anche attraverso un nuovo portale della previdenza complementare e la collaborazione con i soggetti impegnati nell'educazione previdenziale.
8: Concludo.
10: La diffusione della previdenza complementare rafforza l'adeguatezza delle prestazioni future. Il futuro della previdenza italiana passa quindi dalla capacità di costruire un sistema realmente multipilastro, un primo pilastro pubblico e professionale solido, sostenibile, universale nella sua funzione di protezione, un secondo pilastro più ampio e accessibile, costruito lungo l'intera vita lavorativa, e una relazione sempre più stretta tra i due, capace di garantire sostenibilità finanziaria e adeguatezza delle pensioni future.
8: Grazie. Replica il deputato Giaccone, prego.
16: Ringrazio il ministro per la risposta. È chiaro che il nodo demografico con l'invecchiamento della popolazione impone delle riflessioni e delle misure, e il governo è già intervenuto in questa legislatura attraverso lo sviluppo dell'occupazione stabile. Abbiamo infatti il record di occupati, la promozione di una sempre maggiore inclusione lavorativa, l'introduzione di interventi in sostegno alla genitorialità e appunto l'elaborazione di soluzioni normative mirate in materia di previdenza complementare per pensare al futuro dei giovani. Questo governo, in un contesto internazionale difficile e complicato, ha ridato credibilità al Paese e grazie al lavoro del ministro Giorgetti ha rimesso in sicurezza i conti pubblici. Noi crediamo, signor Ministro, che dopo questa importante misura per i giovani lavoratori occorra pensare anche a chi ha lavorato tutta una vita, pagando i contributi e meritandosi di andare in pensione a un'età adeguata. La Lega lo ha fatto nel triennio 2019-2021, con quota 100, consentendo a centinaia di migliaia di lavoratori di poter scegliere se uscire dal mercato del lavoro. E come Lega riteniamo che nella prossima legge di bilancio occorra avere il coraggio di studiare misure per dare ai lavoratori la possibilità di avere forme di flessibilità in uscita, superando i rigidi meccanismi della legge Fornero e ridando la dignità di scelta alle persone. Grazie.
8: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Braga ed altri, ad oggetto di iniziative per una diversa gestione delle crisi industriali attraverso un maggior coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Vigiano. Prego.
17: Grazie Presidente. Signora Ministra, Beko, Electrolux ed Ex Ilva sono vertenze diverse ma raccontano tutte la stessa debolezza di questo governo. Il lavoro assume rilievo quando la crisi è già esplosa, in assenza di una vera e propria politica industriale ed occupazionale. Non parliamo solo di stabilimenti ma di territori, famiglie ed intere comunità. Negli scorsi giorni 2.500 lavoratori dell'indotto Ex Ilva hanno rischiato il licenziamento. Ieri quelle procedure sono state ritirate ma non può può essere questo il modello di gestione delle crisi industriali. Non si può continuare a rincorrere le emergenze lasciando al Ministero il solo compito di intervenire ex post con gli ammortizzatori sociali. Ministra, il lavoro non può essere l'ultimo capitolo di una crisi industriale, deve essere il punto dal quale partire e a Taranto deve essere tutelato insieme a salute ed ambiente, senza arretrare di un millimetro. L'indotto poi non può diventare visibile solo quando arrivano le lettere di licenziamento. Per questo, signora Ministra, le chiediamo quali urgenti iniziative, anche normative, intenda promuovere affinché nella gestione delle crisi industriali la tutela dei livelli occupazionali e delle professionalità sia garantita attraverso un ruolo finalmente attivo e centrale del Ministero del Lavoro. Grazie.
8: Grazie a lei. Risponde la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Prego.
18: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Le questioni poste riguardano crisi industriali sulle quali il Governo è concretamente impegnato. Nella consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio produttivo nazionale e la tutela dell'occupazione costituiscono parti di una medesima strategia. È proprio questa la linea seguita in questi anni attraverso un'azione coordinata tra il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese del Made in Italy, insieme all'iniziativa del Governo in ogni sede opportuna e nello specifico nelle sedi europee. Intervenire sulle condizioni di competitività del nostro sistema industriale, accompagnare le imprese nei processi di trasformazione e nello stesso tempo tutelare l'occupazione, le competenze e i territori coinvolti. I risultati del mercato del lavoro dimostrano che questa azione si inserisce in un quadro complessivamente positivo. A luglio 2026 gli occupati hanno raggiunto 24.370.000 unità, 307.000 in più rispetto a un anno prima, e sappiamo perfettamente che il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8%. Non sottovalutiamo le difficoltà che interessano specifici settori, al contrario le affrontiamo attraverso sistemi industriali, strumenti industriali, occupazionali e di politica europea che sono integrati tra loro. Nel settore degli elettrodomestici alla contrazione della domanda europea si è aggiunta una crescente pressione delle produzioni extra UE. Secondo Aplia, tra il 2021 e il 2024 le vendite europee di grandi elettrodomestici sono diminuite del 16,1%, la quota di prodotti realizzati in Europa è scesa dall'81,3% del 2014 al 71,4% del 2024. Per questo l'azione del governo non può limitarsi alla gestione delle singole vertenze. L'Italia ha promosso insieme a Germania, Francia e Polonia un'iniziativa per rafforzare la protezione della produzione europea che sarà portata all'attenzione della Commissione europea in occasione del Consiglio competitività del prossimo 24 settembre. Analoga per noi è l'impostazione seguita sulla siderurgia, settore strategico nel quale il governo ha sostenuto in Europa la necessità di contrastare gli effetti della sovracapacità produttiva globale, della concorrenza asimmetrica, di assicurare condizioni che consentano all'industria europea dell'acciaio di continuare a produrre investire. In questo quadro, riguardo rispetto alla vicenda ex Ilva, ieri 8 settembre a Palazzo Chigi il governo ha incontrato enti locali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali. Come dicevano gli interroganti, le imprese dell'indotto hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento che interessano 2.500 lavoratori. Non risponde al vero che il governo non si sia già impegnato e il Ministero del Lavoro non abbia messo

0: azioni delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva, compreso quello della cordata italiana alla quale hanno aderito 14 importanti aziende siderurgiche. Significa lavorare per garantire a Taranto un futuro industriale, accompagnando la necessaria transizione verso una produzione siderurgica sostenibile con la tutela dell'occupazione e delle competenze. Per questo vi voglio rassicurare che il Ministro del Lavoro è attivo e soprattutto attento a quelle che sono le ricadute occupazionali
1: di
0: tutte quelle che sono le scelte. In questo caso vi confermo anche non solo la nostra attività nel utilizzare tutti quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione, ma anche e soprattutto l'impegno a riformare quegli strumenti che necessitano di un adeguamento per quelle che sono le esigenze del momento, a partire da quello che è l'assegno di ricollocazione CIGS, che sarà ancor più efficace per quelle che sono le procedure di transizione, riqualificazione e riaccompagnamento, insieme a tutte le altre politiche attive che noi stiamo mettendo in campo.
1: Grazie. Replica la deputata Chiara Braga. Prego.
2: Ministra, la sua risposta ci lascia del tutto insoddisfatti. Ha fatto un lungo elenco di faremo, vedremo, ci misureremo. Governate da 4 anni. In questi 4 anni che cosa avete fatto? E conferma la sua risposta il giudizio, la motivazione della nostra interrogazione, la marginalità del suo ministero di fronte alle tante vertenze aperte. Ho ricordato i 450 licenziamenti di Electrolux, il mancato rispetto degli accordi su Beko dopo gli esuberi e le dimissioni volontarie, ma potrei aggiungere Natuzzi, le tante casi, tanti rischi di delocalizzazione. L'unico contributo necessario ma insufficiente che lei per me nemmeno ha rivendicato nel suo intervento, guardi, lo faccio io, sono stati gli ammortizzatori sociali. Nessuna misura per prevenire iniziative dirompenti come l'avvio delle procedure di licenziamento dei 2500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, che solo ieri tardivamente sono state temporaneamente sospese. Intervenite sempre dopo, sempre troppo tardi, con risposte insufficienti, parziali, senza avere neanche la contezza di quello che potrebbe fare il suo ministero. Oggi non è stato in grado di dire se è nelle condizioni di fare quello che le hanno chiesto ieri gli amministratori, cioè di coprire con i fondi a disposizione del suo ministero per le aree di crisi industriali complesse, la cassa in deroga anche per i lavoratori dell'indotto, per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Non ce l'ha detto. Ieri a Palazzo Chigi, con grande ritardo, si è consumato un altro passaggio preoccupante per Ilva, privo di ogni strategia. La Presidente del Consiglio Meloni ha ritenuto che la gravità della situazione non necessitasse della sua presenza, ma l'unico impegno dopo anni di giri a vuoto è stata la promessa di avviare un tavolo di confronto permanente a Palazzo Chigi. Viene da dire finalmente, ma perché ci avete messo 4 anni a commissariare il ministro Urso, che è stato del tutto incapace di gestire quella situazione di crisi? Perché non avete preso un impegno sul mantenimento delle attività siderurgiche, per la difesa di un intero comparto, l'ambientalizzazione, la risposta che Taranto, i cittadini e i lavoratori di Taranto e di tutte le imprese legate all'ex Ilva si aspettano da tempo? L'Italia non ha una politica industriale, in questi 4 anni non siete stati in grado di metterla in campo e non la potete fare con i comunicati stampa o i comizi, la vivono quotidianamente le persone che vivono questa condizione. Noi vi chiediamo di cambiare rapidamente direzione, non siete in grado di guidare questo paese, di agire in Europa per ottenere davvero gli strumenti utili per governare le transizioni, la formazione dei lavoratori, la difesa dei salari e dei diritti, perché di questo parliamo, anche di salario minimo, di misure contro la precarietà e lo sfruttamento. Mentre gli altri paesi stanno decidendo qual è il loro futuro industriale, voi abbandonate la siderurgia e l'acciaio a un declino irreversibile, e questo non è accettabile, perché un paese che decide di abbandonare il proprio futuro industriale rischia semplicemente di essere un paese senza futuro.
1: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Gadda ed altri, ad oggetto iniziative per un piano nazionale per il rientro in Italia dei lavoratori qualificati. Illustra la sua interrogazione la deputata Gadda. Prego.
3: Grazie Presidente. Ministra Calderone, la fuga di giovani talenti italiani all'estero ci costa salatissimo, 16 miliardi di euro all'estero. Se non ci saranno interventi strutturali, da qui al 2035 760.000 laureati in termini cumulati mancheranno al nostro Paese, e questo comporterà una perdita di prodotto interno lordo per il Paese di 307.

0: miliardi. Il 58% dei nostri ragazzi, appena finito il corso di studi, se ne va all'estero, quindi non ci provano nemmeno a lavorare nel nostro paese. Se pensiamo ai numeri di confronto con gli altri paesi europei, nella fascia 20-29 anni il nostro tasso di occupazione è al 47,6%, se guardiamo alla Germania abbiamo il 77%, l'84% i Paesi Bassi. Noi le chiediamo, siccome le abbiamo messo sul tavolo da più di un anno alcune proposte, dalla start-ups allo stop dei contratti extracurriculari gratuiti, le chiediamo qual è la vostra roadmap. Il governo, la legislatura è quasi finita, cosa vogliamo fare per i nostri giovani italiani?
1: Grazie alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, alla facoltà di rispondere, prego.
2: Grazie Presidente. Il tema posto è sicuramente centrale, anzi certamente centrale. La capacità di offrire ai giovani opportunità di lavoro, crescita professionale e autonomia e allo stesso tempo di attrarre e riportare in Italia competenze e esperienze maturate all'estero rappresenta una delle condizioni essenziali per la competitività futura del Paese. Ed è precisamente su queste condizioni che il Governo ha scelto di intervenire fin dall'inizio della legislatura attraverso una strategia che ha riguardato occupazione stabile, redditi, autoimprenditorialità, competenze, attrazione del capitale umano qualificato. Con il decreto coesione abbiamo introdotto il bonus giovani attraverso un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35 che non abbiano mai avuto un'occupazione stabile, rafforzando le regioni della ZES unica. Abbiamo introdotto il bonus donne, nuovi strumenti per sostenere l'autoimpiego e l'avvio di attività imprenditoriale da parte delle nuove generazioni. A questi interventi si sono aggiunte le misure delle successive leggi di bilancio, da ultimo a quelle adottate nel 2026 per continuare a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione dei giovani. La direzione è chiara: non favorire soltanto l'ingresso nel mercato del lavoro, ma costruire le condizioni perché i giovani possano avere carriere solide, prospettive professionali durature nel nostro Paese. I risultati raggiunti sul versante occupazionale rappresentano un primo importante riscontro. Sappiamo naturalmente che resta aperta una sfida fondamentale, fare in modo che sempre più giovani qualificati possano scegliere di costruire il proprio futuro in Italia e che coloro che hanno maturato esperienze professionali all'estero possano trovare conveniente tornare. Anche su questo il governo è intervenuto. Con la riforma della fiscalità abbiamo mantenuto uno specifico regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro paese. Siamo consapevoli tuttavia che la politica per il rientro dei talenti non possa esaurirsi nelle agevolazioni fiscali, ma nel lavorare costantemente per rendere l'Italia attrattiva, creare lavoro stabile, sostenere redditi, favorire l'impresa giovanile, investire sulle competenze e costruire un mercato del lavoro capace di riconoscere adeguatamente professionalità e merito rimane la sfida principale. In questo quadro che si collocano le proposte volte a rafforzare le opportunità per i giovani, l'attrattività del nostro Paese, dalla cosiddetta Start Tax, richiamata dagli interroganti, all'ipotesi di una tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei lavoratori più giovani sulla scia di quanto già fatto nell'ultima legge di bilancio per i rinnovi contrattuali, nonché l'istituzione di un reddito di merito destinato agli studenti universitari più capaci. Si tratta di iniziative che per i rispettivi profili fiscali e finanziari richiedono le valutazioni delle amministrazioni competenti, ma rappresentano una priorità e un'attenzione particolare per il governo. In questi anni abbiamo dimostrato di voler intervenire sulla tassazione del lavoro, continueremo a valutare senza preclusioni ogni proposta sostenibile che possa rafforzare l'occupazione giovanile, migliorare le retribuzioni, creare condizioni sempre più favorevoli affinché i nostri giovani possano scegliere di costruire in Italia il proprio futuro. Concluda. Nell'ambito della legge di bilancio 2027, oltre a rinnovare l'impegno sul fronte della tassazione agevolata degli aumenti contrattuali e della premialità, inseriremo anche delle misure specifiche a sostegno dei giovani che rientrano e dei loro redditi.
1: Grazie. Onorevole Gadda, a lei la facoltà di replica.
0: Calderone, meglio tardi che mai. Il punto è che Italia Viva le proposte sulla Start Tax, che significa 10% di IRPEF per gli under 30, 20% di IRPEF per gli under 40, che è detto tutto perché per noi in Italia i giovani sono anche i quarantenni che dovrebbero aver già definito il loro percorso di vita e il loro percorso lavorativo. Vi avevamo proposto lo stop, il fermo ai contratti extracurriculari che sono sostanzialmente dei lavori non pagati, gratuiti, sfruttati i nostri giovani. E poi vi abbiamo chiesto e vi avevamo proposto già un anno fa, appunto, il reddito di formazione. Vedremo se in legge di bilancio ci saranno queste misure e noi saremo contenti di votarle con voi. Il punto è che i dati che spesso vengono dati di soddisfazione non corrispondono a quello che pensano i nostri giovani, né a quelli che rimangono qui in Italia, né a quelli che se ne sono già andati all'estero. I nostri giovani non sono felici. Io uso questo termine di cui la politica dovrebbe anche tenere conto ogni tanto. E perché non rientrano i ragazzi, i nostri giovani talenti dall'estero, non soltanto i laureati? Noi abbiamo bisogno anche dei camerieri, dei pizzaioli, delle estetiste, delle cassiere. Abbiamo bisogno di tante professionalità. Non rientrano perché i salari sono troppo... Guardiamo i numeri, dal 2000 al 2024, me li sono segnate, il divario tra noi e la Spagna del salario è passato dall'1 al 7% rispetto alla Germania, dal 14 al 36, la Svizzera dal 39 al 71. E poi ci sono i servizi, le politiche per la casa, quel piano casa di cui voi avete parlato va riempito di contenuto perché è una caratteristica essenziale per rientrare, concludo Presidente, e poi c'è il merito, opportunità di lavoro legale alle effettive professionalità e ai percorsi, perché senza merito il nostro paese, il nostro mercato del lavoro rimarrà asfittico.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dalla deputata Zanella, che ha ad oggetto elementi e iniziative di competenza in merito alle ricadute del piano urbanistico attuativo del Comune di Venezia sull'oasi di protezione faunistica denominata Caruman. La deputata Zanella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
3: Grazie Presidente. Ministro, poniamo alla sua attenzione la questione relativa a una nuova edificazione prevista da un piano attuativo urbanistico del Comune di Venezia che prevede l'edificazione di ben 77 villette, dove nell'oasi di Caruman, uno dei pochi siti litoranei conservati dell'Alto Adriatico. Noi le chiediamo, Ministro, di intervenire perché, vede, lei ha tutte le possibilità, io già prevedo cosa risponderà, perché questo è un sito tra i pochi mantenuti integri, come dicevo, dell'Alto Adriatico. Non è possibile prevedere lo sfruttamento a fini privatistici, ma rilanciarne l'uso pubblico e pienamente sostenibile.
1: Allora ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Prego, signor Ministro.
4: Grazie. Grazie signor Presidente, un grazie agli interroganti. Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, non ravvisandosi chiaramente competenze del MASE, abbiamo avviato interlocuzioni con la Regione Veneto, che ha fornito gli elementi informativi. Per il piano urbanistico attuativo relativo al progetto di Caruman, la Commissione regionale competente in materia di via di VAS si è espressa sul rapporto ambientale prodotto con un parere favorevole, subordinato al corretto recepimento di una serie di prescrizioni necessarie a prevenire impatti significativi sull'ambiente. Sono state altresì valutate tre diverse alternative possibili, ossia lo stato di fatto, il piano oggetto di valutazione e il mantenimento integrale di tutti gli edifici con la conferma della destinazione d'uso della colonia marina. I contributi resi dai numerosi soggetti consultati competenti in materia ambientale non hanno evidenziato la permanenza di elementi di criticità o carenza rispetto ai contenuti del rapporto ambientale. Al fine di salvaguardare lo stato dei luoghi, la progettazione ha altresì individuato alcuni accorgimenti tecnici attuativi concernente eventuale inquinamento luminoso o acustico e alla presenza antropica. Tali cautele sono state tradotte e rafforzate nel quadro prescrittivo del parere motivato, che coinvolge il PUA, piano urbanistico attuativo, in ogni sua fase, quella antecedente all'approvazione, quella di definizione progettuale e quella di attuazione. Inoltre, prima dell'approvazione dovrà essere definito con il Comune di Venezia un piano di monitoraggio ambientale per le diverse fasi di attuazione, ossia demolizione, cantierizzazione ed esercizio. In merito alla tutela dei siti in rete Natura 2000, l'autorità regionale competente ha dato atto della positiva conclusione della valutazione di incidenza di secondo livello, valutazione appropriata, con puntuali prescrizioni su specifiche limitazioni riguardanti gli sviluppi progettuali del PUA, all'esecuzione degli interventi e alla fruizione dei luoghi. Tali prescrizioni sono idonee nell'insieme a garantire un'attenuazione delle interferenze attese nei confronti degli habitat e delle specie dei siti, Lido di Venezia, biotopi litoranei, Laguna media inferiore di Venezia, Laguna di Venezia, anche se esterne all'ambito del PUO. Le modalità attuative e le connesse misure precauzionali dovranno essere riportate in uno specifico elaborato da produrre all'atto dell'approvazione del piano urbanistico e concordate col Comune. Infine, l'amministrazione comunale di Venezia segnala che la più recente proposta progettuale risolve e supera tutte le criticità rilevate dai giudici amministrativi, stante la piena conformità delle nuove previsioni progettuali alla vigente disciplina urbanistica contenuta nella variante piano regolatore generale per l'isola di Pellestrina.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare al dunque la deputata Zanella, prego.
3: Grazie Presidente, non ci riteniamo per niente soddisfatti della risposta della sua interlocuzione con la Regione. Io oggi porto la voce della popolazione, delle associazioni ambientaliste. Proprio ieri mi è arrivata una lettera da parte di ricercatori, di esperti che spiegano quali sono le ragioni per cui un biotopo di questo genere non sostiene alcuna privatizzazione, alcun intervento edificatorio, parliamo di 77 villette in una isola, in un a ridosso di Pellestrina, non so se lei ministro conosce il territorio. Uno dei luoghi, dei siti di transizione tra l'ambiente lagunare e il mare Adriatico, sopravvissuto ad una speculazione edilizia insopportabile. Qui il 4 di settembre abbiamo avuto una manifestazione di centinaia di persone del Lido di Venezia, di Pellestrina, di Chioggia, proprio per difendere ciò che non può essere ulteriormente oggetto di speculazione e di depredazione. Perché, Ministro, articolo 9 della Costituzione, ma soprattutto, Ministro, un cambio di passo da parte del suo Ministero a fronte del caos climatico, dell'insopportabilità della non conservazione di quel poco che rimane di integro e che deve essere salvaguardato, e magari che venga prevista, implementata la fruizione che è già presente da parte dei ricercatori, di un turismo sostenibile in collaborazione, e chiudo, con le associazioni ambientaliste, ma anche con l'università e gli altri soggetti che già sono impegnati nella salvaguardia della laguna. Allora, magari approfondisca, Ministro, la prego, e intervenga. Grazie.
1: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Pastorino, ad oggetto intendimenti in merito alla perimetrazione del Parco Nazionale di Portofino. Illustra la sua interrogazione lo stesso deputato Pastorino, prego.
5: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, stiamo parlando appunto del Parco di Portofino, istituito con legge 205 del 2017, che è rimasto fermo per 5 anni perché ha la volontà della Regione Liguria, nella parte diciamo della Lega Nord, che lo considerava quasi un problema, poi riemerso e poi diciamo arrivato dopo lunghi travagli ad una perimetrazione esattamente uguale a quella del Parco regionale, ovvero a 3 comuni di Camogli, Santa Margherita, Ligure e Portofino. Ricorso dell'associazione, il TAR boccia questa perimetrazione. La Regione ricorre in Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato diciamo boccia il ricorso della Regione e quindi insomma dovremmo tornare indietro. Detto questo, ci troviamo di fronte alla vigilia della conferenza dei servizi di domani, dove la bozza di decreto invece aggira sostanzialmente la sentenza, ripropone il parco a 3 comuni e parrebbe appunto, da quello che abbiamo visto, che verrebbe pure soppressa l'area marina protetta di Portofino, cioè uno dei posti più belli d'Italia. Quindi volevamo farci sentirlo da lei, quindi una domanda: se alla luce delle sentenze che tipo di perimetrazione vorrà dare questo decreto realmente, e se nella conferenza unificata di domani in quell'occasione verrà annunciata anche l'abolizione dell'area marina protetta di Portofino, con conseguenti gravi ripercussioni ambientali ma anche lavorativa a danno delle professionalità che vi operano da sempre. Grazie.
1: A lei. Allora, ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, prego.
4: Grazie Presidente, grazie all'interrogante. Come noto, l'iter per l'istituzione del Parco Nazionale Portofino è stato caratterizzato da un complesso percorso amministrativo e da un articolato contenzioso giuridico, incentrati principalmente sulle modalità di perimetrazione provvisoria dell'area protetta. Segnatamente, l'ipotesi di delimitazione circoscritta a 3 comuni è prevalsa rispetto all'estensione a 11 comuni, poiché invisa a gran parte dei comuni interessati e stante la ferma contrarietà della Regione Liguria. Si rammenta infatti che è presupposto necessario per la conclusione della procedura l'intesa con l'amministrazione regionale, formalmente espressa per la soluzione prescelta. Si è inteso raggiungere un punto d'equilibrio garantendo l'esigenza di tutela ambientale del territorio sulla scorta delle indicazioni tecnico-scientifiche acquisite e al contempo assicurando certezza giuridica e stabilità dell'assetto istituzionale dell'area protetta, in un contesto caratterizzato da incertezze di lunga data, cagionato dalle diverse pronunce dei giudici amministrativi, come lei ha citato. Tutto questo non preclude un ulteriore sviluppo ed un eventuale allargamento della tutela a quei comuni che, manifestando la volontà di entrare nel parco, come peraltro più volte accaduto in altri parchi nazionali, tale possibilità potrà compiersi nell'albero delle valutazioni già fornite da ISPRA in sede di perimetrazione provvisoria e ovviamente previo accordo con Regione ed enti locali interessati. In merito alla tutela dell'area marina protetta, si rappresenta che la volontà del legislatore è chiara e consiste nella creazione di un parco nazionale con estensione a mare. Difatti, il testo della norma istitutiva chiarisce che il territorio del nuovo parco comprende la già istituita area protetta di Portofino. In particolare, nella fattispecie in esame, non ci sono 2 soggetti distinti, ma un unico soggetto giuridico, ossia il Parco Nazionale di Portofino, che presenta una parte a terra e una parte a mare. Pertanto, la continuità della tutela e conservazione dell'area marina protetta, sino ad oggi garantita dal consorzio di gestione, è assicurata dalle disposizioni contenute nel DPR di istituzione definitiva ed in fase di presentazione alla conferenza unificata, che individuano quindi l'ente parco quale soggetto gestore. La governance e l'organizzazione del parco, comprensivo dell'area marina protetta, così come configurati nel decreto istitutivo, potranno garantire quindi più adeguati livelli di tutela sia per quanto riguarda la parte terrestre sia per quanto riguarda la parte marina.
1: Grazie, ascoltiamo la replica del deputato Pastorino, prego.
5: No, grazie signor Presidente. Guarda, signor Ministro, io non sono soddisfatto. Cioè, è vero che c'è stata una complessità di eventi, è vero anche quello che ho detto io, che i primi 5 anni la Regione Liguria ha lasciato lì il tema, non se ne occupava nessuno, quasi fosse un problema che poi è diventato un problema, perché come dice lei la volontà di Regione Liguria era ben chiara. Poi l'estensione, io faccio anche il sindaco di un comune all'intorno, quindi l'estensione era 11, poi era 18, no? Quindi comunque c'era un problema di ogni tipo. Però la volontà di alcuni territori di aderire al parco non coincideva evidentemente con quella della regione. Però tanto non capisco nella sua risposta, che rilogerò bene, se è vero che domani per l'espressione del decreto occorre, diciamo, l'accordo con la Regione Liguria, che è fondamentale. Non si capisce perché invece una sentenza del Consiglio di Stato non sia altrettanto fondamentale. Questo però non me lo deve spiegare. Io ho letto una relazione in cui si aggira la norma, praticamente l'estensione del parco la si fa a mare, no? Non da terra, ma la si fa a mare. E poi è anche vero quello che dice lei, perché insomma il ministro lo fa lei, non lo faccio io, che faccio il sindaco di paese, che comunque il testo della norma è quello che comunque prevedeva, diciamo, l'inclusione dell'area marina protetta. Però poco più in là, alle Cinque Terre, abbiamo un modello differente che tutela, diciamo, anche la storicità di quest'area marina protetta, ovvero il Parco delle Cinque Terre, Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove a fronte di una gestione unica, come dice lei, ci sono due realtà che salvaguardano specificità diverse, ancorché complementari: il Parco Nazionale delle Cinque Terre e l'area marina protetta delle Cinque Terre. Qui invece, quindi mi conferma quello che c'è scritto nella bozza di decreto di giugno, che l'area marina protetta viene soppressa. Questo è quello che ha detto, questo è quello che ha scritto. Io spero che da qua a domani la notte le porti consiglio, perché tanto daremo battaglia su questa roba qua, che non tutela l'ambiente, le prospettive. Se poi le premesse sono quelle di ragionamenti fatti in questi anni dalla Regione Liguria, mi permetta di dire che le manderà una cartolina, una fotografia del promotore di Portofino, di San Fruttuoso di Camogli, di quei posti che negli anni hanno beneficiato di un livello di conservazione che ancora oggi, no, consente di avere un mare di una qualità eccellente, profili a tutela di un paesaggio che è unico in Italia. Io credo che questo sia un grave errore, spero che questa sia diciamo, questa operazione abbia bisogno di un supplemento di riflessione, diversamente torneremo sull'argomento, soprattutto dal territorio. Grazie.
6: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Ilaria Fontana ed altri, ad oggetto iniziative urgenti volte a fronteggiare l'impatto della crisi climatica in atto. La deputata Patti Labbate ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
7: Grazie Presidente. In questi 4 anni avete continuato a ripetere in quest'Aula che la crisi climatica, quindi il cambiamento climatico, era un'ideologia. Ora io non voglio mettere qui tutti i report scientifici che mostrano il contrario, ma guardiamo quello che avviene nella realtà. Le alluvioni non sono un'ideologia, la siccità non è un'ideologia, gli incendi, il caldo estremo non sono un'ideologia, e tutti i danni e i costi che cadono nelle tasche dei cittadini e delle imprese non sono un'ideologia, ma è la realtà. Ora, noi abbiamo fatto anche delle proposte. Io da 2 anni ho tentato di portare avanti il discorso acqua, ecoefficienza, coi certificati blu, sono fermi lì. Poi la collega ha fatto un sacco di altre cose. Poi anche abbiamo parlato ultimamente di rifugi climatici per le città, per difendere chiaramente anche la salute dei cittadini, dei più fragili. Allora io ho queste domande, Ministro. Il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è rimasto sulla carta. Il piano nazionale di ripristino della natura c'è o non c'è? Ma quando si adotterà il sano principio della prevenzione? Io allora dico che forse dovreste cercare di trovare un senso a quello che state facendo, perché finora su quello che avete fatto un senso non ce l'ha.
6: Grazie. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie all'interrogante. In relazione al quesito posto e nel breve tempo a disposizione cercherò di menzionare quelle che sono le principali linee d'azione che il Governo sta portando avanti sul tema della lotta al cambiamento climatico, dove, collega Patti, sono convinto. In primis l'Italia sta finalizzando il proprio piano nazionale di ripristino della natura, che in questo momento è in fase di concertazione con gli altri ministeri, è stato trasmesso, ha finito la consultazione. Le misure di questo piano, che contemplano interventi di prevenzione e adattamento, contribuiranno nel medio e lungo termine a fronteggiare gli impatti combinati di cambiamento climatico e perdita di biodiversità, altro tema molto rilevante. Inoltre, al fine di favorire il contrasto alle isole di calore urbane e la riduzione della vulnerabilità climatica delle città, sono state previste specifiche risorse per interventi di forestazione e verde urbano, volte ad incrementare la copertura arborea, le infrastrutture verdi e la deimpermeabilizzazione dei suoli. Le misure del piano daranno continuità ad azioni già intraprese nell'ambito del PNRR, come quelle relative alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, il ripristino della tutela dei fondali e degli habitat marini, la rinaturazione di alcune aree, come quella del Po. In linea con la strategia europea per la resilienza idrica, il Ministero considera particolarmente rilevante il ricorso a fonti idriche non convenzionali, come il riuso delle acque reflue depurate e la desalinizzazione, da sviluppare quando risultino tecnicamente, economicamente ed ambientalmente sostenibili e come integrazione alle tradizionali politiche di tutela della risorsa idrica. Bisognerà proseguire inoltre anche sulle politiche relative alla sicurezza e all'approvvigionamento idrico e al miglioramento della resilienza della rete. Con il piano nazionale, col piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, sono stati investiti 2,6 miliardi di euro con interventi legati alla mobilità, all'agricoltura e al riscaldamento civile. Con il piano sociale per il clima, di cui parlerò successivamente, abbiamo impegnato complessivamente, impegneremo, oltre 9,3 miliardi. Con il programma di Climate City Contract sono stati selezionati progetti per circa 12 milioni relativi solo a parte progettuale alle cosiddette città intelligenti e a impatto climatico zero. Sul tema del dissesto idrogeologico, accanto alla gestione delle ordinarie risorse alla programmazione annuale delle opere di prevenzione, sono state stanziate ulteriori risorse nella programmazione degli FSC 21-27, anche in raccordo col Dipartimento di Casa Italia, perché questi temi investono più ministeri naturalmente. Si tratta di iniziative concrete, coordinate, volte a rafforzare la capacità del Paese di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, che tengono conto delle azioni del Piano Nazionale di adattamento al cambiamento climatico.
1: Conclude.
4: E il coordinamento tra i vari livelli istituzionali coinvolti. Ubbidisco.
1: Grazie signor Ministro, il tempo è tiranno. Allora, replica la deputata Ilaria Fontana, prego.
8: Ministro, la sua risposta conferma esattamente quello che denunciamo da sempre. Da 4 anni voi, anziché governare la crisi climatica, la raccontate come qualcosa che non vi toccasse. Lei è venuto qui, ci ha raccontato con piani, idee, numeri, risorse, cosa vorrete fare, cosa farete. Beh, forse state un po' in ritardo, perché tutto ciò che voi avete fatto e i risultati che state portando avanti sono pari a zero. Vede, noi abbiamo fatto una richiesta precisa delle tempistiche, delle risorse, abbiamo chiesto delle soluzioni, quello che fai da qui ai prossimi mesi. Ecco, la risposta è stata anche qui molto molto blanda, molto molto vaga, anche perché poi se penso al piano di adattamento climatico, un piano di carta, perché è rimasto sulla carta, così il piano sociale per il clima, che cosa ci viene a dire? Che ci sono 9 miliardi a disposizione, anche quello rimarrà un piano di carta come tale, anziché essere invece operativo. Noi sta finendo un'estate in cui purtroppo l'Europa ha avuto 35.000 vittime per il caldo estremo, con relativi danni all'economia e all'ambiente. Ministro, ma le è chiaro che ogni euro che lei toglie alla sicurezza del territorio, alla mitigazione, all'adattamento, alla prevenzione, lo pagheremo il doppio, il triplo in salute e nell'economia del nostro paese? Perché poi in Italia, l'Italia costerà 6 punti di PIL il cambiamento climatico entro il 2030. Voi in questi 4 anni dovete fare una cosa semplice: investire nella transizione ecologica e non vederla come un mostro da abbattere. Dovevate aiutare i comuni ad affrontare e ridurre le isole di calore, dovevate fare una task force con le migliori intelligenze del nostro paese. Vedi Ministro, il punto non è prevedere quale sarà la prossima emergenza, ma il punto vero che dobbiamo fare è costruire un paese capace di assorbirne gli effetti. Una sfida che è complessa, è vero, ma è una sfida che voi neanche avete messo il cuore per iniziare a portarla avanti. Tanto ci penseremo noi, perché voi non ne siete assolutamente capaci.
1: Grazie. Sì, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto elementi in merito all'adozione del Piano Nazionale Sociale per il Clima e alle linee di intervento IVI previste. Il deputato Lampis ha facoltà di introdurre l'interrogazione, essendone cofirmatario. Prego.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, per Fratelli d'Italia la transizione ecologica è una sfida che la nostra nazione deve affrontare con serietà, ma anche con un principio che per noi è irrinunciabile. La sostenibilità ambientale deve contemperare le esigenze di stabilità economica e sociale finalizzate alla crescita e allo sviluppo del nostro sistema produttivo. Vogliamo essere estremamente chiari ancora una volta. I costi della decarbonizzazione e del nuovo sistema ETS2 non possono ricadere su famiglie, imprese, cittadini e imprenditori che questo governo ha già più volte protetto e difeso dalle follie green delle sinistre domestiche ed europee. Quei 9,35 milioni destinati ad edilizia, mobilità e sostegno ai soggetti più vulnerabili sono il fulcro del piano sociale per il clima. Ribadiamo quindi che con responsabilità vogliamo accompagnare sì la transizione, senza trasformarla però in nuove tasse per gli italiani. Le chiediamo quindi, signor Ministro, a che punto sia la finalizzazione del piano sociale per il clima e quali siano le principali misure che il governo intende mettere in campo per tutelare concretamente famiglie e imprese italiane. Grazie.
1: Ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Prego.
4: Grazie Presidente, un grazie agli onorevoli interroganti. Il piano sociale per il clima rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la transizione energetica, garantendo quindi equità sociale e tutela dei soggetti più vulnerabili. Come riportato nel piano stesso, il governo ha già completato la fase nazionale di elaborazione. Lo stesso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alla Commissione europea il 6 agosto. Contestualmente il Ministero ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la versione integrale del documento, una sintesi in relazione agli esiti della consultazione, assicurando così la massima trasparenza e piena conoscibilità del percorso seguito. Il piano impegna complessivamente 9,3 miliardi di euro e non rimarrà sulla carta anche per un motivo, di cui circa 7 miliardi di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo per il clima e oltre 2,3 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale. Le principali linee di intervento riguardano innanzitutto il settore dell'edilizia, al quale sono destinati oltre 3,2 miliardi di euro per la riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese vulnerabili. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e alleggerire i costi sostenuti da famiglie e imprese. Un secondo ambito riguarda l'elettrificazione dei consumi domestici, con oltre 95 milioni di euro destinati a sostenere le famiglie vulnerabili nell'adeguamento delle proprie utenze e dei propri impianti. Particolarmente rilevanti sono poi le misure per la mobilità sostenibile, che possono contare su oltre 4,6 miliardi di euro. Da un lato si prevede il potenziamento del trasporto pubblico collettivo e condiviso, dall'altro viene introdotto il cosiddetto conto mobilità, che consentirà ai beneficiari di accedere al servizio di trasporto sostenibile attraverso contributi annuali modulati in base al livello di vulnerabilità. Per attenuare gli effetti economici dell'introduzione dell'ETS2 è inoltre previsto il bonus sociale Energia Plus, con una dotazione di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2028-2031, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro e rivolto a circa 4 milioni di nuclei familiari ogni anno. Infine, il piano investe 85 milioni di euro anche nel rafforzamento della capacità amministrativa attraverso sistemi informativi, sportelli e assistenza, attività di comunicazione e strumenti di monitoraggio. Conclusione, il piano combina misure immediate di sostegno al reddito e interventi strutturali di lungo periodo, con l'obiettivo di garantire che la transizione climatica non pesi in modo sproporzionato su famiglie, microimprese e utenti più vulnerabili, ma rappresenta un'opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutto il Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Dunque ascoltiamo la replica del deputato Massimo Milani. Prego.
10: Presidente. Grazie. Esprimiamo soddisfazione per le parole appena ascoltate dal Ministro e per il grande lavoro che è stato fatto per la presentazione di questo piano sociale clima. Si tratta, come già ricordato, appunto di investimenti importanti. Si è scelto di mettere soldi lì dove occorre e quindi soprattutto su edilizia residenziale pubblica e su trasporti principalmente pubblici, ma anche e soprattutto col conto mobilità a sostegno per le fasce sociali più deboli, così come per l'elettrificazione dei consumi domestici. Molte volte ho sentito in quest'Aula quanto questa maggioranza sarebbe contraria anche a processi di transizione energetica e di elettrificazione. A dimostrazione arriva appunto questa norma che aiuta chiaramente coloro che hanno più bisogno e quindi coloro che sono definiti come vulnerabili già nella normativa attuale. È un piano sociale quindi per il clima che possiamo definire veramente sociale, che investe laddove serve di più e per il contrasto e per l'adattamento al cambiamento climatico e a sostegno, ripeto, per chi ne ha più bisogno. Un breve cenno su ETS2. Io che lei ha fatto cenno appunto, signor Ministro, mi auguro che ci sia un ripensamento in sede europea sull'applicazione di questa nuova imposizione fiscale sulle nostre attività produttive, perché ci si deve rendere conto che c'è una situazione molto difficile, quindi questi soldi, che pure sono importanti, sarebbero, ahimè, ben poca cosa se ci sarà l'attuazione di questi ETS2. Quindi mi auguro che ci sia un ripensamento e so che il nostro governo sta lavorando in maniera importante in tale direzione. La invitiamo a continuare con decisione affinché si possa applicare in maniera più spostata nel tempo, procrastinata, questa norma. Grazie.
6: Grazie, Don Emiliani. Dunque, collega, esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata, ci aggiorniamo, sospendiamo la seduta, riprenderemo alle 16:20. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: 15:23, la nostra nuova proposta per la giornata di oggi è l'ascolto della seduta che si è svolta la mattina del 14 settembre al Senato. Buon ascolto.
13: Vi prego di prendere posto, la seduta è aperta, la seduta è sospesa. Vi prego di prendere posto, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge di disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, atto Senato 1971, approvato dalla Camera dei Deputati 61 e 1822. Nella seduta di venerdì 11 settembre è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Riprendiamo dall'emendamento 1.100 a firma del senatore Giorgis, precedentemente accantonato, sul quale la rappresentante del governo ha espresso un invito alla trasformazione in ordine del giorno. Ma prima di riprendere con le votazioni, se la senatrice Malpezzi mi guarda, sono onorato di questo, Malpezzi, e se anche gli altri prendono posto, ho il piacere di fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Ronzulli. Diventa maggiorenne oggi finalmente. Grazie Ronzulli. Vedi Ronzulli, lei compie un anno di più. C'è chi si avvia invece a percorrere il suo primo anno di vita. È un bambino che si chiama Camillo ed è nipote del senatore Casini. Complimenti, senatore. Bene. Senatore Giorgis, a lei la parola.
14: Grazie, Presidente. Ora, chiuso coi festeggiamenti, torniamo a questa vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato il numero delle firme necessarie per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Ora è del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro che noi abbiamo capito quali sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile. L'unico, diciamo, dato che a noi è apparso chiaro è che questa scelta, quella di alzare, di quadruplicare le firme, è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, con il suo intendimento. Perché? Perché è una misura fatta apposta per provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni. Questa è l'unica spiegazione possibile, perché altrimenti davvero non si capisce per quale motivo si debbano quadruplicare le firme necessarie. Un conto, onorevoli colleghi, un conto è scoraggiare o comunque non incentivare quella frammentazione e quelle firme che non sono rappresentative di nessun vero indirizzo politico. Ma qui non si tratta di scongiurare le liste cosiddette, le liste farlocche, le liste finte, le liste che non sono, ripeto, espressione di un indirizzo politico ed espressione di un numero ragionevole di cittadini. Qui si tratta di aver moltiplicato, quadruplicato il numero delle firme per evitare che invece realtà politiche, soggetti che non sono oggi rappresentate ma che riscuotono un consenso importante o comunque meritevole di essere rappresentato in Parlamento, ne rimangano escluse. Ora, noi che cosa abbiamo altresì proposto? Abbiamo altresì proposto di applicare, anche per quanto riguarda la presentazione delle liste alle elezioni politiche, lo stesso identico istituto che è stato sperimentato con successo per la raccolta delle firme relative alle consultazioni referendarie. È stato sperimentato e, ripeto, con successo il ricorso alla firma digitale attraverso lo SPID, che ha dato, ripeto, buona prova. Non si hanno notizie di frodi, non si hanno notizie di firme false, e allora noi ci chiediamo: ma per quale motivo vi state opponendo all'applicazione di questa buona pratica anche per la raccolta delle firme per le elezioni politiche? Ecco, noi vorremmo una risposta, ma una risposta seria, Presidente, una risposta seria che non si limiti a dire che siccome avete innalzato di 4 volte, beh, non potete vanificare quella misura attraverso le firme digitali, non potete contraddire questa scelta di penalizzare le opposizioni adesso consentendo una raccolta digitale. Ecco, noi vorremmo una risposta seria, non una risposta di questo tipo. E per queste ragioni io, Presidente, insisto nel chiedere che venga messo in votazione, ma soprattutto che prima di procedere alla votazione il governo o autorevoli esponenti della maggioranza si alzino, prendano la parola e dicano per quale motivo una pratica che ha dato buona prova pochi anni fa non possa essere ripetuta anche per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. La democrazia che si chiude, la democrazia che si blinda, non è una democrazia solida e forte. Non stiamo facendo un buon servizio alla rappresentanza, non stiamo facendo un buon servizio a quei cittadini che invece vorrebbero partecipare al confronto democratico proprio attraverso la rappresentanza politica e istituzionale.
13: Grazie. Senatrice Gaudiano, prego.
15: Sì, grazie Presidente. Sia per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quindi per questo tema molto particolare, vorrei dire che in realtà l'introduzione della norma che prevede ben 6.000 firme alle prossime elezioni politiche è un vero e proprio attentato al diritto di rappresentanza e di partecipazione. 6.000 firme per ogni collegio rappresenterà sicuramente un vulnus anche per i partiti più grandi. Noi speriamo che il presidente Mattarella, insigne costituzionalista, blocchi questa norma, una norma tesa a restringere in modo netto gli spazi di democrazia e di libertà. Questa, Presidente, è una norma salvacasta, dobbiamo essere chiari, lo dobbiamo dire, e serve solo a garantire le poltrone dei soliti noti. Come giustamente ha detto il Presidente Giuseppe Conte, con questa norma non sarebbero entrati mai in Parlamento personaggi del calibro di Marco Pannella e della compianta Emma Bonino. Le elezioni di qualsiasi livello esse siano rappresentano sempre la cifra di cui il cittadino esprime la propria volontà di partecipazione ed indirizzo della vita politica del Paese. Il diritto, Presidente, il diritto di voto deve essere gelosamente custodito ed esercitato. Il tempo che quotidianamente oggi stiamo vivendo ci consegna un quadro tragico a livello internazionale, fatto di tensioni, di guerre, di discriminazioni e di totale negazione dei diritti minimi. Voi invece che cosa fate? State tentando di porre in essere una legge elettorale contorta, una legge elettorale macchinosa che mira ad esaltare ancora di più il potere delle segreterie politiche. Grazie.
13: Bene. Allora, ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione su questo emendamento, che è l'1.100. Dichiaro, sto aspettando che voti la senatrice, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'1.202, ma prima devo correggere una mancanza. Anche il senatore Crisanti compie gli anni. Ecco, auguri di cuore, senatore. Anche le quote azzurre, non solo le quote rosa in questo caso. Allora, dove siamo? All'1.202? Prego, Mussolino.
16: Mi scusi, Presidente, era soltanto per segnalare che non sono riuscita a votare, se poteva essere annotato il mio voto.
13: Ne prendiamo atto e non ce ne facciamo una ragione, però ne prendiamo atto. Bene. E invece su questo emendamento dichiaro aperta la votazione. Malpezzi ci fa aspettare sempre. Dichiaro chiusa la votazione. Scusami. Il Senato non approva. Precluso, precluso. Andiamo all'1.205. Votare la prima parte. Se respinta viene precluso il successivo. Dichiaro aperta la votazione sull'1.205. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva e precluso il 206. Il 207 che era accantonato, lo votiamo adesso. Dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1208, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa. Adesso votiamo un po'. Riapro la votazione, dichiaro aperta la votazione. L'abbiamo annullata e la ripetiamo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. La 1209. Siamo pronti? Dichiaro aperta la votazione. Votato, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo a pagina 174, 1.215. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Adesso ce ne sono alcuni identici, due identici, è il 216 e il 217. Dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Che è successo? Non ha potuto votare. Ne prendiamo atto. Gaudiano, giusto? Sì. Siamo arrivati al 2.18, l'abbiamo votato. L'ho da votare. 1.218, dichiaro aperta la votazione. Scusa, nullo.
17: Sì, vorrei intervenire, apro una parentesi prima dell'intervento, ma francamente diventa un po' difficile sia votare che decidere di intervenire, perché Presidente, stiamo passando da una pagina all'altra, il tempo di sfogliare che già si è votato, Quindi però
13: intervenga, vede che appena detto abbiamo interrotto la votazione, abbiamo dato la parola.
17: Sì,
13: non ci lamentiamo di gamba buona.
17: Però, vabbè, Presidente, quello che volevo dire, a me sembra che sostanzialmente voi sapete benissimo, no, che quella che state votando è una legge truffa. Lo sapete benissimo, però fate finta che non sia così, Presidente. Fate finta che non sia così e fate finta di, come dire, di mostrare un'apertura. Quali sono queste finzioni? Sulle preferenze, no? Dopo che abbiamo insistito per riconoscere il diritto di voto dei cittadini, voi fate un emendamento dove le preferenze sono finte, e ve l'avevano detto anche gli auditi in commissione, perché se bloccate il primo della lista, mettete il listone, quello che diranno i cittadini conterà al massimo un 20%. E poi che cosa fate? Fate l'emendamento Zedda che finge di risolvere un problema, perché vogliamo ricordarvi che per decine di giorni, ogni giorno noi avevamo ricordato che stavate facendo un imbroglio ai cittadini, perché stavate cercando di cambiare il risultato sottraendo voti alla lista e alla coalizione nel campo largo. Lo avevate fatto mettendo a tavolino una soglia sotto la quale sostanzialmente il campo largo non avrebbe potuto prendere il premio di maggioranza, con un elemento che dimostra la vera fede, il fatto che si poteva recuperare una sola forza politica sotto foglia, perché voi ne avevate una soltanto nella vostra coalizione. E adesso che fate? Fate finta di aver rimosso questo ostacolo per le forze politiche più piccole e ne avete inserito un altro con il tema delle firme. Quindi avete spostato dal seggio al banchetto un ostacolo democratico per il quale i cittadini hanno diritto di essere rappresentati. Grazie.
13: Chiaro, aperta la votazione 1-2-18. Dichiaro Parrini. Hanno votato per lei? Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Va bene, come volete. Ormai questo l'abbiamo votato, certo. Il 1-2-2-1, c'è l'intervento qui? Prego, Verini.
18: Sì, grazie Presidente. Riflettevo mentre parlava il nostro collega Giorgis che il vostro atteggiamento su questo tema, e sia nel merito che nel metodo, mi ricorda una pubblicità che andava per la maggiore qualche anno fa in televisione. Rappresentava un idraulico il quale in una stanza si accorge che dal soffitto uno zampillo d'acqua scendeva, e l'idraulico che fa? Mette una mano. Mentre tiene la mano, l'idraulico si accorge di un altro zampillo e mette un'altra mano. Poi ne arriva un altro e prova col piede, ma è complicato, fino a che arrivano 20 zampilli e la casa si allaga. Ecco, io nel vostro atteggiamento ho trovato questo. Siccome la fate questa legge elettorale per appattumarvi e per condizionare un possibile risultato, voi prima mettete un premio abnorme, poi innalzate in maniera abnorme il numero di firme per impedire di partecipare a forze che potrebbero concorrere. Avete provato a mettere l'altra mano, il piede, come faceva l'idraulico, per non conteggiare i voti reali di forze che non raggiungano il 20%. E poi ancora tutti gli artifici possibili e immaginabili, ma anche poco decenti dal punto di vista democratico e costituzionale. Ho l'impressione che con questi comportamenti, che con queste modalità di procedere, voi la casa della democrazia la facciate allagare.
13: Bene, grande. Questo ha come prima firma Cucchi. 1-2-2-1, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. C'è un Dumbalder testo 2 dell'1-219 che ha il parere favorevole del Governo. Se approvato preclude i successivi 1-2-2-2, 1-2-2-3 e 1-2-2-4. Parrini in dichiarazione di voto. No. E allora dichiaro aperta la votazione. Verrini torna indietro, senza ombrello però. Possiamo chiudere, chiudo la votazione. Il Senato approva con 44 voti contrari e un astenuto, ma 106 favorevoli. Bene, si è così conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 1. All'articolo 1, sì, perché non lo recuperavamo, sì. Dobbiamo votare l'articolo. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Siamo arrivati all'articolo 2 e andiamo a 250 la pagina. Nella scorsa seduta vi ricordo che è stato accantonato il 274 testo 2 con parere favorevole del governo. Lo riproponiamo e quindi dichiaro su questo aperta
19: Giorgis.
13: Giorgis un attimo prima magari. Prego Giorgis.
14: Grazie Presidente, scusi se non ho subito alzato la mano.

0: una delle tante manifestazioni di palese irragionevolezza, e soprattutto è un emendamento che conferma quanto sia falsa, quanto sia ipocrita la diciamo vostra narrazione secondo la quale sarebbero state introdotte delle preferenze che consentono ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. Perché? Perché questo emendamento disciplina l'ipotesi in cui le liste, la coalizione che consegue il premio, ottenga anche un consenso nel riparto proporzionale tale da superare la soglia che è stata fissata in 113 componenti per il Senato, e di conseguenza disciplina dove si vadano eventualmente a sottrarre gli eletti. Ora, questo emendamento prevede che nella attribuzione, nell'assegnazione degli eletti, si parta da coloro che sono candidati nel listone bloccato premio, e che se il numero di seggi complessivamente conquistati sia superiore alla soglia fissata in 113, debbano essere considerati non eletti coloro che invece nel sistema, nell'attribuzione proporzionale, avevano conquistato in forza del voto dei cittadini e in forza delle preferenze conquistate il seggio. Ora, voi capite che questo modo di procedere alla distribuzione dei seggi che cosa conferma? Conferma che l'ultimo dei criteri possibili, l'ultimo delle modalità possibili per definire chi sono i componenti, è quella della scelta dei cittadini attraverso le preferenze. Quindi noi avremo il caso, se ci fosse da parte dei cittadini un considerevole consenso a una coalizione, che chi ha conquistato moltissime preferenze, moltissimo consenso, e in base al numero dei voti che proporzionalmente dovrebbero far scattare un numero corrispondente di collegi, non verrà eletto, nonostante i cittadini lo abbiano votato, e al suo posto verrà invece eletto chi è stato indicato nella lista bloccata, che peraltro i cittadini non potranno neanche conoscere nei contenuti, se non, non so, come suggeriva prima il senatore Parrini, strappando il tabellone che verrà fisso per la città, che verrà fisso in giro con tutti e 70 i candidati alla Camera o tutti 35 al Senato, perché non dimentichiamoci che sulla scheda ci saranno 3-4 nomi, l'elettore penserà di concorrere all'elezione di quei 3-4 nomi e invece concorrerà all'elezione di ben 70 deputati o 35 senatori, e la sua preferenza data non conterà assolutamente nulla, perché prima scatteranno quei deputati o quei senatori. Ecco, per queste ragioni noi voteremo contro, ma soprattutto vorremmo che fosse chiaro quanto è truffaldina la narrazione secondo la quale voi avreste introdotto delle vere preferenze.
1: Bene, grazie. Ho fatto un esame su una ipotesi di scuola sulla quale interviene anche la senatrice Maiorino.
2: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, io ho trascorso letteralmente il fine settimana a spiegare alle persone comuni, amici, conoscenti, ma anche semplicemente vicini di casa e persone del vicinato, che mi chiedevano come funziona questa legge elettorale, e non ci hanno capito letteralmente niente, perché è un sistema diabolico escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito. Sapete cosa c'è? Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo subito l'attuale legge elettorale, che era stata disegnata da destra e sinistra, come purtroppo spesso fa la politica ultimamente, era stata disegnata apposta per tenere fuori un movimento politico. Oggi voi state facendo peggio, però, perché almeno in questa legge elettorale è chiaro che decidono le segreterie di partito chi è in quelle liste e chi no, chi viene eletto e chi no. Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la Premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il Premier, potranno indicare la coalizione

0: potranno indicare i parlamentari, 2 su 3 sono balle, potranno indicare la coalizione, vero, e meno male, e grazie al cielo. Potranno indicare il Premier, davvero Presidente? E quindi è incostituzionale, perché il Premier lo indica il Presidente della Repubblica e quindi abbiamo ragione noi che è incostituzionale, state violando le prerogative del Presidente della Repubblica e quindi state prendendo in giro gli elettori? Oppure no? Oppure no? Potete indicare i parlamentari, falso, falsissimo, perché come è stato appena spiegato dal collega Giorgis ci sono i supernominati, i 105 supernominati che hanno la priorità su tutto e su tutti e qualora il numero dei parlamentari eccedesse quello che una singola Camera può contenere, quelli che sono stati votati con le preferenze se ne restano a casa per far entrare i 105 supernominati e tutti i partiti intorno al 10-12%, quindi la maggior parte dei partiti, eleggeranno solo i capilista stabiliti dalle segreterie di partito, appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze. Quindi questa è una legge super truffa, aggiungo che è una truffa verso gli elettori, è una truffa anche verso i candidati, perché chi avrà interesse a correre, ad andarsi a cercare le preferenze quando sa che è una corsa completamente inutile, perché gli unici che entreranno saranno i nominati dalle segreterie di partito. Il nostro voto ovviamente è contrario a questo emendamento.
1: Senatore De Cristoforo, alla parola. Dimmi.
2: No, Presidente, anche io che pure insomma sono stato molti anni e sono ancora nelle segreterie di partito e quindi penso che tutto sommato non sia un dramma se anche le segreterie di partito concorrano a discutere i candidati di una lista, però dico che trovo una cosa davvero proprio insopportabile di questa vostra legge elettorale e io penso che almeno questo punto va spiegato al Paese. Ho già avuto modo in quest'aula di dire che la legge elettorale dividerà i candidati in tante categorie e sottocategorie e già solo questo mi sembra profondamente sbagliato, ma c'è proprio un punto su cui io vorrei che il governo potesse dare una risposta o qualche esponente della maggioranza e spiegare al Paese perché si è scelto di fare così. Stiamo parlando del premio di maggioranza, va bene? Ora, io personalmente considero questo premio di maggioranza sbagliato nel merito, penso che sia troppo grande, che sia abnorme, che sia rischioso eleggere molti parlamentari attraverso il premio di maggioranza perché si avvicinano molto pericolosamente le soglie che la Costituzione ha posto per una serie di cose particolarmente delicate, l'elezione del Capo dello Stato, i giudici costituzionali, quindi da un punto di vista, diciamo così, di cultura politica esprimo un dissenso rispetto all'ipotesi del premio. Ma, ed è questa la cosa che però vi chiedo, su cui vorrei davvero che fosse data una risposta, anche ammettendo invece la logica del premio di maggioranza, perché voi dite il premio di maggioranza serve perché impedisce il pareggio. Bisogna dare ad una coalizione un numero di parlamentari in più per evitare, diciamo così, le paludi parlamentari, le larghe intese, le cose che sono accadute negli anni passati, i governi tecnici. Benissimo, accettiamo l'idea che il premio di maggioranza serve a questo. Ma qualcuno, Presidente, può ragionevolmente, con parole chiare che capiscano tutti, spiegare perché il premio di maggioranza si assegna con un listino separato e non si assegna invece con uno scorrimento dei migliori candidati, dei migliori partiti della coalizione? Perché? Qual è il motivo per cui esiste un listino separato e non esiste lo scorrimento? Esiste sempre lo scorrimento. I listini esistevano solo in alcune regioni in passato e sono stati tolti da mezzo esattamente perché sapete cos'erano? Erano un mercato e il listino serve esattamente perché dovete riproporre la logica del mercato, perché ve lo dico io come sarà fatto il listino della maggioranza di chi vincerà le elezioni. Il listino sarà fatto su un patto politico molto probabilmente ovviamente non trasparente e quei partiti che hanno dovuto magari cedere qualcosa in termini, diciamo così, di linea politica saranno ricompensati attraverso una maggiore rappresentanza nel listino. Lo dico in italiano perché i cittadini devono capire. La Lega ha accettato che non ci siano più i collegi uninominali. Forza Italia ha accettato che ci siano anche semplicemente un po' di preferenze. Benissimo, saranno ricompensati da una trattativa sul listino. Questa è l'unica verità di questa vicenda. E va detta per quella che è, perché almeno chi sta qua fuori deve capire di cosa stiamo parlando. C'è un modo per attribuire il premio di maggioranza normalmente, senza trattative, se proprio lo potete fare, insisto. E questo modo è, per esempio, quello che esisteva nelle vecchie leggi elettorali. Abbiamo già avuto in Italia casi di leggi elettorali con un premio di maggioranza, ma naturalmente il premio si distribuiva proporzionalmente ai partiti attraverso una cosa che si chiama scorrimento. In questo caso, peraltro, avete anche introdotto le preferenze dal secondo in poi, quindi lo scorrimento aumenterebbe il numero di quelli eletti con le preferenze, e invece, guarda caso, non lo volete fare. Non lo volete fare perché è più utile, ma è più utile a voi, non è più utile al Paese, ed è sempre la solita storia. E la storia è quella di una legge elettorale che è stata pensata non perché serve al Paese, ma perché serve al partito di Giorgia Meloni e ai suoi alleati. E questo non è accettabile.
1: Senatore Licheri, ha un sussulto di verbosità. Bene, la parola al senatore Malan.
3: Sinteticamente, Presidente, nel dichiarare il voto a favore dell'emendamento 2.174, che però non ha a che fare con le cose che sono state dette, perché è una norma di chiusura tecnica che ha poco a che fare con quanto è stato detto, ma visto che coloro che hanno parlato prima di me hanno parlato della legge elettorale, questa legge è molto semplice. C'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice: chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice, e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione. Aggiungo una cosa: la questione del listino e dei capilista bloccati, del listino del premio di maggioranza nazionale, non sono due cose che si sommano, perché coloro che sono compresi nella lista per il premio di maggioranza nazionale devono anche essere capilista, per cui se la loro coalizione vince lasciano il loro posto da capolista e verrà eletto qualcuno che ha preso più preferenze degli altri candidati. Aggiungo ancora un'altra cosa: anche nelle leggi elettorali del passato, c'è la legge elettorale che c'è stata in vigore dal 94, che credo che per qualche ragione si chiami Mattarellum, prevedeva anche lì due categorie diverse, con coloro che erano nel collegio uninominale, coloro che erano nel proporzionale, e al Senato c'era un meccanismo diverso, perché al Senato non c'era la lista proporzionale, ma lo scorrimento veniva a favore di coloro che erano nei collegi uninominali, che avevano preso le cifre elettorali maggiori. Per cui non ci sono in questo senso delle cose al di fuori di ciò che è già stato fatto, approvato e usato. C'è la novità effettivamente che chi vince, che coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare, e si saprà anche, salvo che succedano cose che, per cui nessuna coalizione prende la maggioranza, si saprà anche chi sarà il Presidente del Consiglio. Grazie Presidente.
1: Grazie. Bene, allora passiamo al voto del 2.174 testo 2. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Stavolta il tempo ce l'avevi, Bazzoli. Vabbè. Annullo la votazione. Non è che arriva una sorpresa le votazioni. Se sono lì una dietro l'altra, facile da capire.
4: Presidente,
1: va bene, le do la parola.
4: In ritardo, grazie per la parola. No, io volevo intervenire anche perché ho sentito le parole del presidente Malan, che però dice cose che sono solo parzialmente vere, perché vede, presidente Malan, lei dice che questa legge elettorale garantirà a chi vince di governare. Semplicemente non è vero. perché garantisce a chi vince di governare alla condizione che le coalizioni prendano il 42%, perché altrimenti se nessuna delle coalizioni prende il 42% ci sarà un proporzionale puro. Quindi voi state vendendo una merce che è falsa, perché voi avete una legge elettorale che contempla l'ipotesi che ci sia invece una rappresentanza puramente proporzionale, che non garantirà affatto a chi vince o che arriva primo di governare, perché a quel punto sarà tutto un gioco parlamentare. Quindi voi state dicendo una cosa che non è vera, perché l'ipotesi che nessuna delle coalizioni prende il 42% non è un'ipotesi peregrina. Non è un'ipotesi assolutamente imprevedibile o impossibile, perché è un'ipotesi che può tranquillamente verificarsi, come si è verificata in passato quando un terzo polo è arrivato e ha impedito appunto di raggiungere queste maggioranze. Quindi voi state dicendo una cosa che è falsa, così come sulle preferenze e sul fatto che si sceglieranno le persone che verranno in Parlamento. No, io devo ribadire quello che ha detto prima il collega Giorgis, perché il meccanismo è tale per cui nell'ipotesi in cui si superasse quella soglia di seggi che possono essere attribuiti a una maggioranza che vincesse, allora anche le persone che hanno preso le preferenze rischiano di rimanere a casa. Quindi in realtà anche questa è una cosa che voi continuate a dire, ma che è smentita dai fatti. Quindi non vendete notizie o merci che in realtà sono totalmente destituite di fondamento.
1: Grazie. Io naturalmente lascio tutti gli interventi, non mi permetto di intervenire, però un suggerimento di cercare di intervenire sugli emendamenti e non sempre in generale, forse per la speditezza dei lavori non farebbe male. Comunque do la parola a chi è che ha chiesto di intervenire. Cataldi.
5: Grazie Presidente.
1: Cataldi.
5: Non sono d'accordo sulle premesse del senatore Bazzoli quando dice che il senatore Malan ha detto cose parzialmente vere. Io ricordo bene che il senatore Malan ha esordito dicendo una cosa che è chiaramente falsa, una finzione. Cioè, ossia che con questo sistema elettorale che considera semplice, non so quale testo abbia letto, quello che leggo io si sembra incomprensibile, però senatore Malan, lei ci sta dicendo che con questo sistema chi vince ha la maggioranza per governare. Ecco, mi dica dove legge questa cosa, perché a me sembra che il 42% non significa aver vinto le elezioni. Stabilite una finzione attraverso la quale la farsa politica che ha perso le elezioni diventa magicamente la maggioranza. Non mi sembra che vince chi vince i governi quando voi mettete una regola attraverso la quale voi selezionate chi può partecipare alle elezioni, e guarda caso questa selezione tira fuori dal campo largo delle forze politiche che invece vorrebbero partecipare alla competizione elettorale. E poi non mi sembra, senatore Malan, che chi vince e chi ha la maggioranza, quando voi ricorrete a un metodo che risale addirittura ai primi del 1800 e che viene considerato un metodo truffaldino, a cui è stato dato un nome, il gerrymandering, cioè quel sistema che ridisegna i collegi per guadagnare ancora seggi elettorali. Sono tutti metodi truffaldini che voi state applicando per distorcere il risultato delle prossime elezioni. Grazie.
1: Bene, Enrico Borghi, prego. Anche lei spera nel pareggio? No.
6: Per dichiarazione di voto sull'articolo, signor Presidente.
1: Prego.
6: Per dichiarazione di voto.
1: Sì, parli.
6: Bene, grazie. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire alla luce delle affermazioni rese in quest'Aula dal collega senatore Malan. Come probabilmente lei ricorderà, nell'intervento che ho fatto la scorsa settimana avevo provato a denucleare quelli che dal nostro punto di vista sono i quattro aspetti di potenziale incostituzionalità di questa norma. Ma le parole del capogruppo Malan sollevano una quinta problematica, perché il collega ha esplicitamente asserito che con questa legge verrà scelto il Presidente del Consiglio. Ora, giova ricordare che l'articolo 92 della Costituzione, che vorrei permettermi di leggere, recita la seguente dizione: il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questa, i Ministri. questa legge restringe la libertà, l'autonomia, la responsabilità del capo dello Stato, Presidente della Repubblica. Ora, se voi aveste voluto ottenere un risultato di questa natura, avreste dovuto seguire la via maestra, che era quella della modifica della nostra Carta Costituzionale. Avreste dovuto introdurre il cosiddetto premierato, che, come abbiamo dibattuto in quest'aula, modificava questa previsione, tant'è vero che proprio questo argomento fu oggetto di molti dibattiti e di molte votazioni, e poi per motivi politici tutti interni alla vostra coalizione, ai dissidi interni alla vostra coalizione, ai diverbi presenti all'interno del governo, questa modifica costituzionale è stata messa in archivio. Ora si tenta surrettiziamente di fare introdurre per via di una legge ordinaria una modifica di natura costituzionale, e quindi è di tutta evidenza che anche questo sarà un argomento che sarà sottoposto al vaglio, alla valutazione e alla decisione della Corte Costituzionale. E quindi, anche alla luce del dibattito di oggi, mi sento di dover riproporre una proposta che è caduta evidentemente nel nulla, ma che anche alla luce di queste affermazioni, a mio giudizio, è indispensabile. Le forze politiche di governo si devono assumere la responsabilità di dire che la norma non verrà resa operativa prima della pronuncia della Corte Costituzionale su questo testo, perché diversamente noi rischieremmo di trovarci in una condizione già accaduta in passato di chiamare gli italiani al voto su una norma che ha dei tratti palesemente incostituzionali. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Prego, il Presidente della Commissione.
7: No.
1: Il senatore Lisei.
8: Grazie, Presidente. Solo sul tema dell'individuazione della soglia, perché bisogna poi che cerchiamo di far pace con la Corte Costituzionale. Cioè, l'indicazione di una soglia minima per la quale ottenere un premio elettorale è una delle indicazioni che ha sempre dato la Corte Costituzionale. Ora, l'indicazione del 42% va in quella direzione, va nella direzione di garantire il premio a chi effettivamente ha ottenuto una quota di consenso sufficiente per ottenere il premio elettorale. Se la soglia fosse stata più bassa, si andrebbe in conflitto. Molto più bassa, chiaramente, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la soglia del 40% sull'Italicum, una legge che ha fatto il centro-sinistra. Noi siamo stati e abbiamo cercato di aggiungere qualche punto per rendere la soglia ancora più solida di fronte alla Corte Costituzionale, perché è questo che è il dettato della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Dopodiché io capisco che qualcuno, forse per timore di perdere, auspichi il pareggio, e questo ovviamente è un auspicio che viene probabilmente dalla sinistra, ma le soglie servono a questo, servono per garantire che la legge elettorale sia compatibile con il dettame e i dettati che ci ha dato la Corte Costituzionale.
1: Bene, va bene, fatte salve le prerogative del capo dello Stato, dice comunque la legge. Vabbè. Bene, allora io ripeto che potete intervenire su tutto, ma cerchiamo di tenere a mente che stiamo votando l'articolo 2. No, in questo momento no, subito dopo la votazione sì. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Senatore Nicita, a lei la parola.
9: Presidente, le posso chiedere la cortesia di non chiosare gli interventi dell'opposizione?
1: Non ho chiosato, ho letto un pezzo della legge, non ho chiosato.
9: Lei
1: non ho chiosato.
9: L'altra settimana ha chiosato sulle preferenze.
1: E l'altra settimana è passata.
9: Poi, qualche giorno fa, poi ha chiosato sull'idea della raccolta delle firme citando l'esperienza
1: sua. Va bene, Nicita, sarà
9: oggi
1: fatto.
9: Oggi di nuovo, per favore. Cioè...
1: La contenderò, va bene. Non è sull'ordine dei lavori, ma la contenderò lo stesso. Bene. Allora, andiamo all'articolo 3, illustrazioni. Aurora Floridia.
7: Grazie, grazie Presidente.
1: Aurora Floridia. Non mi pare che lei sia Aurora. Dunwalder. Unterberger.
10: Io vorrei illustrare l'emendamento 3.4.
1: Prego.
10: L'articolo 3 riguarda il collegio Bolzano Bassa Tesina. Noi della SVP abbiamo depositato un emendamento di stralcio e se avete un attimo di pazienza vi spiego perché. Come forse sapete, la materia è disciplinata dall'articolo 111 del pacchetto. Il pacchetto è un accordo tra l'Austria e l'Italia per tutelare le minoranze linguistiche, appunto con ancoraggio internazionale. Questa misura 111 prevede che per il Senato nel Sud Tirolo devono esserci tre collegi che devono favorire l'elezione di rappresentanti che rispecchiano la popolazione. Ci sono 2/3 di madrelingua tedesca e 1/3 di madrelingua italiana nel nostro territorio. Dopo lunghe trattative questa misura è confluita in una legge del 91 e l'Austria nel 92 ha dato la quietanza liberatoria della lite tra Italia e Austria davanti alle Nazioni Unite. Questa cosa non è mai stata cambiata neanche dalle leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo. Adesso la maggioranza fa un articolo dove toglie 6 comuni dove gli abitanti sono prevalentemente di madrelingua tedesca con la motivazione che il collegio deve essere assicurato a un rappresentante di madrelingua italiana. Allora, io ovviamente condivido questa cosa che il terzo collegio spetta, come è previsto anche nel pacchetto, a un rappresentante di madrelingua italiana. Ma il fatto è che è già così. Già adesso c'è il 60% della popolazione di madrelingua italiana e infatti hanno votato Bressa, adesso Spagnoli, Palermo. Tutti rappresentanti di madrelingua italiana. Allora ci si chiede perché si deve cambiare questo collegio e fatto sta che la popolazione della Bassa Tesina è su tutte le furie. In pieno agosto hanno organizzato manifestazioni, addirittura fiaccolate, con la partecipazione di centinaia di persone che hanno protestato contro la divisione del loro collegio. È un territorio che ha una forte identità, sono legati da una storia comune, dalla lingua comune, da una cultura comune e soprattutto si ricordano ancora che nel fascismo la Bassa Tesina è stata aggregata alla provincia di Trento invece che alla provincia di Bolzano. Allora, per loro non è semplicemente un collegio elettorale, è di più e loro soffrono tanto di questa divisione. Allora, io faccio un ultimo appello alla maggioranza. Per favore, accettate quello che sente la popolazione del territorio, perché ci sono anche tante persone di madrelingua italiana che lo dicono, e tenete questo collegio così com'è e votate il nostro emendamento di stralcio. Grazie.
11: Grazie. Spagnoli, prego.
12: Grazie Presidente. Ad integrazione di quello che ha spiegato la senatrice Unterberger, avete capito che questa legge in Alto Adige e in Trentino non si applica, nel senso che da noi rimangono 3 collegi elettorali uninominali sia in Alto Adige che in Trentino, e alla Camera rimangono 2 collegi sia in Trentino che in Alto Adige uninominali, più un collegio plurinominale che elegge 3 rappresentanti nel collegio plurinominale. Ora, per garantire in qualche modo al partito di maggioranza di lingua tedesca dell'Alto Adige almeno uno dei rappresentanti del collegio plurinominale della Camera, è stata stabilita una soglia di voti che raggiunta consente a questo partito di avere questo rappresentante anche in questa nuova legge, che prevederebbe invece soltanto l'assegnazione a partiti nazionali dei collegi plurinominali. Però cosa è successo? È successo che che l'onorevole Urzì, che è in questo caso l'autore dell'emendamento che ha portato l'articolo 3, ha fatto il Trump. Perché ha fatto il Trump? Perché vi ricordate tutti che qualche mese fa il Trump, il presidente americano, ha modificato d'imperio dei confini di collegi elettorali in America per fare eleggere gli amici suoi, e la stessa cosa fa l'onorevole Urzì, nel senso che propone la modifica dei confini del collegio in cui sono stato eletto io per fare eleggere un italiano. E guarda caso io sono anche un italiano, per italiano intendo un sudtirolese di madrelingua italiana. Guarda caso anch'io sono un sudtirolese di madrelingua italiana, sono un italiano, ma forse io sono l'italiano sbagliato in sudtirolese, in lingua in dialetto altoatesino si dice der falsche Walcher, l'italiano sbagliato. L'italiano giusto evidentemente è un italiano di centrodestra. Ecco, io al di là di questo, che mi pare un discorso discutibile, si crea un precedente pericoloso con questa modifica dei confini, perché d'ora in poi sarà dappertutto possibile, qualora dovesse ancora cambiare la legge elettorale, ma sappiamo che potrà cambiare la legge elettorale in Italia, dura un po' di anni, poi la cambiano, magari si torna a collegi uninominali e ci ritroveremo con qualche governo che dice no, cambiamo i confini così eleggiamo gli amici nostri. E questo mi pare che cozzi col carattere di generalità che dovrebbero avere le leggi. Ma a questo si aggiunge un aspetto che ha già in qualche modo evidenziato la senatrice Unterberger, e cioè che per noi delle autonomie è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni interessate e degli enti locali, leggi comuni, nelle decisioni che riguardano il territorio. E in questo caso non è successo, è arrivata dall'alto la proposta di modificare i confini e i comuni e i cittadini l'hanno saputo leggendo i giornali. E quindi non è un caso che tutti i consigli comunali dei comuni della Bassa Tesina, che verrebbero esclusi da questo collegio, hanno adottato un provvedimento in cui chiedono di non farlo, tutti a larghissima maggioranza se non all'unanimità. Quindi pensate, dei comuni che hanno ovviamente governi di un colore, opposizione di un altro, che unanimamente dicono no, questi confini non vanno cambiati. Ora io credo, per le mie convinzioni personali democratiche, che quando i comuni chiedono unanimemente delle cose bisognerebbe almeno ascoltarli, e in questo caso invece evidentemente la maggioranza vuole andare dritta in questa direzione e non lo vorrà fare, perché tra l'altro la Bassa Tesina è un comprensorio, i comuni gestiscono insieme servizi, i servizi sociali, i servizi ambientali, i servizi sanitari, la mobilità, e quindi essendo una comunità unica vorrebbe essere una comunità unica anche nello stesso collegio elettorale. Il mio emendamento propone quindi di sostituire questo articolo con un altro in cui si ripristina la proporzione di genere che è andata a perdersi nei meandri delle varie modifiche fatte a questa legge. Grazie.
11: Grazie, senatrice Biancofiore.
13: Grazie, Presidente. Io devo dissentire, ahimè, con la collega Unterberger e ovviamente con il collega Spagnolli. Io vorrei che per una volta quest'Aula ascoltasse, lo leggo testualmente, il testo della misura 111 del pacchetto di leggi dell'Alto Adige. Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, ma questa cosa qua la dedico più alla mia maggioranza e a tutto il resto del Parlamento che ai colleghi della Volkspartei. Allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, modifica della legge 27 febbraio 1958. Quindi qua si parla di garanzia del gruppo italiano e del gruppo tedesco, ma attenzione, in proporzione. I colleghi della Volkspartei sanno che io ho proposto di tutelare la minoranza a 360 gradi, di scrivere per legge che alla minoranza spettano gli attuali seggi, la minoranza di lingua tedesca, quindi la Südtiroler Volkspartei avrebbe garantiti gli attuali seggi che ha in Parlamento, che comunque con questa legge gli verrebbero garantiti comunque, ma ho chiesto che venisse data alla maggioranza la possibilità di fare eleggere i propri elettori, cioè alla maggioranza tutti gli italiani, insomma, anche con il proporzionale come nel resto d'Italia, che secondo me ha anche dei profili di incostituzionalità che in una legge nazionale ci sia un metodo che è il Rosatellum per il Trentino Alto Adige e un metodo che è invece il proporzionale per il resto d'Italia. Ergo, noi veniamo e verremo eletti, chi verrà eletto nel prossimo Parlamento, con un sistema proporzionale. Da noi si manterranno i collegi, tra l'altro era previsto un collegio per la minoranza di lingua tedesca da quella legge lì, dalla misura 111 che poi è stata attuata successivamente nel 1991, il resto era proporzionale anche alla Camera. Io, questo è un appello che rivolgo io alla mia maggioranza, cercate di rivedere alla Camera questa cosa, perché non è pensabile che noi introduciamo un sistema a collegi uninominali per la Camera che non c'era neanche nel Porcellum di Calderoli, per l'appunto, e lasciamo appunto i collegi che non hanno nessuna motivazione di essere, soprattutto per la Camera dei Deputati. Per quanto concerne, quella è un'invenzione, lo ribadisco per la mia maggioranza che spero che mi ascolti, i collegi alla Camera della scorsa legge elettorale Rosatellum è un'invenzione del governo Renzi, che non a caso disegnò anche un collegio, quello sì, collega Unterberger, lei lo sa benissimo, un collegio disegnato a proposito, proprio di proposito per la collega Boschi, che fu allargato perché il collegio era Bolzano Bassa Tesina e invece era Bolzano Laives, invece è diventato Bolzano Bassa Tesina per consentire cosa? Per consentire agli elettori di lingua tedesca di votare la Boschi, che sennò probabilmente contro la sottoscritta che era la sua candidata, diciamo, il suo contraltare, probabilmente non ce l'avrebbe fatta essere eletta. Quindi la mia maggioranza sta favorendo ancora una volta, insomma, le opposizioni, tant'è che in questo momento c'è da dire con molta chiarezza che la collega Unterberger ha detto una palese verità, ha fatto i nomi del collega Spagnolli, ha fatto i nomi del compianto e defunto collega Bressa, tutti candidati italiani eletti dai voti tedeschi, perché altrimenti l'italiano lì da solo non ce la farebbe mai, perché i comuni della Bassa Tesina sono a maggioranza di lingua tedesca. E allora quello che io voglio dire almeno ai colleghi della Südtiroler Volkspartei, lasciateci almeno eleggere i centrodestra e centrosinistra con il proporzionale, voi la minoranza nessuno la tocca, sarà sempre garantita, però lasciate almeno che il proporzionale faccia la sua parte anche per quanto riguarda veramente il voto italiano, perché altrimenti non si capisce per quale motivo noi dovremmo tenerci, cioè non si capisce per quale motivo noi dobbiamo tenere i collegi alla Camera in particolar modo, quando appunto abbiamo un sistema che è totalmente diverso nel resto d'Italia. Io veramente mi appello alla mia maggioranza. La misura 111 del pacchetto di legge dell'Alto Adige parla di proporzione, non si riferisce ad un collegio singolo, ma ad un territorio individuato laddove ci sono minoranze. Grazie.
14: Senatrice Paita.
15: La ringrazio, Presidente. Avrei evitato questo intervento se non avessi ascoltato, e per suo tramite, diciamo, ci tengo a puntualizzare, una ricostruzione sulla definizione del collegio da parte della collega Biancofiore, a dir poco allucinante, a dir poco, diciamo, mitomane. Cioè, secondo la ricostruzione della collega Biancofiore, noi avremmo disegnato in passato, non facevo parte del Parlamento, ma come dire, mi assumerei pienamente la responsabilità, un collegio per la collega Boschi, che era peraltro candidata in altri collegi e, come ricordano tutti, diciamo, certamente non ha bisogno di avere un collegio dedicato, diciamo, per poter, o costruito per lei per poter essere eletta, perché per lei parlano competenze, capacità, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma io mi chiedo, diciamo, se la narrazione personale rispetto, diciamo, al caso della collega Biancofiore può arrivare, diciamo, fino a sfiorare il ridicolo. Solo per questo, diciamo, mi permetto di intervenire per dire che bisognerebbe tutti avere un po' il senso della misura quando si raccontano dei fatti e li si vuole piegare, diciamo, per un racconto e una narrazione personale. Immagino che se la collega Boschi fosse stata in questo momento seduta nei banchi del Senato mi avrebbe chiesto di non fare questo intervento perché non ce n'era bisogno, ma lo faccio comunque perché chi fuori da qui ascolta un intervento inverosimile come quello della collega Biancofiore ha il diritto di sapere che si tratta di menzogne raccontate per, diciamo, in qualche modo mettere in rilievo la propria figura. E quindi, diciamo, mio malgrado, nonostante non fosse in alcun modo necessario, ho tenuto a precisare che i fatti raccontati sono del tutto privi di fondamento.
16: No, adesso non si può, a fine seduta lo può fare. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, che parla a nome unico. Signori, scusate, vi prego, oggi non mi fate arrabbiare. Parla il senatore Parrini a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, prego.
17: Per 10 minuti, vero Presidente?
16: Per 10 minuti, sì sì.
17: No, ne ho bisogno perché sono abbastanza stupefatto per gli interventi che ci sono stati. Prima di tutto, io ho molto apprezzato gli interventi della senatrice Unterberger e del senatore Spagnolli, che con molta delicatezza, con un linguaggio assai misurato, ci hanno spiegato che cosa? Che per quanto riguarda il collegio uninominale del Senato a Bolzano, la maggioranza, proditoriamente, con un emendamento presentato all'ultimo momento in aula alla Camera, ha tolto dei comuni da un collegio, li ha appiccicati ad altri collegi e ha fatto tutto questo all'unico scopo di rendere più improbabile la vittoria di un candidato di centrosinistra e di rendere più probabile la vittoria di un candidato di centrodestra. Io ritengo che di fronte a queste operazioni si debba usare un linguaggio meno misurato di quello che hanno usato i senatori Spagnolli e Unterberger. E mi assumo la responsabilità di definire questo modo di cambiare le carte in tavola mentre la partita sta per iniziare un'operazione da Bari. Perché questo è stato fatto, si è barato. Non c'è un altro verbo nella lingua italiana per definire quello che è stato fatto. E di fronte a un'operazione da Bari bisogna indignarsi. E bisogna indignarsi anche perché, l'ho ricordato in un mio precedente intervento, questa operazione da Bari è stata fatta con un colpo di mano avvenuto sotto banco. Cioè, non è stata insediata una commissione tecnica alla quale è stata data una direttiva politica. Non è stata fatta un'attività di raccolta pareri nel territorio per capire se i comuni interessati da questo gerrymandering erano d'accordo oppure no con questa operazione. È stato fatto tutto alla chetichella, di nascosto, all'ultimo momento, con un colpo sotto la cintura. Non si fa così, questa è una scorrettezza estrema. E poi devo dire, e questa è la precisazione che mi interessa di più, che io vorrei invitare i senatori della maggioranza a non esercitarsi nel racconto a capocchia della storia dei sistemi elettorali in questo paese. Sono stato particolarmente ferito dall'intervento del senatore Malan, che ha parlato del miglior sistema elettorale che questo paese ha avuto negli ultimi 30 anni, e cioè la legge Mattarella, facendone un racconto completamente fantasioso e ai limiti della diffamazione rispetto alla bontà di quella legge. Perché, caro senatore Malan, mi ascolti, guardi, la parentela tra la legge Mattarella e quella che voi avete cucinato, sa quant'è in una scala da 1 a 10? È zero. È zero. Nella legge Mattarella, caro senatore Malan, e capisco le interruzioni, ma sarebbe meglio non interrompere. Nella legge Mattarella c'erano, per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, non per l'attribuzione di un premio di maggioranza spropositato, dei listini bloccati di circoscrizione che, informo il senatore Malan, avevano una dimensione massima di 4 candidati. Voi avete fatto per l'aggiudicazione del premio 2 listoni nazionali di 70 e 35 candidati. I listoni occulti nazionali nella legge Mattarella non c'erano né alla Camera, senatore Malan, né al Senato, dove la quota proporzionale veniva attribuita, la quota proporzionale dei seggi, attraverso il recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali. Quindi non inventi le cose, non racconti in maniera distorta un sistema elettorale che, ripeto, è il migliore che l'Italia ha avuto negli ultimi 30 anni. Lasci in pace il Mattarellum e pensi alle porcherie che sono in questa legge elettorale. Alla senatrice Biancofiore vorrei dire che la sua narrazione di come è nato il collegio uninominale del 2018 è opera di fantasia. È opera di fantasia, cara senatrice Biancofiore, per la semplicissima ragione che qui stiamo parlando della modifica dei confini di un collegio uninominale esistente. L'ha capito questo, no? Lei l'ha capito che stiamo modificando un collegio uninominale esistente. Io l'ho ascoltata in silenzio e vorrei che lei facesse lo stesso.
16: Senatrice Biancofiore, lei... Vabbè, ma lei è intervenuta prima, dai su, non scaldiamo gli animi.
17: Nel caso dell'emendamento soppressivo che noi abbiamo presentato...
16: Allora, senatore Parrini, si riferisca a me, che oggi anche mi diverte questa cosa. Se poi ogni tanto dice auguri, ancora meglio.
17: Mi riferisco alla senatrice tramite lei.
16: Grazie.
17: Noi stiamo presentando un emendamento soppressivo di una disposizione che cancella, che cambia i confini di un collegio uninominale esistente. C'è un collegio uninominale, se ne fa un altro per sfavorire l'avversario politico e favorire la maggioranza. Questa è l'operazione. Nel 2018 la legge interveniva dopo che alle elezioni precedenti c'era stata la legge 270 del 2005, nota cosiddetto Porcellum, che indovinello quanti collegi uninominali prevedeva in Trentino Alto Adige? Zero. Quindi di che cosa parla? Lo dica alla Presidente, la senatrice Biancofiore. Dovrebbe, prima di fare accuse, anche facendo nomi e cognomi di colleghi, studiare quello che è avvenuto in questo Paese.
16: Grazie, andiamo avanti. Allora, per l'illustrazione dell'articolo 3 manca De Cristofaro, che salta, Magni, che sa non c'è, Lisei non credo voglia intervenire nelle illustrazioni e quindi passiamo ai pareri. No, aspetta, senatrice Gaudiano, su cosa?
18: Intervenire sull'articolo 3.
19: Nel suo complesso, sì.
16: L'articolo 3 nel suo complesso, prego.
18: Sì, grazie Presidente. Volevo lasciare agli atti anche una nostra dichiarazione. Per quanto riguarda questo articolo, va detto che interviene nel modificare i confini dei collegi senatoriali di Bolzano e non solo. Il modo in cui appunto vengono disegnati i collegi può modificare il risultato elettorale, quindi incidere direttamente sulla rappresentanza delle diverse comunità linguistiche. Ma qual è il problema principale, o meglio la criticità principale di questo articolo? È sicuramente il metodo, e mi rivolgo alla collega Biancofiore nel chiederle: ma perché questa modifica è stata inserita alla Camera durante l'esame in corso d'opera? Qual è il motivo? Non solo, anche perché, senatrice, stiamo intervenendo su un territorio particolarmente delicato. un territorio a statuto speciale che lei conosce molto bene, dove vi sono appunto diversi gruppi linguistici. Quindi penso che la maggioranza dovrebbe a questo punto spiegare sulla base di quali dati demografici, territoriali e linguistici siano stati ridisegnati i collegi. Quindi ditelo chiaramente che una legge elettorale creata, elaborata, fatta a fine legislatura per garantire la stabilità futura della vostra forza politica. Grazie.
16: Aspetta. Pareri del governo.
19: Allora, sull'articolo 3, parere favorevole al 3.6 Dunvalder e invito al ritiro del 3.31 Lisei ed altri. Sugli altri parere contrario.
16: Senatore Lisei, lei ritira?
20: Il suo?
16: Sì, non ho visto, perfetto, ritirato, quindi passiamo a votare. Come 268? 259. 259. Allora, siamo a pagina 259, votiamo il 3.1, se votiamo la prima parte, se è respinta sono preclusi i successivi, la votazione... Ah no, senatore Cataldi, prego.
21: Grazie Presidente, intervengo su questo articolo soppressivo perché abbiamo veramente a che fare con un sistema assurdo di geometria elettorale. Una geometria che vuole ridisegnare un collegio per il chiaro vantaggio a favore di questa maggioranza di governo. Però non pensiamo che sia un'idea originale di questa maggioranza, no, c'è un precedente storico, che è stato in qualche maniera copiato, preso come spunto di ispirazione, e dobbiamo tornare indietro nel tempo negli Stati Uniti nel 1800, ai primi del 1800. C'è un governatore del Massachusetts che si chiama del Massachusetts, come dove? Ok, vabbè, un problema di pronuncia. E questo governatore decide di ridisegnare un collegio elettorale. Ed è un furbetto, quindi che cosa fa? Capisce che il suo elettorato era un po' diviso per zone, per aree territoriali, ci sono aree che sono a lui favorevoli e altre no. Nel ridisegnare questo collegio elettorale fa dei confini un po' contorti, no? Per tirare fuori quelli che non andavano a suo favore. Alla fine viene fuori una forma un po' allungata, strana, con contorni irregolari, e un giornalista, come se guardasse un po' le forme delle nuvole, ci intravede la forma di una salamandra e capisce che era uno strumento truffaldino. Quindi che cosa fa questo giornalista? Dà un nome a questa tecnica truffaldina unendo il nome della salamandra con quello di questo governatore Elbridge Gerry, e il nome che viene fuori è gerrymandering. È un fatto storico, però oggi nelle democrazie quel nome ricorda una sola cosa, ha un solo significato: è una truffa elettorale, Presidente, che voi state replicando. E l'articolo 3 che cosa fa? Fa esattamente questo: modifica il collegio di Bolzano, sposta i comuni sapendo che questi spostamenti non toccano il risultato da dove vengono sottratti, e vengono accorpati per ottenere cosa? Un seggio in più. Presidente, è una truffa elettorale ed è un altro degli elementi di questa legge che va cancellato. Voteremo sì al soppressivo.
16: Grazie, votiamo. La votazione è aperta. Avete votato tutti, la votazione è chiusa, prima parte ovviamente, l'ho già detto, la votazione è chiusa e il Senato non approva. Quindi andiamo al 3.6 testo 2, con parere, senatrice, prego, Untenberger.
22: Sì, grazie. Siccome questo sospetto che non votavate il nostro emendamento lo avevamo, abbiamo presentato un testo 2, un emendamento in subordine che prevede una soluzione dove, se già dovete spostare dai comuni dal collegio Bolzano Bassa Attesino, almeno spostateli tutti, così la Bassa Attesina rimane unita. Tutta la Bassa Attesina viene aggregato al collegio di Merano, non è una soluzione ottimale, perché in un collegio rimangono due comuni e nell'altro 50 circa, però abbiamo tenuto conto del forte desiderio e della pretesa della bassa tesina di rimanere insieme, e allora vi preghiamo di votare almeno questo emendamento che abbiamo presentato in subordine. Grazie.
16: Bene, allora votiamo questo emendamento. Senatrice Biancofiore, prego, in dichiarazione di voto.
13: Grazie Presidente. Se la senatrice Unterberger parla del testo 2 mi vede assolutamente d'accordo, ma appunto se non erro è ritorno al collegio Bolzano Laives, giusto per quanto riguarda il collegio italiano. E questo conferma ancora una volta tutto quello che io ho detto precedentemente. Infatti fino al ridisegnamento da parte del Rosatellum del collegio, anche se qua parliamo di Senato, del collegio Bolzano Laives in Bolzano Bassa Tesina, il collegio era Bolzano Laives. Quindi ringrazio la City of Volkspartei per aver anzi proposto questa cosa. Io la capisco perfettamente, io sono nata e cresciuta in Alto Adige, volete che non capisca io quali sono le differenze etniche, qual è la situazione del mio territorio e anche come il partito di maggioranza assoluta venga tra virgolette taglieggiato dai partiti dell'estrema destra tedesca, che sono in forte aumento anche guardando ovviamente all'altra parte del Brennero, guardando alla Germania. Ma resta il fatto che del Trentino Alto Adige è stato fatto un pupurrì, e al collega che mi ha preceduto Parrini dico che lei dovrebbe studiarla, però lo dico a lei Presidente, mi scusi, la legge elettorale, perché qua abbiamo il Ministro Calderoli, c'erano come i collegi nel Porcello, ma al Senato
16: si riferisca a me, senatrice.
13: Scusi collega Parrini, ministro,
16: no mi si rivolga a me,
13: però capisce, continua a dire di no, basta che studiano. E anche la senatrice Paita, io non volevo offendere la senatrice la Boschi, che è anche un'amica, la collega Boschi, ma dire semplicemente una pura verità: è stato disegnato di proposito un collegio per permetterla di eleggere in un collegio uninominale grazie all'accordo tra Renzi e la City of Volkspartei di quel momento lì, e questa è storia e ci sono i giornali a parlarne. Grazie.
16: Allora passiamo alla votazione, ovviamente con parere favorevole del senatore Parrini, prego. Gliel'ho detto.
17: Semplicemente per dire, perché insomma non è che può diventare tutto un'opinione. Nel 2013, senatrice, alla Camera furono eletti...
16: No, allora le regole valgono per tutti. Lei guardi me...
17: Ha ragione, Presidente, ha ragione.
16: Si rivolga a me? Se non mi vuole guardare può anche non farlo.
17: No, la guardo molto volentieri. Allora... nel 2013 alla Camera in Trentino Alto Adige sono stati eletti 12 deputati. Sto parlando della Camera, lei sta parlando del...
16: Senatrice Biancofiore, senatrice... No, non potete parlare tra di voi. Io devo mantenere la calma, perché almeno oggi, che è il mio compleanno, non mi voglio arrabbiare.
17: Presidente, guardi, lo dico senza nessuna rabbia. Non può essere continuamente spostato il piano della discussione. È stata fatta una osservazione molto malevola nei confronti di una collega che è stata in passato eletta nel collegio uninominale della Camera. Quindi io stavo parlando di quello che succedeva con la legge Calderoli nel 2013 alla Camera. Nel 2018 l'operazione che la collega denuncia non poté avvenire per la semplice ragione che non si veniva da un sistema elettorale che prevedesse alla Camera i collegi uninominali, che erano previsti soltanto al Senato, e quindi non si poteva fare una manipolazione di un collegio uninominale che non esisteva. Non so dirla più chiaramente di così, però credo che il dibattito, se continuasse ulteriormente, sarebbe stucchevole.
16: Bene, quindi votiamo, la votazione è aperta. 3.6, parere favorevole. Favorevole il parere. Allora, ricordo nel frattempo che si è approvato. Precludo tutti i successivi. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva e quindi sono preclusi tutti i successivi. Andate a pagina 274 con l'articolo 4, passiamo all'illustrazione dell'articolo 4, e quindi Giorgis, Pirondini, De Cristofaro. Parere del Governo sull'articolo 4.
19: Parere contrario su tutti.
16: Allora, quindi votiamo, essendo i primi tre soppressivi, votiamo esclusivamente il mantenimento dell'articolo 4. Senatore Patuanelli, in dichiarazione di voto?
0: No.
16: Sull'ordine dei lavori?
0: Ma una questione tecnica.
16: Sull'ordine dei lavori.
0: L'articolo 3 l'abbiamo votato?
16: Allora, quando ho detto che se approvato preclude tutti i successivi, abbiamo votato un emendamento che di fatto interamente sostituisce l'articolo 3.
0: Serve votare l'articolo 3?
16: No. Grazie però. Quindi dicevamo che si vota il mantenimento dell'articolo 4. La votazione è... No, dichiarazione del senatore Giorgi.
2: Sì, grazie Presidente.

0: per la determinazione e la revisione dei collegi elettorali sulla base delle risultanze del censimento generale della popolazione. Ora, noi sia con questi emendamenti soppressivi, sia con una serie di altri emendamenti che purtroppo in commissione non si è potuto approfondire, ma che io spero che in quest'Aula invece si prendano un po' più sul serio, abbiamo messo in evidenza come la modalità attraverso la quale si sta procedendo alla riscrittura delle leggi elettorali sia una modalità davvero, come dire, riprovevole, discutibile dal punto di vista della corretta corrispondenza tra il numero di elettori e l'ampiezza dei collegi. Cosa intendo dire? Intendo dire che sarebbe opportuno che ogni manutenzione alla legge elettorale, in questo caso non è una manutenzione ma è un vero e proprio stravolgimento e riscrittura della legge elettorale, avvenisse solo ed esclusivamente a seguito anche di un aggiornamento di quelle che sono le caratteristiche di ogni della composizione di ogni circoscrizione, facendo naturalmente uso dei dati che l'Istat fornisce. Che cosa sta capitando in questo caso? Sta capitando che non solo si ridefiniscono i collegi senza tenere in alcuna considerazione quella che dovrebbe essere la prassi consolidata, cioè commissioni tecniche che valutano quelle che sono state le trasformazioni dal punto di vista anche demografico di un territorio e di conseguenza ridefinizione delle circoscrizioni. Qui non si è assolutamente voluto predisporre alla nomina di alcuna commissione tecnica, si è voluto garantire quel costante adeguamento e quella procedura che l'articolo della legge che voi state sopprimendo invece prescriveva. Quindi questa soppressione è una soppressione che è funzionale appunto alla rapida introduzione di un sistema elettorale che non tiene conto neanche di quelle valutazioni tecniche che sarebbero comunque necessarie per garantire una corretta corrispondenza tra la definizione del numero degli eletti in ogni circoscrizione e il numero di abitanti elettori che in quella circoscrizione esercitano il proprio diritto di voto.
1: Bene, votiamo allora il mantenimento dell'articolo 4. Chi è a favore? No, scusate, apriamo la votazione, giusto? La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 5, all'illustrazione dell'articolo 5. E quindi Damante, Giorgis, alzate le mani se volete intervenire. Musolino, parere del governo.
2: Sull'articolo 5 parere contrario su tutti.
1: 5.1, dichiaro aperta la votazione. No? Senatrice Lorenzin, senatore, avevo detto di alzare bene le manine.
3: Sì, grazie Presidente. Poiché stiamo parlando della ripartizione dei seggi, credo che sia, diciamo, anche importante che ci sia un momento di chiarezza, perché durante il dibattito, e mi rivolgo a lei visto che oggi è il suo compleanno invece che al senatore Malan, non vorrei aver capito male, ma a un certo punto è stato detto che i candidati capolista saranno tutti nel listino col premio. Ora è impossibile, noi l'abbiamo, cioè, a meno che io non ho letto un'altra legge, perché vuol dire che il listino col premio dovrebbe essere di 400 persone. Quindi, perché sia molto chiaro a tutti, è vero che quelli che sono nel listino devono essere capolista, ma ogni partito nei collegi plurinominali presenta i propri capolista e non possono essere tutti automaticamente candidati nel listino del premio di maggioranza. Ergo, lo scorrimento di cui parlava il presidente Malan, cioè che di fatto permetterebbe una maggiore ampiezza di elezioni di persone che sono scelte con l'altro metodo, cioè con le crocette, non esiste. Soltanto una parte, e tra l'altro dell'intera coalizione, sarà dentro quel premio e non tutti capolista. Quindi, poiché parliamo di attribuzione dei seggi, diciamocelo chiaramente che questo proporzionale con

0: preferenze in questa legge non esiste. Esistono invece dei candidati, diciamo, più sicuri, che sono quelli sia capolista sia nella lista del premio di maggioranza, e quegli altri che dipendono da una specie di bussolotto elettorale. Grazie.
1: Bene, grazie senatore Patuanelli, prego.
2: Grazie Presidente. Io resterei nel merito invece dell'articolo 5, che prevede una norma transitoria che riguarda molto con il gran dibattito di questi giorni rispetto al tema della raccolta firme. Io ricordo che a normativa vigente l'esonero alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste era previsto per i gruppi e i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambi i rami del Parlamento. Questa norma, questa disposizione normativa, viene adesso modificata alleggerendo questo carico e prevedendo l'esonero anche per chi ha una rappresentanza in una sola delle due, dei due rami del Parlamento. Sappiamo inoltre che viene introdotto un criterio attraverso il quale anche le componenti, anche quelle del gruppo misto venutesi a creare in corso legislatura, avranno una facilitazione perché resta per loro la previsione delle 1500 firme. Tutto questo in un contesto in cui, con questa disposizione transitoria, si favorisce ulteriormente le rappresentanze già esistenti in Parlamento, dicendo che non è da inizio legislatura che deve esserci il gruppo parlamentare, ma basta entro il 31/12/2025. E in più si introduce una norma attraverso la quale si impedisce la partecipazione alla competizione elettorale a quelli che stanno fuori e vogliono entrarvi, cioè è il ritorno della casta politica che vuole mantenere il proprio sedere su queste poltrone e che impedisce a chi sta fuori di entrare dentro, cioè si facilita chi oggi è in Parlamento, perché si sta facilitando. Allora io faccio una proposta, guardo in particolare al gruppo di Fratelli d'Italia presente Malan, prevediamo immediatamente un emendamento del governo che dica che tutti devono raccogliere 6.000 firme, tutti, chi sta qua dentro, chi sta là fuori, chi vuole fare un partito nuovo, chi ha il gruppo misto, chi non ce l'ha, tutti 6.000 firme a collegio, e voglio vedere chi riesce a farlo. Perché dobbiamo autoproteggerci? Perché non presentiamo una norma semplice? Tutti hanno le stesse condizioni. E guardate, oggi ho letto con grande interesse un'intervista al Corriere della Sera fatta dall'onorevole Donzelli, esponente rilevantissimo di Fratelli d'Italia, e dice: secondo l'Unione Europea si deve stare al di sotto dell'1% dell'elettorato per la raccolta firme. Noi siamo a 0,6. Non ci saranno difficoltà a trovare 6.000 firme su 1 milione di elettori. Ora, questa dichiarazione fatta al Corriere della Sera da uno dei più alti esponenti che dice il falso dovrebbe essere censurata anche dalla sua forza politica. Il Molise, lo cito sempre, il Molise ha 243.000 elettori, raccogliere 6.000 firme non è meno dell'1%, è più del 2,5, il 2,46, ma anche in Basilicata. Ma soprattutto il parametro reale è, vista la partecipazione attuale degli italiani, vedere quante persone sono andate a votare. Sapete quanti sono i collegi in cui hanno votato più di 1 milione di persone e quindi si applica il criterio dello 0,6? 4. Sono 4 i collegi in cui ha votato più 1 milione di persone. Sono 14 i collegi su 49 della Camera, 14 su 49, quelli che hanno più di 1 milione di aventi diritto. Cioè stiamo parlando di una cifra che è impossibile da raggiungere. Impossibile da raggiungere. Allora dico, vogliamo mettere una norma che rende impossibile la partecipazione alle elezioni per tutti quelli che stanno fuori? Beh, mettiamola anche per quelli che stanno dentro. Grazie.
1: Grazie, se non deve intervenire il senatore De Cristofaro, prego.
3: Solo per dire al senatore Patuanelli che le sue ragionevolissime, secondo me, e indiscutibili osservazioni, non fanno però, purtroppo per lui e per tutti noi e per il Paese, i conti con un dato un po' più banale di questi numeri, secondo me molto efficaci, cioè che ancora una volta anche su questa vicenda delle firme, della raccolta delle firme e del consentire o meno di potersi presentare alle urne, la destra, il governo attuale italiano, la maggioranza di governo, ha scelto una strada molto precisa, perché sa perfettamente che scegliendo quella strada penalizza qualcuno, cioè i suoi avversari, sia quelli che si potrebbero candidare nel centro-sinistra, ma anche quelli che potrebbero fare delle piccole liste a supporto di Pannacci, per dirla fino in fondo, e invece cerca di tutelare se stessa. Come sempre, quando la legge elettorale si fa non perché si ha in testa le magnifiche sorti progressive, non perché si vuole dare un contributo al paese, si vuole migliorare la democrazia, si vuole migliorare il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, si vuole ridurre l'astensionismo, ma perché si pensa solo a un interesse di parte e si cerca in maniera truffaldina di utilizzare la legge elettorale per vincere le elezioni, ebbene poi il risultato è questo. Che è anche una vicenda che, come dice giustamente Patuanelli, dovrebbe essere oggettiva, perché è oggettiva questa vicenda delle firme, viene prestata a un interesse di parte. Questa cosa è stata fatta per sfavorire la coalizione di centrosinistra, per sfavorire un'eventuale coalizione alternativa di Pannacci e per aiutare la maggioranza di destra. Ma è secondo voi tollerabile andare avanti così e discutere così una cosa importante come la legge elettorale? Io penso di no, e penso che però una cosa non si può fare, cioè sequestrare questa discussione senza che gli italiani e le italiane capiscano nulla. Noi almeno questo dovere come parlamentari dell'opposizione ce l'abbiamo, e dobbiamo disvelare quello che c'è dietro questa norma che si sta costruendo.
1: Grazie, allora dichiaro aperta la votazione sul 5.1, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.2, senatore Cataldi.
4: Grazie Presidente. Volevo segnalare con piacere che ieri è successa una cosa interessante. Questa maggioranza ha scoperto che esiste la Commissione di Venezia. Buongiorno, perché mi sembra insomma che siamo stati lì a segnalarvelo in tutti i lavori che abbiamo fatto in commissione e anche in quest'aula. Però Donzelli non è che se ne è accorto perché la vuole rispettare, no, soltanto per giustificare il provvedimento con cui si richiede una raccolta più impegnativa delle firme sul territorio nazionale. Quindi lo fa per giustificare, e richiama soltanto questa parte del codice di buona condotta della Commissione di Venezia, per dire che comunque la Commissione di Venezia fissa un tetto che è dell'1% degli elettori. Allora vorrei ricordare a Donzelli che quell'1% non è un obiettivo da raggiungere, è un tetto massimo tollerabile, e a questo tetto voi avete inserito anche altri elementi che non possono assolutamente essere accettati, perché voi avete anche aumentato da un terzo a un mezzo il numero dei collegi in cui vanno raccolti le firme. Non solo, quindi avrete quadruplicato, quindi siete passati all'improvviso a una richiesta che non è più proporzionata, non nel suo aumento. E non solo, che cosa fate adesso? Con l'articolo 5 voi esonerate dalla raccolta della firma i partiti che sono già in una delle camere, quindi state frapponendo ostacoli a chi potrebbe diventare un pericolo nella competizione elettorale. Allora, visto che avete tirato in ballo la Commissione di Venezia, allora vorrei ricordare che bisognerebbe leggerla nel suo intero, e c'è una norma in questo codice di condotta che dice che non bisogna legiferare a ridosso delle elezioni. Non bisogna legiferare negli ultimi 12 mesi di legislatura. Allora vi chiedo, siete in grado di smentire le voci di corridoio secondo cui voi vorreste andare al voto nella prossima primavera? Perché se così fosse state violando una norma democratica. Se invece è vero che pensate di andare al voto ad ottobre, benissimo, allora fate in modo che l'entrata in vigore di questa legge venga differita di almeno 12 mesi, perché altrimenti questa legge diventa una legge antidemocratica che viola proprio quella Commissione di Venezia di cui vi siete accorti e che vi è stata menzionata ieri da Donzelli. Grazie.
1: Dichiaro aperta la votazione sul 5.2. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 5. Chi è a favore dell'articolo 5? No, ah, Madonna, votazione elettronica. Allora facciamo la dichiarazione di voto del senatore Parrini prima e poi facciamo la votazione e anche di Patuanelli e poi la votazione elettronica, così per rallentare un po'.
5: Grazie Presidente, io vorrei brevemente aggiungere le mie parole a quelle che hanno detto il senatore Patuanelli e il senatore De Cristofaro per far presente che il richiamo alla normativa europea appare quantomeno bizzarro e poco giustificabile, perché il fatto sostanziale è che si è deciso dalla sera alla mattina, di colpo, d'improvviso, di quadruplicare un requisito di legge per innalzare di 4 volte, appunto, la barriera che una forza politica non presente in Parlamento deve superare per potersi presentare alle elezioni. È lì lo scandalo, non c'è nessuna normativa europea che può giustificare una mossa fatta così maldestramente e così scopertamente per danneggiare gli avversari politici. E c'è di più. Forse non è ben chiaro che dover raccogliere 300.000 firme è qualcosa di enorme per un motivo molto semplice che da qualche osservatore è stato fatto notare. Tutti i colleghi dovrebbero sapere che nel nostro paese, per sostenere validamente una richiesta di referendum popolare, servono 500.000 firme.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
7: Bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Dalle 15 di lunedì riprende l'attività d'assemblea. A Montecitorio i deputati saranno impegnati nella discussione generale del disegno di legge delega per la riforma della disciplina della professione di commercialista e di esperto contabile. Nei giorni seguenti l'esame della proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria sul disastro ferroviario di Viareggio e poi del disegno di legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Nella seduta di mercoledì 23 alle 9.30 avrà luogo la commemorazione del cantautore Francesco Guccini. Martedì 22 riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama per la conversione in legge dei decreti sui prezzi dei carburanti e ILVA e del testo sugli imballaggi, previsto dall'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento sull'energia nucleare e l'avvio della discussione sul disegno di legge per la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Per tutta la settimana poi la Commissione Affari Costituzionali della Camera sarà impegnata nell'esame della riforma della legge elettorale che è tornata alla Camera dopo l'ok con modifiche del Senato la settimana scorsa. L'aula di Palazzo Madama torna invece a riunirsi martedì pomeriggio per la conversione dei decreti sui prezzi dei carburanti ed ex ILVA e proseguire la discussione sul disegno di legge sull'energia nucleare e avviare invece il dibattito su un altro provvedimento, quello per la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere al ministro Piantedosi se quanto sta accadendo non metta in discussione l'autonomia dei professionisti medici e la loro deontologia professionale. Così l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, in riferimento al caso dei medici coinvolti nell'inchiesta sulle certificazioni relative all'idoneità al trattenimento nei CPR. Boldrini, che è anche presidente del Comitato Permanente alla Camera sui diritti umani, ha aggiunto: come ha giustamente ricordato il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, il compito dei medici non è facilitare le politiche migratorie o di sicurezza del governo, è tutelare la salute e la dignità di ogni persona. Ora le conseguenze economiche sui prezzi dell'energia derivanti dal conflitto Russia-Ucraina e dalla guerra scatenata contro l'Iran da USA e Israele. Secondo uno studio di Confcommercio, l'elettricità in Italia è fino a quasi 70 euro al megawattora più costosa dei principali paesi membri dell'Unione. Il gas è aumentato del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, maggiori costi per 1 miliardo di euro. Pesa il mix energetico italiano ancora troppo dipendente dal metano e con un nuovo shock energetico sui mercati l'inflazione aumenterebbe al 3,7% facendo crollare i consumi. È tutto per questa edizione per la giornata di oggi. Grazie Emanuele Rinaudo che è stato con noi in regia. A voi per l'ascolto. Buona giornata.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª, 25ª posizione per Cabana di Irama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2, 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani, 22ª posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma No Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20ª posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

Ed ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

tredicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

0: dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente, direi.
1: Stare

E siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: nuova posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Data del 28 agosto. Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Un radio date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per soldi e per amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Senza posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Genio con Casini.

0: altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre.
1: Cosa

la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
1: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più dell'ecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di Green Pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa, diciamo che è partito Marco Pantani, che conoscevano magari tutti, ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io, e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiato un po' la mia vita. Diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
0: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogacar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Montecristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva, una volta mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi è Marco Pantani.
0: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta, lo sguardo di un ragazzo timido dotato di una grinta fuori dal comune, due orecchie a sventola grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare, caviglia stretta, polpaccio pieno, il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5,6 litri di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Berzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del Giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Plica con tre Gran Premi della montagna.
3: E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al Giro a tre tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
0: E con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro, e la 15ª tappa con arrivo alla Aprica, dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994, alla Aprica, Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale. Perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda alla Aprica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti. Ma in quella squadra, che era la Carrera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due, se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo e Passo di Giovo, eccetera eccetera, e il giorno dopo vince l'Aprica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la Carrera, il direttore sportivo della Carrera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
0: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la Carrera e poi la Mercatone 1.
5: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote che era quella dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui. Perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita. E per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri. E lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza, che c'erano già, senza preparatore, aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione, se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina oppure poteva uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16, però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale per arrivare lì doveva fare un determinato allenamento meticoloso, qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
0: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
6: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
0: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
6: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di stizza quasi, ho vinto.
0: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico, in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003. Che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
7: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava, aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
0: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche, l'unica è quella di stargli vicino. e vedere cosa combina. È istintivo e creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo, al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
8: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti di cui uno è incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico. E restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi e ce l'ha fatta. Perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
0: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi. Però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso. È come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida e lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza principalmente era nella testa e si vedrà bene.
9: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani è un podcast original a RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: scritto sì.
1: Dai,
0: vabbè, sì,
1: dove?
0: Vabbè, sì,
1: scritto sì. Vabbè, sai, dai, scritto sì. Vabbè, sì, dai, dai, scritto sì.
2: Vabbè, sì, vabbè, sì, sì, vabbè, sì. Ho visto un re.
0: Se lo discuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca,
1: beh, ah, beh, sì,
0: il violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, i radiotransistori, sì, sì, i dischi, sì, di Feltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento,

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il chiasso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

spedizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week tutta italiana.
0: Rai Radio tutta italiana.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: gente c'è,
1: porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: da italiano.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
0: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto. Giulia e Bresh appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

volete altre featuring, volete altri incontri, beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borgesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il 1 marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.